0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, amici, fino alle 18 con voi. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di chi è stato il primo concerto che hai visto.
1: È arrivato Angelone che dice: primo concerto 3 anni fa di Rose Villain, due concerto, secondo concerto invece quello di Clara, e 2 anni fa questo, e infine quest'anno Sara Toscano. Capito?
0: Ok, ok.
1: Quindi è 3 anni che fai un po' i giri di concerti, ci può stare.
0: Bravo.
1: Linda dice: ciao, il primo concerto è stato 1992.
0: Ok. Quindi
1: facciamo proprio l'opposto, da 3 anni fa al 1992. Tournée Carboni Giovanotti insieme.
0: Ah, e quando hanno cantato O è Natale tutti i giorni o Non è Natale mai.
1: Che bello.
0: Non credo che l'abbiano fatto durante un concerto estivo. Sarebbe molto bello.
1: Sarebbe stato molto bello. Ma se volete informazioni, chiamate il volo direttamente, che può informarvi su come fare concerti.
0: Beh, tra l'altro, penso che ritorneranno tra poco a fare il concerto natalizio da qualche parte.
1: Ma io voglio essere invitato.
0: Davvero?
1: Ho comprato apposta un giaccone gigantesco.
0: Il palto nuovo.
1: Sì, quello bucato per far passare l'aria, così almeno posso andare al concerto del volo di Capodanno.
0: Sì, che ti sto immaginando con una bella giacca pesante sopra e
1: i Bermuda.
0: Vaianas.
1: Ragazzi del volo, aspettiamo il vostro invito.
0: Chiamateci, arriviamo volando. 393-7366-170, di chi è stato il primo concerto che hai visto?
2: Radio Bella e Monella.

0: Merkin Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope su Bella Manella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di chi è stato il primo concerto che hai visto.
1: Lei è venuta con te a quanto pare, perché il primo era dei Pooh al Palaverde di Villorba, dicembre 2016.
0: No, mi dispiace.
1: Non sei andato?
0: Io nel 2016 sono andato a vedere i Pooh, però non era stato il mio primo concerto, però sono andato a Milano a vederli. Il mio primo concerto è stato nel 1997.
1: Ok.
0: Al Pala... era al... è al Lido di Venezia.
1: Ok.
0: È a fianco a dove viene fatta la mostra del cinema.
1: Il Palalido.
0: Il Palalido o il Palagalile, adesso non mi ricordo. Devo essere
1: sincero. Ho sparato a caso, immagino.
0: Tendenzialmente potrebbe essere così, ed erano gli Stadio.
1: Hai visto che storia? Comunque lei dice che l'ultimo sarà quello di Zucchero, o meglio sarà. È stato quello di Zucchero. Facciamo le corna.
0: Facciamo le corna, tocchiamo ferro.
1: Autunno 25. Hola chicos! Così conclude lei.
0: Speriamo che possa anche andare nel 26, nel 27,
1: certo,
0: 28,
1: certo.
0: E tanti anni più avanti.
1: Claudia dice Luna Pop al Palaverde, penso anni 2000.
0: Sì, ma solo.
1: Sì, perché 2000, perché 99, 2000, forse 2001, ma il Luna Pop basta. Sono
0: sì, poi tendenzialmente si sono sciolti, Cesare Cremonini ha fatto, poi anche tutti gli altri hanno comunque proseguito con la musica.
1: È vero,
0: attenzione.
1: È arrivato anche Michele, sentiamo.
0: Vai.
2: Ciao a tutti,
0: ciao.
2: Sono Michele da Sernaglia. Primo concerto, Lucio Dalla dell'88. Avevo 15 anni.
1: Che spettacolo!
0: Meraviglia.
1: Sai che raccontare una cosa del genere? Tipo, che... e qual è il tuo primo concerto? E poi spara qualcos'altro.
0: E uno ti dice: sì, sono andato al concerto di Lucio Dalla, ma non dir cazzate.
1: Ma
0: dai,
1: ma
0: è tipo la mitologia, è come dire: sai, io ho combattuto con Achille, ma non dire cavolate.
1: Io ero lì, ero
0: e
1: lì.
0: Invece, più di qualcuno ha avuto questa fortuna. 393-7366-170 di chi è stato il primo concerto che hai visto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Abate, Superman su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di concerti. Qual è stato il primo concerto che avete visto nel corso della vostra vita? 393-7366-170.
1: Ciao a tutti, io sono Monica da Treviso. Il mio primo concerto è stato nel 1987, proprio in quel di Treviso, gli Spandau Ballet. Bellissimo, ciao. Bravissimo.
0: Qui siamo, siamo veramente anche qui nell'Olimpo.
2: La creme della creme.
3: Pronto? Buonasera a tutti, sono Gabriele.
1: Buonasera.
3: E il mio primo concerto, ricordo bene, erano gli anni dei cantautori e dei gruppi impegnati.
0: Ok.
3: Erano i Nomadi, ancora col buon Augusto D'Aolio.
0: Spettacolo.
3: E vi risparmio l'anno, comunque potete fare facilmente il calcolo, a Ravenna. Ciao.
0: Vabbè, facciamo 10 più 10, insomma, aggiungiamo l'anno circa, no?
1: Ok.
0: Come situazione? Mirka, ciao, non ricordo bene l'anno, comunque i primi del 2000 circa, e lui era il maestro Franco Battiato.
1: Vabbè, qua veramente vi si invidia, ragazzi.
0: No, qui veramente tanto invidia.
1: Tanto. Dica.
4: Nec, Baglioni e Max Pezzali.
0: Tutti?
4: So se era 95-96.
1: Ah, li ho fatti tutti insieme? Non credo che li abbiano fatti, perché Nec era appena. Era un giovane.
0: Infatti. Il mio primo concerto è stato quello dei Guns N' Roses al Delle Alpi di Torino nel lontano 92. Fantastico.
1: Spaziale. L'ha scritto in maiuscolo, eh?
0: Sì, ma perché veramente è spaziale. Pensa che il mio primo concerto fu, credo, nel. Avevo 14-15 anni, quindi parliamo del 2005 all'incirca. Iron Maiden, Milano, al Forum d'Assago.
1: Delicatissimo. 393-7366-170, di chi è stato il primo concerto che hai visto?
5: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Clara e San Giovanni con le ragazze su Bella Monella chiudono anche questa nostra terza mezz'ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma tra poco torniamo con la domanda.
1: Qual è stato il vostro primo concerto? Raccontatecelo sempre qui.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona
10: Italiamo.
11: Italiamo.
9: La grande festa italiana.
12: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Mahmood verso 50 Cent con Soldi in the Wolf Club.
1: Groove Soldiers con Usurdato Innamorato.
0: Bob Sinclair e Raffaella Carrà con A far l'amore comincia tu.
1: Bravo,
0: comincia
1: bravo.
0: Tu, che poi finisco io.
2: Bravo. Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Detto questo, partono gli ultimi 20 minuti insieme ad Andrea e Alvise. Di chi è stato il primo concerto che hai visto?
1: Vai Paola.
3: Il primo concerto che ho visto,
1: sì,
3: spero che questa volta venga perché ho avuto problemi col telefono,
1: ah,
3: è stato quello di Loredana Bertè nel lontano 76, a Rimini, ed è stato veramente veramente bello. In più lei era veramente bellissima.
1: Certo, certamente, bello, bello come concerto, storico anche in questo caso. Il mio primo concerto è Irama con Mio Moroso 4 anni fa a Jesolo, scrive lei.
0: Bello, chissà bello quanto avete quello. Pianto, perché
1: tanto.
0: Ci sono canzoni di Irama che ti distruggono l'anima.
1: Soprattutto lui avrà pianto tantissimo. Poi Lale, sentiamo.
4: Ciao, sono Irama. Alessandro. Il mio primo concerto a pagamento, perché ho visto altri in piazza gratuitamente.
1: Ok, il pezzotto.
4: Era il 1997, certo. Credo. Pino Daniele a Caltanissetta.
1: Meraviglioso. A Caltanissetta,
0: Mamma
1: Pino Daniele.
0: Mamma mia, che bello.
1: Che strano, eh?
0: Che bello.
1: Queste cose.
0: Ancora un po' di minuti al 393-7366-170 di chi è stato il primo concerto che hai visto.
2: Radio Bella e Modella.

Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: state le vibrazioni direttamente dal 2003 qui su Bella e Monella. Stiamo parlando di concerti. Qual è stato il vostro primissimo concerto? Al 393 7366 170. C'è lei che dice: ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Ecco, primo concerto della mia vita, i Rockets, scritto così, in stadio di Caorle nel lontano 80. Poi ho incominciato l'era di Vasco a Lignano nell'84, fino a quest'anno a Rimini. Vi saluto tutti compresi, compresa la Iris, un salutone da Luca, lo stradino di Caorle, un abbraccio.
1: Perfetto, e tanti vocali al 393 7366 170. Ad esempio lei che ci racconta:
2: buonasera.
0: Buonasera.
2: Il mio primo concerto sono stati Prozac. Non ricordo, 97 98.
0: Beh, gli anni erano quelli,
2: credo, più o meno.
0: Okay.
2: Buona serata a tutti.
0: Buona
2: ciao
0: serata.
2: Ciao da Udine.
0: Era euforica da Udine, capito? Poi...
3: ciao ragazzi, il
0: ciao.
3: Mio primo concerto è stato nel 1982 ad agosto, ed erano in Pooh. Dopo poco, dopo due settimane, ho partorito mio figlio.
0: Vedi.
3: E dopo negli anni ne ho visti altri. L'ultimo è stato Max Pezzali,
0: okay,
3: poco tempo fa a Lignano. Il prossimo, il 20 luglio, Gabbani e Bibione.
0: Ah,
3: okay, ciao,
0: vedi, tra l'altro prima avevamo Summer Funk. Hai capito? Ancora dei Rockets, sempre a Udine, però lei dice: non ricordo neppure l'anno.
1: Mamma mia.
0: Allora, c'era l'80 o il 2009 o il 2025. Questi tre anni ho visto. Poi ci sono magari qualche volta, altre volte sono stati. Però secondo me questi sono i grandi concerti che hanno fatto a Udine, capito?
1: Ultimi minuti per raccontarcelo al 393 7366 170 di chi è stato il tuo primo concerto che hai visto.
4: Radio Bella e Monella.

0: Mancino, punto fermo su Radio Bella Monella. Andiamo in conclusione di chi è stato il primo concerto che hai visto.
1: Rapidamente i vostri messaggi. Fabio dice: il mio primo concerto è stato nel 97, Litfiba, album Mondi Sommersi al Palaverde di Treviso. Ciao da Fabio.
0: Meraviglioso.
1: Molto bello. Sonia ci manda questo.
0: Diga.
2: Pronto? Ciao. Allora, ciao. Il mio primo concerto, non ricordo l'anno, è stato quello di Pooh al plebiscito, lo stadio del rugby di Padova. E l'ultimo è stato sabato a Milano a quello di Ligabue. Grande Liga.
1: Però, mica
0: poi,
1: male.
0: Poi c'è anche Michela da Santa Lucia di Piave che dice: ciao Belle Monella, il mio primo concerto è stato di Biagio Antonacci a Oderzo 1993-94.
1: Quegli anni, dici. Chiudiamo con lei che ci manda questo.
0: Liga.
1: Vai.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Isabella da Treviso.
1: Ciao Isabella.
3: Primo concerto 1989 Europe. Palaverde di Treviso.
1: Delicatissimi.
3: E
1: straordinari.
3: Poi nel 90, come te, anche io, Iron Maiden e Anthrax, sempre il Palaverde.
1: Mamma
3: cioè,
1: mia ragazzi.
3: Grande perché no, erano i miei preferiti arrivare a Treviso insieme per me
1: che
3: è stato il regalo più grande in assoluto. Poi li ho visti altri 12-13 volte, però il concerto è stato memorabile.
0: Giustamente.
3: Ciao.
1: Che bello il 90 ragazzi. Vabbè. Beh, io 2006 comunque ho controllato, quel, il mio primo concerto è stato 2006 al, come dicevo, ad Assago, e c'erano i Trivium ad aprire gli Iron Maiden.
0: Trivium, giusto per particolare. Radio Bella e Monella.

0: Tali su Bella Monella chiude le nostre due ore insieme, per quanto mi riguarda tre ore, ma adesso vi lascio un'ora con Andrea.
1: È stato un bel viaggio, vorremmo salutarvi con la canzone della luna e dell'orso Bear, ma non possiamo farla, peccato.
0: Abbiamo finito il tempo.
1: Lo so, io vado avanti un'altra oretta dalle 18 alle 19.
0: Salutiamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato dalla luna alle 3.
1: Buonanotte signori.
0: Ciao a tutti, ciao. Una buona serata, ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
3: Tanto altro da scoprire.
2: Cosa aspetti? Scaricala.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Antonella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno un'altra mattina insieme, calda mattina insieme.
1: E questo è un pochino il mood, è l'estate. Eccoci qua, Paolo, Zip ed Elisa con voi per ricapitolare quello che è capitato ieri.
0: Già, tutti i giorni dalle 5 alle 6 c'è questa sorta di anteprima in cui chi si è perso la trasmissione di ieri, male.
1: Malissimo.
0: Può risentire gli argomenti che abbiamo trattato e i vostri messaggi che arrivano sempre numerosissimi al 393-7366-170.
1: Partiamo dalla prima ora.
0: Già, dalle 6 alle 7 ieri abbiamo parlato degli oggetti vecchi che però non riusciamo
1: a buttare.
0: A parte da buttare, però qui siamo affezionati. Io ho detto che ho delle magliette che ho comprato in America tipo 20 anni fa, che conservo ancora per dormire, si stanno rompendo, proprio si sta bucando, una è proprio bucata, però la metto ancora.
1: Non la butti via?
0: No, ma perché ricordi di gioventù?
1: Perché anche lui fa parte degli accumulatori seriali, quindi sentiamo i nostri ascoltatori.
2: Buongiorno caro Paolo, anch'io uso le magliette quelle vecchie per dormire, perché anch'io dormo in mutande e maglietta. C'è una maglietta che deve avere una trentina d'anni, me la regalò il mio primo titolare, il mio primo datore di lavoro, che andò in viaggio in America, mi portò questa maglietta dall'America di una squadra di basket, adesso non mi ricordo che squadra, e ciclicamente le uso per dormire. Poi c'è un'altra cosa che io uso tutti i giorni, anche se ormai è vuota, ma la uso lo stesso, la testa.
3: Radio Bella e Monella.

0: Proprio insieme, sì, abbiamo parlato di smartphone ieri.
1: I telefonini. Ogni tanto si parla, no, di telefonini, ogni tanto diamo la colpa di tutto ai telefonini ormai. Eppure ne siamo schiavi, questa sì. È una cosa bellissima. Che...
0: c'è questa ricerca che è uscita in una rivista americana che dice che è colpa dei telefonini, degli smartphone, se non si fanno più figli, perché le relazioni sociali sono modificate nel corso degli ultimi 15 anni.
1: Cosa hanno fatto questi ricercatori americani? Hanno preso delle statistiche e hanno scoperto che da quando è uscito l'iPhone, che è stato il primo smartphone ufficialmente sul mercato, le nascite hanno subito un drastico calo, e quindi sono colpevoli i telefonini del così fare in modo che la gente, invece che fare altro la sera, sta là attaccata al telefono a giocare, a guardare i video, a guardare YouTube, a stare sui social, e chi più ne ha più ne metta. Sarà vero?
0: Ne è uscito un dibattito con i nostri ascoltatori, quindi vi facciamo sentire qualche messaggio.
2: Buongiorno Luca, ragazzi, lo smartphone ha messo una pietra sopra le relazioni sociali, oltre che quelle familiari, ma in generale siamo fuori al ristorante, siamo tutti con la testa piegata sul cellulare, sullo smartphone, chiedo scusa, cellulare, sono vecchia e quindi dico cellulare. E a casa ci siamo imposti come regola che la sera gli smartphone restano spenti. Io l'unica cosa che faccio, lo utilizzo per spegnermi prima di addormentarmi, proprio l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti. Però sì, quando torno a casa dal lavoro, preparo la cena, ceniamo, guardiamo la TV, chiacchieriamo, lo smartphone resta da un'altra parte. E lo abbiamo fatto come regola proprio perché ci siamo resi conto che praticamente non si parlava neanche più per colpa dello smartphone. I ragazzi adesso ce l'hanno più dura di noi, perché noi riusciamo forse a darci delle regole, loro non tanto. Ciao, buona giornata, molto assolata.
3: Buongiorno Luca. Allora, che gli smartphone abbiano inibito le relazioni sociali e sessuali, ok. Ma da qui a dire che la gente non fa più figli e il motivo è lo smartphone, anche no, perché la gente non fa più figli, perché i figli non si possono mantenere, i figli hanno un costo, e quindi sì, non è come negli anni 50 che li buttavi per strada e ciaone, adesso fare un figlio costa tanto, e poi la situazione di incertezza e tutto il resto, questo è. Buongiorno, ciao!
4: Radio Bella e Monella.

0: Siamo noi, quelli di Buongiorno Un Can, che questa mattina tra le 6 e le 9 vi accompagneremo, ma per il momento è tempo di ancora di anteprima, ovvero di riscoprire tutto quello di cui abbiamo parlato ieri.
1: Esattamente, ieri siamo stati un po' culturali, ieri abbiamo parlato di libri, abbiamo consigliato dei grandissimi classici da leggere sotto l'ombrellone, perché leggere, sapete, è importante, è un vero e proprio viaggio che potete fare anche in vacanza.
0: Che bello, cioè io amo leggere, proprio sai che riesco a distrarre completamente l'attenzione, infatti mia moglie mi dice sempre che quando leggo io sono fuori dal mondo, nel senso che mi metto là e io sono nella storia, cioè non seguo quello che succede nel mondo, potrebbe cascare un meteorite, qualcosa, ma io sto lì nel mio romanzo, perché sono insieme al protagonista della storia.
1: E questo è un po' l'obiettivo, no, del libro, della lettura. Sono usciti diversi titoli da parte nostra e anche da parte degli ascoltatori, da Il Piccolo Principe a 1984 fino ad arrivare ad alcuni successi di Ospite con Le Otto Montagne, insomma un sacco di cose. Se anche voi questa mattina volete suggerire un titolo,
0: fatelo.
1: Un libro che vi è piaciuto, eccetera,
0: fatelo.
1: Poi Paolo Zippo domani li legge, sì, ma può riportare anche ai nostri ascoltatori e condividere.
0: Quindi
1: tutto
0: usate
1: fatto.
0: Il 393 736 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Sei pronta a dare le previsioni dell'oroscopo di oggi? Chi sarà il segno fortunato?
1: Ma io sì che sono prontissima. Ho qua le carte di Giuseppe Chetti. Intanto ricordiamo che l'oroscopo completo sarà alle 7.40.
0: Tutti i giorni purtroppo.
1: Ma il segno positivo di oggi è quello dell'acquario, che se la cava davvero alla grande nonostante le elevate temperature di questi giorni. Sta sopravvivendo alla grande.
0: No, è bello, se uno fa l'oroscopo dice avrete una giornata caliente, ci azzecca sicuramente.
2: Radio Bella e Monella.

0: anche per questo giovedì, la mattinata, l'anteprima di Montelucca.
1: Abbiamo dato, possiamo tornare a casa, arrivederci a tutti, andiamo in vacanza, andiamo a leggere tutti i libri che ci avete consigliato.
0: No, è finita solo l'anteprima. Tu adesso riposi per un'oretta, ma io fra pochi minuti sono nuovamente in diretta, perché dalle 6 alle 9 c'è l'appuntamento con Buongiorno Ca. Ti aspetto alle 7, non leggere troppo, non dormicchiare in ufficio.
1: Guarda, ho la brandina lì, se non mi vedi entro le 7 qualche minuto vengo a svegliarmi.
0: A fra poco. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Sono le 5:58.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo. Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
13: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René De Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: canzoni da cantare.
1: No,
2: sì.
3: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi...

0: vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli ipermarket aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Chissà se ce la facciamo oggi ad arrivare fino alla fine della trasmissione. Vediamo se ce la facciamo insieme. Per il momento, buongiorno, buongiorno un cam.

tutti, ben arrivati, ci siete dall'altra parte della radio, non ci siete, allora percepisco già, io sapete che sono un po' la visione ampia, che stamattina molti dei nostri ascoltatori sono belli, svegli, pimpanti, freschi, giulivi, delle roselline di maggio, io invece sto come uno straccio, perché sai come dice quel caro vecchio adagio, la sera leoni, la mattina alle 6 un po' stanconi. Mettiamola così. Ieri sera è stata una gran bella festa a Laviglio, a Padova. Abbiamo ballato, abbiamo cantato, abbiamo bevuto qualche birretta. Solo che si è fatto inesorabilmente un pelino tardi. Per cui stamattina io e i colleghi del mattino qui siamo un po' con la faccia un po' stravolta. Ma ragazzi, siamo qua. Mi impegno a fare una trasmissione degna di questo nome. Però avrò bisogno del vostro aiuto, del vostro supporto. Porto dei vostri

0: voglio farvi il resoconto minuto per minuto di tutto quello che è successo ieri sera, però è stato bello. Se eravate fra quelli che sono venuti a trovarci, bello raga, grazie. È stato veramente una bella festa, è stata veramente una bella occasione per ritrovarsi anche live, no? Non solo ed esclusivamente alla radio tutte le mattine. Se non c'eravate, pazienza, ci saranno altre occasioni, come si suol dire. Per il momento, benvenuti nella mattinata di Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo, sono le 6 e 9 del mattino, giovedì 25 giugno. Siamo pronti ad affrontare una giornata calda, un'altra calda giornata insieme. E mio sonno a parte, ma vi assicuro, me lo faccio passare. Adesso siamo pronti anche a chiacchierare, come facciamo tutte le mattine insieme. Il numero a cui raggiungerci, il numero a cui mandare le vostre testimonianze di esistenza in vita. Sai che c'è il certificato di esistenza in vita? Ecco, la stessa cosa. Stamattina è il 393 7366 170, ed è il numero a cui potete mandare sempre i vostri messaggi per partecipare alle nostre trasmissioni. Stamattina, venendo qui alla radio, ragionavo proprio sul fatto che stavo venendo in automatico. No, veramente, cioè, siccome ho dormito veramente molto poco stanotte, tipo 3 ore e mezza, la mia macchina, dico sempre, conosce la strada, no? Dopo un po' di tempo che fai la stessa strada, la tua macchina la conosce perfettamente e tu la fai abbastanza in automatico, senza magari renderti conto neanche esattamente del posto in cui sei. Cioè, io ho una strada statale da fare, mezz'oretta, 35 minuti di strada tutte le mattine, una trentina di chilometri in tutto da casa mia fino a qui alla sede di Bella e Monella, ma ragionavo sul fatto che, cioè, stamattina l'ha fatta in automatico, cioè l'ha fatta la macchina da sola. No, ci sono dei tragitti che, diciamocelo, diventano un po' automatici. Io immagino sia capitato a voi, talmente automatici che potremmo farli, non facciamoli, ma che potremmo farli quasi ad occhi chiusi: casa lavoro, casa scuola, la strada per il supermercato, il percorso per andare a trovare, che ne so, i genitori. Quelle strade pazzesche che sappiamo dove la buca, sappiamo quanto dura il semaforo rosso, sappiamo dove si incanala il traffico e diventa un casino passarci, e persino magari, cioè, se qualche negozio ha cambiato vetrina, tutto riusciamo a sapere. E alle volte succede questa cosa curiosa: arriva a destinazione e ti rendi conto di aver guidato senza ricordare praticamente assolutamente nulla della strada che hai fatto, come è capitato a me stamattina. Per cui volevo chiamarvi in ballo, anche perché io so che molte persone in questo momento del mattino sono magari alla guida o stanno per approcciarsi alla guida. Volevo chiamarvi all'appello e chiedervi: qual è il tragitto che fate così spesso da conoscerlo a memoria? Cioè, quello che sapete già dove rallentare, dove c'è il semaforo più antipatico, dove trovare parcheggio, persino chi incontrerete una certa ora. C'è una macchina che incontro praticamente tutta la mattina e due signori in bicicletta che so che escono più o meno alla mia stessa ora, per cui ci vediamo fra un po', cominciamo a salutarci. Allora, qual è il tragitto che fate così spesso da conoscerlo a memoria? 393 7366 170. Oggi la mattinata di Bella e Monella comincia così.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.

0: Questa mattina ad affrontare la giornata, già io ce la posso fare. Voi so che siete bravi come tutte le mattine, siete pronti, carichi ad affrontare la giornata, anche se c'è giustamente chi mi scrive buongiorno, essere freschi in giornate come queste sarà veramente molto difficile, già perché io prima mi sono sperticato in l'odio, ho detto sarete freschi, pronti ad affrontare la giornata. Ecco, freschi è proprio una parola da non usare, a meno che non si viva praticamente abbracciati al condizionatore d'aria.
1: Ciao Zippo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno ca a tutti quanti. Si chiama ipnosi d'autostrada, anche a me succede un sacco di volte. Per fortuna che esiste, perché è un pilota automatico eccezionale.
0: Ok.
1: Buona giornata e ancora complimenti per la trasmissione.
0: Ma grazie, questo è un piacere ovviamente. A me diverte moltissimo questa prima parte, soprattutto della giornata, perché lo so che siamo un po' più stanchi, lo so che siamo un po' più nervosi anche talvolta, perché se uno deve svegliarsi molto presto, ragazzi, si fa fatica la mattina. Mi piace parlare anche di questo argomento del tragitto che facciamo così spesso da conoscerlo a memoria. Non sapevo dell'ipnosi d'autostrada. Mi sta come termine, ma avevo letto da qualche parte, cercavo adesso fra le notizie che quando ho pensato stamattina di parlare di questa cosa mi sono tirato fuori delle cose, no? Alcuni esperti la chiamano addirittura memoria procedurale, cioè quando ripeti così tante volte un percorso, una strada, che non devi più pensarci, cioè praticamente tu sai già esattamente dove è il semaforo, dove è l'autovelox, dove ci sono le strisce pedonali, ma non è che sei deconcentrato, non è che guidi, che ne so, con gli occhi o guidi disattento, semplicemente il tuo cervello è talmente abituato a fare quella strada che non fatica a ragionare sul dove sei, cioè ti porta e tu a un certo punto arrivi a destinazione e dici ai Bob, guarda che bello, sto a destinazione praticamente, sono qui, e conosci perfettamente ogni minimo pezzettino di quella strada. Per cui stamattina vi ho chiamato in ballo, vi ho chiamato all'appello e vi ho invitato a inviare un messaggio raccontandoci qual è il vostro percorso, quello che fate abitualmente, che conoscete talmente bene da poterlo fare praticamente a memoria. Intanto un po' di saluti. Emanuel, ciao, buongiorno, c'è, che la forza sia con te. Paolino, stamattina ne ho particolarmente bisogno visto le 3 ore e mezza ieri sera. Oh, un altro amico che invece ieri sera è passato al Naviglio, mi ricordo, ciao Zippo, visto che ci sei, sì, ce l'ho fatta, fatica, ma ce l'ho fatta, grazie mille per la sacca che mi hai dato ieri sera, ma è bello. Io dico che amo sempre incontrare gli ascoltatori in queste occasioni, non abbiamo sempre molto tempo per stare insieme per chiacchierare, però è sempre molto bello vedervi anche dal vivo oltre che sentirvi alla radio. Allora, torniamo al focus. Qual è il percorso che fate talmente bene da conoscerlo a memoria che il vostro cervello manco si ricorda di essere passato di là? 393 736 170
2: Radio Bella Molina.

0: accade soprattutto al mattino quando si va a lavorare molto presto, che beh, si fanno in automatico praticamente. Noi scherzando, cioè io scherzando di solito dico che la macchina conosce la strada ormai, per cui non c'è bisogno che io ci guidi, e poi invece scopri di essere arrivato al lavoro senza accorgercene neanche. Com'è che si chiamava? Aspetta, cioè quella dell'autostrada mi piaceva molto, ma anche memoria procedurale, come dicono gli espertoni. Voi invece come siete messi stamattina?
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Anch'io, caro mio, ho fatto le tre stanotte.
0: Aia.
1: E stamattina sono già in strada.
0: Aia.
1: Avevo il DJ Gaggia al mio paese, okay, in Sagra, e la tirata lunga, poi siccome collaboro con la Sagra, c'è tutto da sistemare, da pulire,
0: aia,
1: da riordinare.
0: Aia.
1: La strada si fa in automatico, la macchinetta parte e guida da sola.
0: Vedi,
1: ormai le curve,
0: sì, le
1: incroci, gli imposti da soli. Hai ragione, buongiorno a tutti.
0: Ma sì, ragazzi, io ho una vita che lavoro al mattino molto presto alla radio e di conseguenza so queste cose qua. Poi adesso che faccio un po' più strada rispetto al passato me ne sono reso perfettamente conto, cioè ci sono delle mattine veramente ti metti in macchina, arrivi sul luogo di lavoro e dici oi boh, com'è che ci sono arrivato? Non è che dormivi in macchina, cioè eri perfettamente lucido, perfettamente in grado di guidare, di rispondere a qualsiasi emergenza, solo che il tuo cervello è così, cioè tranquillo, cioè, ha detto sì, guarda, non penso neanche, tanto la strada è sempre quella. Buongiorno! Buongiorno a te! Io facendo la raccolta conosco a memoria quattro comuni, strade, stradini, stradine e quasi cognomi. Sì, come dire. Guarda te, dice la signora Bianchi, guarda che eccesso che ha lasciato oggi. Sì, ma fai bene, cioè d'altronde. Anche lì, cioè, quando fai un lavoro che ti porta in giro per sempre le stesse strade, inevitabilmente riesci a conoscere, sai perfettamente dove c'è lo spazio per fermarti, dove c'è quella buca, dove c'è quella cosa là. Insomma, mi piace parlare di queste cose la mattina perché siete assolutamente belli, svegli e pimpanti stamattina. C'erano anche altri saluti da fare. Sonia, buongiorno. Un altro messaggio di Cri che dice: buongiorno, Zippo! Dai, che giovedì! T'ho detto, no. Sì, è giovedì, ragazzi, per me è come se fosse lunedì mattina. Ho bisogno del vostro aiuto, della vostra solidarietà, del vostro appoggio, perché ieri sera abbiamo fatto una gran bella festa alla Viglio a Padova, ma vi assicuro che stamattina la situazione psicofisica è così traballante. Ringrazio anche chi mi scrive: Zippo, una volta 4 ore bastavano per ritornare belli, freschi e pimpanti, adesso la situazione è un po' diversa. Vabbè, dai, no, non datemi del vecchio.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: sembra la mia. Quanti soldi c'hai sul conto? Zero, zero, zero, zero sul conto. Allora dobbiamo fermarci un attimo, ma vedo che stanno arrivando molti messaggi al 393-7366-170. Ringrazio anche Omer che mi ha chiesto l'appoggio, la forza, ha detto datemi l'energia, mi scrive un giorno poi Santa, si avvicinano, non reggi più le ore piccole. Ecco, vedi, vedi, cioè, questo è il bene che mi volete, mannaggia. A fra poco c'è la canzone sotto la doccia anche.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insieme di iniziare positivamente questa giornata del giovedì 25 giugno. Oh raga, fra qualche giorno, già luglio, col bene che ti voglio, dovremmo cantare quella canzone là il primo luglio. Quando è che cade il primo luglio? Stavo già preparandomi alla canzone sotto la doccia. Intanto arrivano altri messaggi che ci raccontano di come la gente la mattina faccia la strada per andare al lavoro praticamente in automatico. C'è quello di Elisabetta che scrive: io devo fare 10 chilometri, non mi ricordo neanche di essere partita. Insomma, quello probabilmente non è l'abitudine a fare la strada, quello è un po' come capita a me stamattina, rincoglionimento da mattina presto, sono cose diverse, Elisabetta, sono cose diverse. Anch'io stamattina sono uscito, non ce la posso fare, non riuscirò mai a farcela, e invece poi alla fine vedete che siamo qua. Allora, nel mentre voi potete continuare a mandare ancora dei messaggi riguardo la vostra strada, quella che fate sempre, quella a cui siete abituati, il tragitto che fate così spesso da conoscerlo a memoria, che può essere il casa lavoro, così mi raccontate quanti chilometri fate, se effettivamente succede anche a voi come a me di partire e di non rendervi esattamente conto della strada che fate, arrivati al lavoro e dice: ah, sei già arrivato, guarda che roba. Al 393 7366 170, che è il numero anche che useremo, che userete, spero, in numerosi come tutte le mattine per la nostra canzone sotto la doccia.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Abbiamo ancora un mesetto di canzoni sotto la doccia prima della pausa estiva di Buongiorno un qua, quando io me ne andrò in ferie, ci sarà Elisa ad accompagnarvi nella mattinata, ma poi vi racconteremo tutti i dettagli. Per il momento eccoci qua pronti con la canzone sotto la doccia, pronti con il momento in cui tutti gli ascoltatori di Buongiorno un qua sono chiamati all'appello. A fare cosa, chiederete voi, se non siete degli abitué di questa mattinata? Beh, a partecipare attivamente alla nostra trasmissione. Sto per mettere in onda una canzone super arci famosa, poi in questi giorni sto cercando di tirare fuori canzoni che hanno caratterizzato le nostre estati e che abbiamo cantato mille volte ancora. Durante i 3 minuti circa della canzone sotto la doccia, l'ascoltatore di Buongiorno K, che sia nuovo, che sia vecchio, che sia un ascoltatore di tutte le mattine, che sia un ascoltatore, deve partecipare necessariamente inviando un messaggio vocale cantandocene un pezzettino. Bastano veramente pochi secondi, non serve tantissimo, basta cantare il ritornello, basta cantare la strofa, se non conoscete le parole basta accennare alla melodia. Questa non è una prova di bravura, non è un gioco in cui premiamo qualcuno, ma premiamo assolutamente tutti con, voglio dire, questa grande famiglia che abbiamo creato all'interno di questa trasmissione alle 6:40, l'unica trasmissione che vi fa cantare a quest'ora, e siete sempre moltissimi, capito? Basta inviare un messaggio canticchiandocene un pezzettino piccolo, se non so conoscete le parole cantate la melodia o inventate, non serve neanche essere intonati. Qui a noi gli stonati piacciono tantissimo. E allora, stamattina estate,

0: che abbiano vinto un Festival Bar con questa canzone adesso, cioè bisognerebbe tornare veramente molto indietro con il tempo, per cui magari sto dicendo una fregnaccia, però è una canzone che ha caratterizzato sicuramente una delle estati del passato. Cosa sarà successo tra gli ascoltatori di Buongiorno Unca? Avranno cantato insieme a noi la canzone Sotto la doccia? Scopriamolo!
1: Zippo! Zippo!
0: Canta!
1: Non puoi salvarmi tu! Perché? Perché tu non sei su per me. E comincia un'altra giornata bollente. Devo star fuori con i bambini in piscina.
0: Sì.
1: Aiuto!
0: Falli
1: e giocarci a calcio, aiuto!
0: Falli
1: non puoi
0: fare.
1: Salvarmi tu!
0: Ma non, ma non era quello, non l'abbiamo neanche messa su per me stamattina.
2: Canta una gringo uno straniero. Mi dite me dove vai?
0: Sì.
2: Nord su dove stai?
0: Sì.
2: E tutto quel che cerchi neanche c'è. Ciao.
0: Ciao.
2: Che non balla mai. Accanto a me c'è un grido uno straniero. Mi chiede ben dove vai. Nord su dove stai?
0: Alla grande, alla grande, alla grande.
2: La, la, la, la, la.
0: Va benissimo così.
2: Straniero, come va?
0: Vedi, vedi, questa è la prova.
3: Canto che... a me c'è un ingono straniero.
0: C'è un sacco di gente.
3: Come va?
0: Sì.
3: Oh, oh, oh.
0: Sì.
3: Andiamo su al nord-est. Non è che cerco neanche
0: c'è. Va benissimo così, va benissimo, ragazzi.
3: Non si do stesso. Stavo cercando lei o forse me.
0: Grandi, grandi,
4: grandi,
0: grandissimi.
4: Nero, che non parla mai.
0: Sì.
4: Se invece vedo uno straniero, diceva a me dove va.
0: Allora, sai una cosa che mi fa, a me fa piacerissimo, che provate a cantare le strofe.
4: Quelle che
0: serve, neanche. Il ritornello è più facile, no? Ma mi piace, vi voglio bene proprio per questo.
5: Nord sud ovest est.
0: Sì.
5: Starà cercando lei o forse me.
0: Sì.
5: Oh, oh, oh, nord sud ovest est.
0: Sì.
5: Buongiorno ca.
0: Ci sta l'ultimo, oh, l'ultimo.
3: Oh, nord sud ovest est. Oh, oh, oh.
0: Sì.
3: Oh,
0: no.
3: Piccola che
0: ti. No. Piccola,
3: piccola
0: che
3: ti. Piccola.
6: Radio Bella e Monella. Monella.

0: allora grazie, grazie, perché anche questa mattina la canzone sotto la doccia è stato uno spasso pazzesco. Io mi diverto veramente tantissimo e spero che altrettanto succeda a voi dall'altra parte della radio, voi che state iniziando la giornata insieme a Belle Monella, insieme a Buongiorno Unca, questo nostro spazio che anche con il caldo di questi giorni cerca di darvi così un'oasi di frescura. Magari riuscissimo, da dovrei venire là con il ventaglio a sventagliare ognuno di voi.
1: Sono mesi che la stai cercando, sì. Di dove andrai.
0: Arrivano ancora canzoni, ancora canzoni.
1: Ciao, sono Lorena Vimpina. Beh, io sono 38 anni che faccio 40 km andata, 40 km di ritorno per andare al lavoro. Ci sono giornate che arrivo e dico, oddio, ma il semaforo era rosso, era verde.
0: È vero,
1: ma l'incrocio, mi sono fermata, ho guardato, no, ormai pilota automatico, tre quarti d'ora, però è lunga, è lunga, è lunga. Buona giornata a tutti.
0: Grazie anche a te ovviamente, e a tutti quelli che stanno in questo momento andando al lavoro e si stanno rendendo conto che quello di cui abbiamo parlato questa mattina è la realtà, cioè il fatto che ci sono dei tragitti, dei pezzi di strada che conosciamo talmente bene, ma talmente bene che li facciamo a memoria. E come succede, come ci ha raccontato Renata, arrivi e dici, oddio, ma quell'auto velox, cioè ci sono passato alla velocità giusta oppure mi arriva il regalo fra qualche settimana?
2: Ciao Belle Monella.
0: Buongiorno.
2: Ciao Zippo. Ciao. Sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno Chiara.
2: Dai che ce la faccio. Oggi ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio.
0: Che bella
2: ma
0: notizia.
2: Ma devo prima farmi una doccia. Come si fa a partire senza una doccia fredda? Fredda, fredda, freddissima. Che la adoro l'acqua fredda. Niente, ce la faccio ma mi devo muovere.
0: Ok.
2: Buona giornata a tutti. Mai che passa caldo, mai che faccia caldo. Io
0: no.
2: Non ci capisco più.
0: Abbiamo
2: niente.
0: Bisogno di un po' di caldo, ne avremmo veramente bisogno.
3: Zippo, ciao, sono sempre la Silvia.
0: Ciao Silvia.
3: Veramente anch'io a volte mi dico, ma sono arrivata una rotonda.
0: Vedi?
3: c'era traffico, c'era nessuno. Non mi sono resa conto di aver fatto semafori o rotonde. Zio Billy, a posto semo.
0: No.
3: Viva Superman.
0: È un bias del cervello, un bias, come dicono quelli bravi, del cervello.

0: Starò cercando lei o forse me.
1: Ancora con
0: lo ciao Zippino.
1: Ciao,
0: buongiorno un ca. Allora, io ogni giorno faccio 33 km andare e 33 km tornare.
1: Non male.
0: Ma nel mezzo mi fermo ad aspettare una mia collega. E quindi un'oretta di cazzaggine sul cellulare,
1: okay.
0: E poi si riparte, niente. Questo periodo non c'è traffico e si va benissimo. Si fa presto ad arrivare al lavoro, purtroppo. No,
1: ma una cosa non ho capito.
0: Ciao!
1: Ciao, ma devi aspettare mezz'ora la tua collega? Perché non è che puoi dire, oh Gina, scendi un po' prima, che andiamo via prima, dai, andiamo a prenderci un caffè magari. La nostra mattinata torna fra pochissimo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: più bella è Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 7:02.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, sull'autostrada A1 a causa di lavori in corso c'è coda tra bivio con la A14 e Modena Sud verso Milano. In A4 code a tratti fra Dalmine e bivio con la A58 per traffico intenso verso Torino. Sempre verso Torino code a tratti tra bivio raccordo tangenziale est e Sesto San Giovanni. Abbiamo code a tratti sul nodo A4, A8 e Milano Est verso Venezia per traffico intenso, sempre verso Venezia, code tra Sesto San Giovanni e Milano Est. In A14 coda tra Bologna, Borgo Panigale, bivio con la A13 per traffico intenso, rallentamenti tra Bologna Fiera e San Lazzaro di Savena,

0: Tempo di percorrenza un quarto d'ora. In A24 coda tra via Togliatti e bivio con la tangenziale est verso quest'ultima per traffico congestionato. Buon viaggio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: succede questa volta?
1: No.
0: Vabbè, capita di aver sonno, ma insomma non è il momento di disperarsi, anzi è il momento di dare la carica giusta anche ai nostri ascoltatori.
1: Dormito poco.
0: Capita nella vita, dai che sei giovane.
1: Ho fatto tardi ieri sera, ho dormito poco, ho cantato con gli amici alla mia.
0: Questa è una cosa bellissima.
1: Non sonno stamattina.
0: Vabbè, dai, farò la puntata io.
1: Dalle 7 del mattino a mezzogiorno.
0: Guarda, ormai sono rodata, ormai mi è capitato di tutto.
1: Da sola, no, dai, due orette ti aiuto.
0: Ecco, grazie.
1: Fino alle 9 ci provo. Allora, attenzione.
0: C'è questo report.
1: Sì, interessantissimo, secondo me.
0: Swappy è questa azienda che opera nel settore degli smartphone, quelli ricondizionati.
1: Ah, ok, quelli che costano un po' meno, alle volte trovi delle belle occasioni con i telefoni ricondizionati, perché insomma paghi molto meno un telefono che è ancora validissimo dal punto di vista tecnico.
0: Il 72% degli italiani che sono stati intervistati in questa ricerca che è stata fatta conserva il proprio cellulare invece di rivenderlo.
1: Beh,
0: o magari di smaltirlo in maniera corretta se non funziona più.
1: Forse è più facile di smaltirlo.
0: Conserviamo tutto.
1: No,
0: conserviamo
1: noi
0: anche i telefoni.
1: Noi a casa abbiamo il riutilizzo del telefono cellulare. Di solito quando io compro il telefono cellulare nuovo, il mio vecchio lo passo a mia figlia.
0: Ma perché magari vuoi il modello più nuovo?
1: Ma
0: o ti serve un modello più nuovo?
1: Io lo cambio ogni...
0: Se lo butto è perché non va più.
1: Ogni 3 anni cambio il telefono, di solito.
0: Visto.
1: 2/3 anni, però dopo il telefono ha altri tipo 3 anni di vita, perché lo usa Martina, ovviamente.
0: Certo.
1: Il giorno dopo, per cui insomma non è una cosa terrificante questa cosa. Abbiamo, diciamo così, messo in ballo questa cosa qua, però la cosa divertente è che veramente abbiamo una valanga di telefoni a casa.
0: Sì, ma sai perché? Perché noi non ci fidiamo delle questioni legate alla sicurezza. Può i dati
1: essere,
0: personali,
1: resetti il telefono e sei a posto.
0: Sì, ma comunque c'è un po' di diffidenza in ogni caso.
1: Dici?
0: Sì, no, non lo dico io, lo dico proprio lo studio. Sì.
1: Okay.
0: Chi teme di riciclare, di rivendere il proprio telefono, teme anche che si possa compromettere la sicurezza dei propri dati.
1: Okay,
0: quindi ha il 14% in più di probabilità di tenerlo nel cassetto per anni e anni e anni.
1: Ma io ce l'ho nel cassetto per anni e anni e anni perché non funzionano più. Credo di avere un BlackBerry, uno dei primi BlackBerry che era uscito. Sai quelli col tastierino che scrivevi le mail, i primi telefoni da cui mandavi le mail? Ce l'ho lì ancora, ma secondo me fra 100 anni varrà un sacco. I miei nipoti lo venderanno e guadagnerò un milione di euro.
0: Non lo so.
1: Nonno Paolo,
0: te la sei chiamata.
1: Grazie.
0: Facciamo un po' la conta. Cioè,
1: sì.
0: Più o meno andate a memoria se non ricordate. Ma quanti vecchi cellulari avete ancora in casa? Cioè, siete di quelli che li hanno smaltiti tutti quanti, li hanno dati in regalo,
1: li hanno buttati via,
0: eccetera. Oppure li conservate tutti?
1: Io ce li ho
0: cassetto.
1: Tutti, non ne ho buttato
0: anch'io.
1: Via neanche uno. 393-7366-170. Cominciamo da questa domanda.
0: Sì.
1: Quanti cellulari avete ancora in casa?
0: O li avete buttati via tutti? Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: proposito di Paolo che ieri è stato al Naviglio,
1: che bello, abbiamo fatto una festa bellissima, abbiamo cantato di sare.
0: Eccolo qua un messaggio per te.
1: Ok.
2: Notte leoni, di giorno Zippo, ti ho visto ieri sera tutto spumeggiante, certo. Adesso sembri me quando una volta l'anno faccio serata con gli amici. Mi ci vuole un anno intero per riprendermi.
1: Ragazzi, però stamattina sembriamo il circolo dei pensionati. Abbiamo giocato a bocce ieri sera, siamo stanchi.
0: Sei tu che fai sta cosa qua. Io sto benissimo.
1: Beh, tu non eri con noi lì fino a tarda notte a cantare con i ragazzi al Naviglio di tutte le cose possibili, immaginabili. Poi continuavano a portarci le birrette. E tu sai che quando continuano a portarci le birrette gli amici dei chioschi lì, la situazione può diventare preoccupante. Per fortuna c'era mia moglie, guida lei, per cui mi ha riportato a casa sano e salvo.
0: Allora stiamo parlando telefoni cellulari che avete conservato o non avete conservato. C'è chi dice: io proprio ieri l'ho portato in discarica, 3 o 4 telefonini vecchi, tra cui un Nokia 3310. Speriamo che tra qualche anno non valga una fortuna.
1: Ma sicuramente
0: l'ha buttato via.
1: Sicuramente succede così. Io l'ho fatto con dei fumetti,
0: ecco,
1: che ho scoperto dopo tipo 15 anni che sarebbero avrebbero avuto un valore, cioè non altissimo, però tipo a 15-20 euro l'uno li avrei potuti vendere.
0: Però non è male.
1: Sì. Anche perché erano una quarantina, per cui insomma. Li ho regalati, non buttati via, li ho regalati, anzi.
0: Sentiamo.
3: Ragazzi, ribongiorno. Questa è parte del mio arsenale.
1: Ci ha mandato una
3: piena
1: foto.
3: Piena zeppa di telefoni, ragazzi, piena zeppa. È che spero sempre che più avanti possano valere almeno un ingresso in piscina.
1: Vedi,
3: ciao ragazzi,
1: che c'è l'idea che questi telefoni possano valere un giorno, come succede con alcune cose della tecnologia del passato,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Cioè i primi computer del Mac, no? Ad esempio, adesso se ce li hai, valgono qualcosina.
0: Forse anche tipo il Game Boy, la prima PlayStation.
1: Quelle cose là magari valgono o varranno.
0: Per i collezionisti, sì.
1: Esatto, quindi noi conserviamo i telefoni e li teniamo là, belli, pronti e pimpanti.
0: Lei ne ha 8 per l'appunto, dice non li tengo, nel senso che possono avere un valore. Io ho avuto 9 telefoni in 33 anni e tutti sempre riciclati, dandoli o ai miei genitori o comunque facendo lo scambio con mia moglie e adesso anche con mia figlia. Poi quando passano sotto le grinfie della tredicenne lì vanno smaltiti.
1: Cioè, una volta che passano da una teenager, ragazzi, o da un teenager, è
0: finita.
1: Radio Bella e Monella.

0: telefoni in un cassetto.
1: Sì, ma io ne ho veramente, credo di averne una decina. Ti dico, noi li ricicliamo puntualmente, però sì, ne ho anche di roba di parecchi anni fa.
0: Sì, anch'io.
1: Un Ericsson piccolissimo, ad esempio, che adesso non si userebbe più, perché c'è stato il periodo in cui i telefonini diventavano sempre più piccoli, ricordi?
0: Sì, è vero.
1: E poi invece quando lo smartphone è diventato, diciamo così, sono diventati sempre più grandi.
0: E non stanno nemmeno in tasca.
1: No, infatti. Questa è la mattinata di Belle Monella, questo è Buongiorno Luca. Stiamo parlando, come avete capito, dei telefoni che ognuno di noi ha a casa, lì, i vecchi telefoni messi in una scatola.
0: Che poi non è che conserviamo soltanto i vecchi telefoni.
1: No, beh, conserviamo
0: anche i cavi, anche tutto quello che riguarda spinotti, accessori vari, come ci conferma lei?
2: Ciao Belle Monella,
1: ciao.
2: Sono Chiara. Tenete i telefoni, teneteli, ma soprattutto tenete i cavi, perché gli spinotti sono introvabili, c'è mercato sugli spinotti.
1: Ma dai! No,
2: una volta ogni telefono aveva un suo cavo, adesso c'è l'USB-C che va un po' dappertutto, ma una volta ogni telefono aveva il suo cavo e quei cavi lì hanno mercato, ve lo assicuro, sono fonte di reddito i telefoni vecchi. Ciao, buona giornata.
1: Questa non la sapevo. Però sì, è vero che una volta ogni telefono aveva il suo caricabatteria. Adesso l'Unione Europea ha obbligato i produttori di telefoni ad avere uno spinotto.
0: Guarda, è meglio
1: unico.
0: Così, perché io ne ho persi tanti in giro per il mondo.
1: Sì, perché seminavi, no? Andavi in vacanza, caricavi il telefono, il cavo e lo spinotto restavano attaccati alla presa in albergo o nell'appartamento. È un grande classico. E voi, amici, quanti telefoni avete lì ancora a casa?
0: Se ce li avete, oppure siete di quelli che smaltiscono tutto quanto.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Ognuno di noi conserva un sacco di cose. I telefoni sono quelle cose che sembra il 72% degli italiani conservi ancora a casa. Non li smaltisce, non li vende, non li butta via. Finite di usare, cambi telefono, ma il tuo vecchio telefono resta là.
1: Vi stiamo chiedendo voi che fate, cioè li smaltite tutti quanti, li avete smaltiti, li avete ancora in un cassetto, li avete dati a vostro nipote, vostro zio, figlio, vostra zia, vostra mamma, vostra nonna, eccetera. Insomma, raccontateci al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: L'inflazione.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
12: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
13: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
12: Ele, muoviti!
13: Arrivo!
14: Bella e Monella.

0: 7.38 e tutto va bene.
1: E speriamo che sia così. Allora, questa mattina ci stiamo occupando di vecchi telefonini, vecchi cellulari, quelli che avevano, erano enormi. Ti ricordi?
0: Tu te lo ricordi? Beh, io avevo uno di quelli grandissimi all'inizio, quelli che mettevi in macchina con la slitta, praticamente. Beh, la cornetta lo attaccavi, sì, attaccavo in macchina davanti. Sì, erano, cioè, erano scomodissimi.
1: Però i primi esempi, sì, sì, mi ricordo il mio primo, era, sì, piccolino.
0: Ah, vedi.
1: Era di quelli che si aprivano, no? Come a libro.
0: Ah,
1: diciamo.
0: Beh, ma avevi già robe tecnologiche.
1: Ma guarda che io non sono mica Matusalemme.
0: Grazie, no, grazie, no, grazie, ragazzi. Questo si chiama body shaming e può essere denunzia, denunzia!
1: E scrivi age shaming. Ecco.
0: Age shaming, esatto, esatto. Non è body, è age shaming. Vabbè, d'accordo.
1: Stiamo parlando del fatto che il 72% degli italiani intervistati da una ricerca, da alcuni studiosi, conserva il proprio telefono cellulare.
0: Tutti.
1: Quindi non lo rivende, non lo smaltisce, ha paura che magari vengano diffusi dei dati, eccetera, sì, eccetera, sì. Quindi li tiene tutti in un cassetto.
0: Ma anche per una sorta di affetto, secondo me. C'è tipo il Motorola StarTAC, che è stato uno dei primi telefoni che faceva figo.
1: Sì.
0: Perché, cioè, i primi telefoni facevano figo perché ce li avevano in pochi. Poi quando hanno cominciato ad averli tutti c'erano i modelli più fighetti e lo StarTAC che era quello che avevano i fighetti.
1: C'ho
0: lo StarTAC, come figa.
1: Sentiamo il principe.
0: Sentiamo.
2: Beh, dato che io un telefono lo utilizzo un po' per tutto e lo cambio molto frequentemente, però ho ancora tutti i telefoni, cioè, per farvi un esempio, ho ancora quelli con l'antennina sopra estraibile, ho ancora tipo il Nokia 3310, sì, Motorola, quelli appunto con l'antennina estraibile e un sacco di altri telefoni vecchi. E li tengo quasi tutti, eccetto quando la Samsung, che è l'unica casa di cui adesso ho questi telefoni, mi dice: tu mi dai indietro quello vecchio, ti faccio lo sconto su quello nuovo tramite il loro sito, e allora compro là, ovviamente.
1: Certo.
2: Ti do indietro quello vecchio, almeno così me ne libero. Ciao. Saluti al principe.
0: Signor principe, lei mi è un po' micragnoso, dà indietro il telefono vecchio per avere dei soldi, come mi è legato al vile denaro, signor. La nobiltà non è più quella di una volta, così.
1: Ma bisogna risparmiare anche se sei nobile.

0: quando c'era questa canzone non c'erano i telefoni cellulari.
1: No.
0: Poi ci troviamo spesso a parlare di cellulari, perché per una maniera o per l'altra, anche l'altro giorno ne abbiamo parlato proprio, ma perché ormai fanno parte della nostra vita, è un po' come la lavatrice.
1: Sì.
0: Sì, cioè, non però... so, e secondo te è più importante la lavatrice o il telefono cellulare?
1: Allora, io vorrei metterti alla prova.
0: A stare senza la lavatrice,
1: una volta,
0: no.
1: Bacinella.
0: Nel fiume.
1: Ma
0: tu scherzi?
1: Io sono andato. Grattare, come
0: sì.
1: si chiamava?
0: Quando sono andato la tavola di legno,
1: sì.
0: quella per grattare. Cioè, io quando sono stato in Africa, nel 2018.
1: Hai visto la gente senza lavatrice?
0: Ho visto la gente senza lavatrice e tutte le donne si ritrovavano lungo sto fiume che c'era a lavare e cantare. Sembrava un film, ti giuro.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: sembrava
1: sì.
0: una cosa di essere tornati indietro di 50 anni, però c'erano tutte le donne che i panni li lavavano nel fiume cantando.
1: Credimi, la lavatrice fa miracoli.
0: Se dici, se devo scegliere fra rimanere, potremmo farlo un giorno, rimanere senza lavatrice, frigorifero o telefono. Sarebbe, secondo me dipende un po' dall'età.
1: Dai, domani lo facciamo.
0: Dai, va bene,
1: allora, ciao ragazzi, parliamo di telefoni. A casa dei miei, da qualche parte, ce li ho ancora tutti quanti. Penso di avere anche ancora Nokia 3310, che insomma sì. ha fatto la storia. Mi aveva regalato mio zio, non lo usava più. Quello che ogni tanto guardo invece è il Samsung S3 che mi ero comprato con la mia prima paga. Ancora mi ricordo, 1000 euro di paga, 649 euro di telefono.
0: Sì.
1: A 18 anni.
0: Su quelle spese che facevi, dicevi porca miseria, guarda che roba che mi son comprato, che figata!
1: Sentiamo qui.
0: Sì.
2: Buongiorno Unca. Allora, avendo un iPhone, gli ultimi due li ho tenuti così, tanto per tenerli, poi se c'è bisogno possono sempre tornare utili.
1: Sì.
2: In realtà i telefoni precedenti li ho buttati via. Ho conservato solo un 3330,
0: okay.
2: che è il mio primo 3330, che è il mio primo telefono. E così per ricordo, non nascondo che un paio di volte l'ho usato, l'ho acceso anche non tanto tempo fa, perché dovevo fare una cosa e mi è tornato utile, insomma, ecco.
0: Bene.
2: Ciao, buona giornata.
0: Quale cosa nascosta dovrebbe fare?
1: Ma avrà avuto delle foto che voleva conservare.
0: Sai che foto doveva essere?

0: Scusate, stavamo leggendo un messaggio che è arrivato, che adesso leggiamo anche a voi, che ci ha fatto piegare dalle risate. Lo leggo io perché la principessina non
1: vai,
0: può.
1: Vai.
0: Allora, buongiorno Unca. Io ho tenuto solo il primissimo cellulare, così per ricordo. Era un Oseo della Philips. Ovviamente qui in Veneto il nome di questo telefono causava sempre molta ilarità. Sì, perché immagino.
1: Sì.
0: Cosa con cosa telefoni? Il tuo telefono con. No, vabbè, vabbè, ok, d'accordo. Vabbè, va bene.
1: Oppure sempre con in mano.
0: Sì, sì, vedi, vedi. Che meraviglia! Ce n'erano, immagino, di battute, povera Paola, ti capisco. Cioè, potevi farti regalare un 3310, con i numeri ci andava molto meglio.
1: Metteva un'etichetta sopra la marca ed era
0: proprio. No, perché la marca era Philips, era il modello proprio.
1: Il modello.
0: Oroscopo, oroscopo, le previsioni per oggi.
1: Proverbi oggi. Ariete, il tuo proverbio è: chi fa da sé fa per tre, sei indipendente, non ami attendere gli altri.
0: Toro, il tuo proverbio preferito è: chi la dura la vince. Tu sei una persona perseverante, determinata e soprattutto paziente.
1: Gemelli, il proverbio che più ti si addice in questo momento astrologico è: fare di necessità virtù, anche quando sembra che qualcosa vada storto, riesci a ribaltare la situazione.
0: Cancro, chi semina vento raccoglie tempesta, raccoglierai tutto quello che hai seminato nel tempo, nel bene nel male.
1: Leone, in questo periodo burrascoso dal punto di vista astrologico, uno dei proverbi di cui dovresti tener conto è: il bue dice cornuto all'asino.
0: Okay.
1: Prima di giudicare, prima di criticare gli altri, fatti un esame di coscienza.
0: Vergine, un proverbio che ti si addice è: chi ben comincia è a metà dell'opera. Tu sei una persona metodica, ben organizzata, sai che pianificando dettagliatamente quello che devi fare puoi ottimizzare i tempi e rendere il tuo obiettivo sempre più vicino.
1: Bilancini, chi dorme non piglia pesci.
0: Io oggi dormirò, raga, perché non ce la faccio, sono stanco.
1: Gli astri ti chiedono di aprire gli occhi, di affrontare con lucidità tutte le difficoltà, anche il sonno, svegliati!
0: Sì, vabbè, dopo, così mi sveglierò. Scorpione, il proverbio che più ti si addice è: chi di coltel ferisce, di coltel perisce. Toccatevi lo smarone, si impara a perdonare, Scorpione.
1: Sagittario, non sei indubbiamente una persona che ama stare zitta o tenere per te le proprie opinioni. Le stelle ti riservano questo proverbio: chi disprezza compra, ricordate.
0: Capricorno, tra le tue caratteristiche principali sicuramente non rientra la velocità. I tuoi tempi e con Saturno al tuo fianco potrebbero essere ancora più lenti del solito. Il proverbio più adatto a te è: chi va piano va sano e va lontano.
1: Andiamo all'acquario, sei una persona idealista e spesso hai desideri poco realistici e quindi poco realizzabili. Ricorda però: chi troppo vuole nulla stringe.
0: Pesci, infine, Giove sta attraversando il tuo settore e ti suggerisce di riflettere su un proverbio cinese che dice: a luna e la mole, quando non crescono di più, calano. L'ho detto in cinese.
1: Sì, mi sembra.
0: Ti è piaciuto il mio cinese?
1: Bravissimo.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Santa, siamo ormai in chiusura di quest'ora.
1: Che peccato, avrei parlato di telefoni ancora per ore.
0: E c'è chi ci scrive, solo pigrizia, se uno fatto... non li butta via.
1: Può
0: se
1: essere.
0: Uno... No.
1: Può essere, sì, perché il rifiuto tecnologico non puoi buttarlo nel secco, va smazzato.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 8:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Devastante doppio terremoto in Venezuela, una raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, ha messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, dichiarato lo stato d'emergenza. Torna a tremare la terra anche nei Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, al momento non si segnalano danni, l'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. Caldo record oggi, 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute, allerta anche a Londra e in Galles. Mondiali di calcio, Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia, storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud, flop invece della Repubblica Ceca, sconfitta 3-0 dal Messico, avanti anche Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: eccoci qua. Partiamo così.
1: Uramaki, Osamaki.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Uramaki, Osaki, Tekamaki. Ciao donna di radio. Ciao donna di radio, bella e monella.
0: Ciao uomo di radio.
1: Benvenuta al nostro spazio di sushi.
0: Sì.
1: Tu vuoi sushi?
0: No, non vado controcorrente questa volta.
1: Allora ragazzi, una delle cose che mi sono imposto nella vita quando sono arrivato qui a Bella e Monella è un giorno portare Elisa a mangiare il sushi.
0: No, ma io ci vado per la compagnia.
1: Ah, ok.
0: Poi mangio tutte le cose che hanno il salmone, quello sì.
1: Ma e salmone crudo o salmone come? Ma sai, lì voltino primavera, non essere sushi!
0: Non importa, lo fanno lì. No, salmone in tutte le salse.
1: Anche
0: sì,
1: crudo?
0: Sì. Crudo cotto.
1: Ah, ok, d'accordo.
0: Sì, va bene, il salmone va bene, con riso, senza riso.
1: Tonno niente.
0: Un po' meno.
1: Salsa niente.
0: No, salse no.
1: Sta roba. Vabbè, perché abbiamo iniziato così la terza ora di Buongiorno Luca? Perché ogni tanto a noi viene a parlare di cibo. A giugno, qualche giorno fa forse, era la giornata internazionale del sushi. Sai che ci sono le giornate internazionali di tutto,
0: sì,
1: praticamente. Per cui c'era la giornata del sushi. E se ci pensiamo bene, negli ultimi 10 negli ultimi 10 anni in Italia è scoppiata la mania del sushi.
0: Esattamente.
1: Cioè, pensate a quanti luoghi, quanti ristoranti sushi hanno aperto. Ce ne sono tantissimi. Cioè, io vivo a Padova ce ne sono una miriade praticamente. Forse ci sono più ristoranti di sushi che trattorie tipiche.
0: Però è entrato ormai nell'alimentazione quotidiana, no?
1: Sì,
0: degli italiani, nel senso, una volta a settimana, una volta al mese,
1: sì.
0: Ci si concentra.
1: Quello buono costa però, cioè va detto, quello se vuoi mangiarlo bene non è economico.
0: E poi bisogna stare attenti, deve essere abbattuto.
1: Sì, assolutamente. Beh, quello anche nei ristoranti di pesce.
0: Quello vale
1: normale,
0: sempre
1: sì,
0: per
1: sì.
0: tutti, esattamente.
1: Ma allora, noi non volevamo parlare di sushi nella fattispecie, ma perché il sushi è una di quelle cose che genera dissing di solito, no? Fra chi lo ama terribilmente, io sono uno di quelli, cioè a me piace, quello buono piace molto.
0: E chi invece dice, vabbè, non è che proprio ossia preferisco una bella bisteccona, capito?
1: Eccoci, allora questo è il sushi, ma come tante un'abitudine un po' è entrata nella nostra vita quotidiana, come altre cose che sono entrate negli ultimi anni, cioè, gli stessi hamburger, se pensi, quando sono arrivati i primi fast food.
0: Ecco un'altra cosa che non amo particolarmente.
1: Non ami il fast food? Io ogni tanto sì, non sempre ovviamente, però ogni tanto paninazzo con l'hamburger.
0: Vedi,
1: con le patatine fritte.
0: È proprio l'hamburger che non è
1: ok, d'accordo. E allora la grande domanda che noi poniamo agli ascoltatori di Buongiorno che questa terza e ultima ora è: qual è il cibo che tutti amano e voi invece?
0: E voi no.
1: Cioè,
0: anche magari un tipo di cucina, non lo so, per esempio cucina messicana piuttosto che cucina indiana, piuttosto che la cucina cinese o giapponese, che è differente.
1: Esatto. Tutti gli amici gialli.
0: Quella greca.
1: Non si può non amare la cucina greca, non si può!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: attenzione, c'è per tutti un cibo che agli altri piace tantissimo e che a noi non piace. Cioè, agli altri ti dicono: ah, ma non hai mangiato quella cosa là? E tu dici: no, perché un po' mi piace. E come fa a non piacerti? Il sushi, ad esempio, è uno di quelli, ma anche il cibo cinese o la cucina etnica in generale. C'è chi non ama l'indiano, chi non ama.
1: Io non amo molto la cucina indiana perché è molto speziata.
0: Sì,
1: amo tanto le spezie.
0: Niente da fare. Non ti porterò mai a mangiare indiano. Salutiamo tutti i titolari di ristoranti indiani all'ascolto.
1: No, io li saluto tutti quanti. Ma chiaro.
0: Vengo io.
1: È una questione di gusti. Quello messicano va bene, basta che la roba non sia piccante.
0: Ma come fai a mangiare messicano che non è piccante?
1: Ho un problema con le spezie.
0: Come fai a mangiare messicano se no, il palato non ti brucia, che sembra di aver mangiato il diavolo in persona? No, vabbè, comunque dai.
1: Vale per il messicano e la cucina calabrese.
0: C'è l'anduia, vuoi mettere anche lì? Come fai la pasta con l'anduia? Non si può.
1: Cosa faccio che la roba piccante non mi piace? Il peperoncino.
0: No, niente.
1: Ti piace, a me no.
0: Sai che il peperoncino dicono sia un Viagra naturale?
1: Ah sì? Pazienza, ne farò a meno. Stiamo parlando e vi stiamo chiedendo se c'è un cibo che più o meno tutti quanti amano e voi invece no.
0: Siete magari.
1: Io vedo nella lista anche l'avocado. A me non piace l'avocado.
0: L'avocado, beh, è buona per fare.
1: E io dico che mangio tutto. No, sto scoprendo che non mangio niente.
0: L'avocado anche a me da così semplice non piace, però c'è quella salsa stupenda che viene fatta con l'avocado. Adesso mi sfugge il nome, adesso qualcuno mi aiuta, per favore.
1: Ho capito, no, neanche quella.
0: Niente. No, sta ragazza solo pasta col pomodoro mangia.
1: Neanche!
0: No!
1: Non amo particolarmente la pasta!
0: No!

0: 4 minuti, stiamo parlando di cibo, ragazzi, qua mi viene fame perché è un gran classico. Ogni volta che qua Buongiorno Ca si parla di cibo, poi io vado a casa e mi faccio un panino con il salame. Per cui diventerò grassissimo, sappi, cioè un giorno arriverò qui rotolando.
1: Ma lascia stare che un
0: no, anche perché non vado a correre sti giorni, sono 160 gradi. Io vedo gente correre a tipo a mezzogiorno, ragazzi, non fatelo. Cioè, ve lo dice uno che corre tanto.
1: Non soffrite così tanto,
0: non serve.
1: Non rischiate la pellaccia.
0: Sì, non c'è, corre, a meno che tu non sia veramente molto allenato. Correre da principiante a mezzogiorno, alle 11, a mezzogiorno con 35 gradi, fa male al fisico, non fa bene.
1: Stiamo parlando invece dei cibi che non ci piacciono.
0: Già.
1: Scrive, io sono veramente da linciare di brutto perché amo la pasta,
0: okay.
1: Amo i pomodori. Mi fa schifissimo, scrive, la pasta al pomodoro.
0: Come, scusa? Ok, ora mi tolgono la cittadinanza. Sì, assolutamente.
1: Ma forse perché ama i pomodori,
0: quelli cru, cioè come
1: crudo, mentre cotto non le piace.
0: Ok. Poi c'è un messaggio per te, sappi, dopo che hai elencato tutte le cose che ti schifiltano.
1: Sì, praticamente vabbè, tre cose, dai, la roba piccante. Sushi lo mangio, sì, ma solo per la compagnia.
0: Ok, d'accordo. E dice, messaggio per il povero Cristo che andrà a vivere con la principessa Elisa. Ma sei sicuro? Cioè, sei sicuro?
1: Posso dire che io mangio molte, molto, molto più cose rispetto a lui, quindi...
0: Ragazzi, si sono incontrati. Sì. Cioè, quando si dice anima gemella,
1: ecco.
0: Vedi?
1: Speriamo. Allora, sono chiare, io mi vergogno molto di quello che sto per dire, ma a me non piace la Nutella.
0: Oh mio Dio! Ecco, questo è uno dei casi dei cibi che dicevamo che piacciono a tutti e che tu dici, quando dici a me non piace, tutti ti guardano e dici no, come lo fai? È impossibile.
1: È troppo dolce, dice. A me piace il cioccolato fondente 75%, quindi non posso amare la Nutella.
0: C'è quella roba lì. Dalla Ferrero ti mandano in omaggio, sappi, 14 scatoloni di Nutella.
2: Sì. Radio Bella e Monella.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Noi torniamo fra pochi secondi per continuare a parlare di cibo.
2: Fame.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la giornata mondiale del sushi che c'è stata qualche giorno fa, qualche settimana, non ricordo esattamente, per arrivare a parlare dei cibi che piacciono a tutti tranne a noi.
1: Beh, c'è chi scrive la trippa.
0: Vabbè, la trippa non è una cosa che piace a tutti. Non è, quella della Nutella, ad esempio, era un esempio abbastanza chiaro. Cioè, quella cosa che tutti dicono, ma no, ma come fa a non piacere?
1: C'è qualcuno a cui non piace la pizza? La pizza è una cosa di solito che piace a tutti.
0: Sì,
1: sarà qualcuno nel mondo che detesta la pizza?
0: Nel mondo forse sì, però in Italia dubito.
1: Non lo so.
0: Dici che
1: so.
0: C'è qualcuno che detesta? No, no, io non. Adesso sto cercando di capire.
1: Non lo so, il tiramisù.
0: Vabbè,
1: cioè, quelle cose che di solito piacciono a tutti.
0: Esatto, ma
1: il tiramisù è una cosa che piace a tutti.
0: Boh, più o meno, no? Forse il tiramisù è più facile che non piaccia a qualcuno. Cioè, perché il dolce, magari ti piace un altro tipo di dolce, o non ti piacciono i dolci. Invece, ma la pizza. No, è impossibile.
1: Secondo me c'è qualcuno a cui non piace la pizza. È come la pasta. Pasta, tutti dicono mi piace la pasta, sì la pasta, ma a qualcuno non piace la pasta.
0: C'è questa amica che è piemontese, non lo so,
1: sì?
0: Sì, dice quando dico che non mangio la bagna cauda mi guardano sempre malissimo. Vabbè, cioè,
1: e sono a rischio cittadinanza, scrive.
0: Viene dato per scontato, no, che è una piemontese, la bagna cauda non possa non piacere assolutamente.
1: Io mangio tutto tranne insalata e il tartufo non piace a tutti.
0: No, comunque. Il tartufo non è una di quelle cose che piace a tutti, anche se viene considerato una specialità estremamente preziosa.
1: Eh sì, è molto molto costosa, però l'insalata è una cosa che piace a tutti, invece no, al principe no.
0: C'è chi non ama il cavolo, ad esempio.
1: Sì.
0: C'è il cavolo, il broccolo.
1: Però il cavolfiore non è una cosa che piace a tutti.
0: No, neanche
1: il broccolo.
0: Neanche quello. Buongiorno
1: Noi abbiamo provato la cucina sarda con degli amici, a me non è piaciuta. Una volta mi piaceva il baccalà mantecato, adesso non mi piace più.
0: Ecco, cosa c'è nella cucina sarda?
1: Beh, hanno dei sapori piuttosto forti, no?
0: Come in Calabria.
1: Ci sono dei formaggi, non sono mai stata in Sardegna.
0: Pecorino sardo. Hai deciso dove vai in vacanza, a proposito?
1: In teoria in Sardegna. Devo ancora prenotare, partirò fra un paio di settimane.
0: Raga, dormirà sotto i ponti,
1: sì, probabilmente.

0: Siamo pronti?
1: Abbiamo scoperto anche un po' di specialità sarde, poi ve ne parliamo se volete. C'è il porceddu.
0: Sì, il porceddu quello deve essere buono, però.
1: Il porceddu.
0: Il casumarzu, che non è il formaggio tipico che fanno con la muffa, queste cose qua.
2: Presenta Hector Studio.
1: Ma noi, porceddu a parte, come si chiama quel formaggio?
0: Casumarzu, sembra.
1: Ditecelo voi, perché noi avete capito e non lo sappiamo queste cose. Siamo arrivati all'Hector's Studio, ovvero il momento in cui vi mettiamo alla prova come potenziali attori, come potenziali doppiatori di film famosissimi.
0: Esattamente, vi facciamo sentire una frase. Non importa se non avete visto il film, l'importante è partecipare,
1: tutti,
0: non
1: però.
0: È detto, no. Non ritenere scontato come la cosa della pizza, ci stanno arrivando un sacco di messaggi di gente che non ama la pizza.
1: Sì.
0: Uguale. Allora, vi facciamo sentire una frase tratta da un film famoso e voi al 393-7366-170 siete chiamati a recitare alla vostra maniera.
1: Già. O uguale al protagonista del film, oppure veramente reinterpretate il personaggio per far sì che noi alla fine si decida di premiare uno tra voi con il premio più ambito della storia della radiofonia mondiale.
0: La gloria eterna. Esattamente.
1: Siamo pronti a sentire la frase di oggi?
0: Prontissimi.
1: Vada allora.
3: Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi, direi.
1: Dai, questo non lo
3: mi... Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi, direi.
1: Ancora una volta?
3: Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi, direi.
1: Dai, questa la sanno tutti.
0: Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi.
3: Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi, direi.
0: Benissimo. Potete fare molto meglio, come sempre, di Paolo Zippo,
1: perché?
0: Che è bravo, però voi siete molto, molto più bravi. Potete applicarvi e quindi siate Hagrid questa mattina.
1: 393-7366-170 per essere i protagonisti del nostro Hector's Studios.
2: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.

0: casa di Dio.
1: Attenzione, ti consigliano di darti una mossa, perché sennò rischi di passare le vacanze in piscina vicino a casa.
2: È molto probabile, è molto molto probabile. Non so, come facciamo a liberare le spiagge?
1: Perché già, Elisa, muoviti a prenotare, perché già a giugno le spiagge sono piene. Qua si mangia benissimo, immagino ci scriva dalla Sardegna a questo punto. Qua si mangia benissimo, vi mando un saluto, vado a fare colazione, vi ascolterò dal 7.
2: E Chiara, dammi qualche consiglio.
1: Sì, si trova un appartamento, fai qualcosa.
2: No, anche sulla zona, perché è proprio, vabbè, beh, andiamo subito con l'Hector.
1: Lei dovrebbe scegliere Porto Cervo. Che sciocchezze. Adesso voglio dire, ma come vogliamo mettere questa cosa qua, mia cava? Porto Cervo, niente, noi in Sardegna. Dai, andiamo con l'Hector Studio, sì, meglio, vai, che meglio.
2: Meglio, sono stati bravi comunque.
1: Oh, sentiamo un po'.
3: Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi, direi.
1: Non era male, anzi era ottima questa prestazione. Sì, sì, sì, sì.
4: Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi.
2: Bravo.
1: Mancava il direi, però. Attenzione, sì. Mancava una piccola frase. Un mago coi fiocchi, direi, dice Hagrid quando si presenta.
5: Sei un mago, Harry. Un mago per sempre.
1: Non era per sempre, era coi fiocchi.
6: Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi. Pasqualino.
1: Pasqualino.
7: Tu sei un mago, Harry. Un mago con gli occhi di lei.
1: Oh! No, non ho capito.
5: Tu sei un mago, Harry.
1: Ma va bene.
5: Un mago coi fiocchi, direi.
2: Brava, bene, bene, bene, brava, bene.
1: Abbiamo
2: brava,
1: un vincitore o una vincitrice?
8: Tu sei un mago, Harry. Un mago coi fiocchi.
1: Questo era un Hagrid un po'...
2: Sì, gli abboniamo il direi, dai, sì, brava.
1: Sì, sì, sì, ma...
2: È lei.
1: Ah, era lei la vincitrice?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, va bene, d'accordo, anche perché è la prima volta che vinceva nella nostra gloria eterna.
2: Sì, ma non abbiamo nemmeno... Noemi,
1: ah, perché cercavamo il nome. Noemi, la gloria eterna sarà
2: con te
1: per tutta la giornata. Domani cosa facciamo?
2: Domani c'è il rumorazzo.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: abbiamo aggiudicato anche la gloria eterna. Volevi qualcuno che sulla pizza storce un pochino il naso?
1: No, non c'è nessuno a cui non, non piace la pizza, nessuno al mondo.
0: Invece ne abbiamo qualcuno. Intanto abbiamo Silvia che dice: io conosco due persone che detestano la pizza. Due, una, due.
1: Ludovico e Sofia. Ok, d'accordo, cioè no, ma no, non sono normali le persone che detestano la
0: pizza. Abbiamo un altro messaggio.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Allora, a proposito di pizza, io non è che la odi, ma sinceramente vivo tranquillamente senza, anche per tutta la vita. Cioè, la mangio se devo, perché gli altri la mangiano, non perché effettivamente mi piaccia mangiare pizza.
0: Cioè, la mangia per la compagnia quando esce.
1: Cioè, ragazzi, cioè uno arriva a una certa età e scopre delle cose che non avrebbe mai pensato.
0: Con questa te ne vai.
1: Con questa me ne vado.
0: Va a piangere.
1: Vado a dormire, perché
0: vado a dormire.
1: Sì, dopo il naviglio di ieri sera ho dormito 3 ore e mezza, per cui ho bisogno di qualche oretta di riposo.
0: Vabbè, allora, buongiorno cari, torna domani mattina. Prima con l'anteprima ci sarà, chiaramente ci siamo noi.
1: Dalle 5 alle 6.
0: Alle 6 forse arriverà Paolo.
1: No, beh, domani mattina sarò fresco e giulivo come un fringuello. A domani!
0: Io rimango!
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno,
4: lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 9 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Venezuela colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. Mondiali di calcio, Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada, spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: canzone da cantare.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondthefork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

bomba in questa puntata con me, Elisa, come sempre in solitaria. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ben collegati, e siamo pronti per fare un tuffo nell'infanzia. Allora, io oggi volerei una sigla che mette d'accordo tutti quanti. Vai!

parliamo di Pippi Calze Lunghe, perché tornerà protagonista di una nuova serie animata, una reboot. La serie sarà composta da questi 52 episodi della durata minima, sono 11 minuti ciascuno, realizzata in animazione 3D, chiaramente pensata per un pubblico di bambini. Ci sono quelle serie televisive che ci hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza? Mi viene in mente La casa nella prateria, per esempio, piuttosto che nell'adolescenza, per quanto mi riguarda, Dawson Creek, D.O.C. E allora parliamo di questo, parliamo di tutti quei telefilm, quelle serie televisive che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Vediamo cosa salta fuori al 393-7366-170. Questa mattina apriamo i cassetti dei ricordi, telefilm, serie TV che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Quali sono? Sentiamo.

0: aspetto.
1: Negramaro, ricominciamo tutto. Stiamo parlando delle serie televisive, dei telefilm che guardavate, che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza, perché rimetteranno in onda per le giovani generazioni 52 episodi da 11 minuti di Pippi Calzelunghe, fatta in maniera, in versione un pochino più moderna. Sentiamo voi.
2: Ciao, sono Laura.
1: Allora, ciao Laura.
2: Io il primo ricordo è Furia a cavallo del West, Or the Way, Rin Tin Tin, e un po' più avanti ho visto la serie anche di Chi piangono, che l'ho seguita fino alla fine e mi è piaciuta tantissimo, la ricordo ancora adesso. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao. Fabio scrive: il mio telefilm dell'infanzia è stato sicuramente Happy Days, ma il telefilm che più mi ha appassionato è stato Jag, Avvocati in divisa. Lo guardavo anch'io, bellissimo, tra l'altro, con un'attrice famosa. Loro erano anche tutti belli, a dir la verità. Allora, parliamo di telefilm, serie televisive che guardavate durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Quali sono le vostre? 393 7366 170. Ma è arrivato anche quel momento, il momento dove siete voi i protagonisti. Se c'è una canzone che volete ascoltare, una canzone che vi frulla per la testa già da qualche tempo, già da qualche ora, è il momento di richiederla, purché sia una bella canzone italiana. Mandate il vostro messaggio audio al nostro numero cantando un pezzettino del brano che volete ascoltare. Avete 5 minuti, forza!
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ciao Elisa, ciao. Buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, le mie serie TV o telefilm, insomma, c'era, vabbè, La Tata, Beverly Hills 90210, mm-hmm. Genitori in Blue Jeans, perché ero innamoratissima di Kirk Cameron, che era il protagonista, insomma, ragazzino. Cioè, e queste sono solo alcune, potrei dirtene un'infinità di cose che guardavo, però queste... insieme alla Tata anche, diciamo che erano le mie preferite. Ciao a tutti.
1: Quelle che vi hanno accompagnato durante l'infanzia e l'adolescenza, eh sì, perché poi noi donne ci prendevamo malissimo, ci innamoravamo degli attori, allora facevamo dei film mentali pazzeschi, avevamo i poster e tutte queste cose qui. Stiamo parlando proprio di telefilm che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Raccontatemi i vostri preferiti, quelli che vi ricordate al 393 736 170. Ma è arrivato il momento di scoprire chi si è aggiudicato la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, io oggi vorrei ascoltare la canzone che fa. Abbronzatissima e bellissima, gli occhi come il mare. Grazie Agata da Monfalcone.

0: con 30 gradi, più o meno quelli che ci sono fuori, forse qualcuno anche di più, ma abbiamo anche l'aiuto del pubblico, la regia qui. Buongiorno, buongiorno Giorgia.
1: Buongiorno.
0: Sapete che ogni tanto viene a trovarmi qualcuno. Stiamo parlando di tutti quei telefilm, quelle serie TV che hanno accompagnato i vari ascoltatori durante il periodo dell'infanzia, dell'adolescenza. Io ho detto, per me magari Dawson Creek o The O.C., che era una cosa che guardavano tutti quanti. Per te?
1: Allora, io guardavo Gossip Girl.
0: Gossip Girl, bellissimo anche quello. Ragazzi, quali sono e quali erano i vostri? 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa, tempo di un caffè, poi torniamo. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: No, sì.
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro, buoni amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
16: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Proloco! Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
19: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. mesi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco, si zucchero la pila là, laggiù.
24: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: bello Cherry, ma che mix. Ieri anche lui era al Naviglio con il nostro Paolo Zippo e con tutti gli altri speaker. Vasco Rossi con Vita Spericolata, Giorgia con La Cura per Me, poi Blanco con Notti in Bianco. Parliamo di serie televisive, telefilm che vi hanno accompagnato durante l'infanzia.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Siamo partiti da questa notizia: Pippi Calzelunghe tornerà protagonista con una serie animata di 52 episodi della durata di 11 minuti ciascuno, che verrà realizzata in animazione. E Pippi Calzelunghe sicuramente è uno di quei telefilm che ha accompagnato tantissimi bambini nel corso degli anni, dagli anni 70, 80 più o meno, quando la serie è arrivata anche in Italia, ma ce ne sono tantissime altre. Per esempio, qualcuno mi dice: in assoluto la serie TV preferita è stata Una Mamma per Amica, anche quella un sacco di episodi interessanti, un sacco di avventure con questa mamma un po' pazzerella e la figlia che fa un po' da mamma. Sentiamo.
2: Ciao bellezza, buongiorno.
0: Ciao.
2: Caldetto, ma va bene. Allora,
0: sì,
2: dell'infanzia, parliamo degli anni 70, diciamo che non potevo perdermi il cartone animato di Goldrink, con cui sono nato, cresciuto e ho avuto. E come film direi Rin Tin Tin, ma anche Zorro, la prima versione,
0: bella,
2: quella degli anni 70, che la facevano nel pomeriggio.
0: Sì.
2: E ricordo anche che una cosa che non si perdeva mai era alla sera, prima del telegiornale e poi si andava a letto, perché ti mandavano a letto, c'erano il carosello. Il carosello era fatta da dei mini film che erano bellissimi, poi magari Linea, per esempio, Carmencita o robe di sto genere. Questa è stata l'infanzia. Ciao, ciao.
0: Il carosello io non l'ho vissuto, ne ho sentito parlare tanto, ho visto degli episodi, però deve essere stato davvero un divertimento per grandi e piccini. Parliamo di telefilm, serie televisive che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Quali sono state le vostre? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: rimasto d'amore. Stiamo parlando di quei film, quei telefilm che guardavate quando eravate più piccoli, più giovani. Chiara per esempio dice: io sono sempre innamorata di Friends, lo rivedrei sempre. Tra l'altro lo stanno rifacendo, se non sbaglio. Sei amici che si sostengono, si aiutano sempre con situazioni tragicomiche. Bellissimo, sono d'accordo. È uno di quei telefilm che ha accompagnato anche la mia adolescenza. Sentiamo.
1: Ciao, io da bambina il telefilm che non mi potevo assolutamente perdere erano A-Team, Hazard, e poi quando ero più grande e Casa Keaton. Mi piacevano tutti da morire. E i Jefferson ovviamente, mamma mia quante risate.
0: Belli, sì.
1: Wizzy. Bellissimo.
0: Quanti
1: ciao, ciao.
0: Telefilm, quante serie TV guardavamo, e soprattutto erano tutte storie in cui ci potevamo ritrovare, storie che ci facevano sorridere. Quali erano i vostri preferiti? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Ehi, fatti viva.

0: Arrival. Qui in questa mattinata stiamo tirando fuori dai cassetti tutte le serie televisive, tutti i telefilm che ci hanno accompagnato, che abbiamo guardato dalla prima all'ultima puntata durante l'infanzia, durante l'adolescenza. La casa nella prateria, ci scrivono, la guardavo sempre, adesso la rifanno sul canale 27, poi Happy Days. La casa nella prateria, nonostante io sia di un'altra generazione, è una cosa che anch'io ho adorato, me li sono riguardati tutti. Sentiamo, buongiorno.
1: Oh, io non potevo assolutamente perdere Fame, saranno famosi,
0: bello.
1: E Beverly Hills 90210, top, proprio top.
0: Tra l'altro non vorrei sbagliare, ma forse su Sky stanno rifacendo anche Beverly Hills 90210. Furia Cavallo del West, anche questo grande successo, una serie TV sicuramente che in tanti hanno guardato. Ma ho anche un consiglio per voi.
2: Messaggio promozionale.
0: Ricordiamo che oggi, giovedì 25 giugno, saremo a Coin a Treviso in Corso del Popolo 44 per Ciao Estate, un sacco di musica, gadget della nostra radio, intrattenimento con Damiano e Antonello Cerri, un aperitivo meraviglioso da vivere insieme e tante occasioni di shopping. Coin a Treviso e Radio Belle Monella insieme per dare il benvenuto all'estate. Vi aspettiamo questo pomeriggio a partire dalle 17:30.

0: E nessuno che abbia ancora nominato Love Boat, Baywatch,
1: sì, Baywatch,
0: il tenente Colombo, le Charlie's Angels.
1: È vero.
0: E comunque una battuta storica dei Jefferson, che prima un'ascoltatrice a cui un'ascoltatrice ha fatto riferimento, è stata: se andremo avanti di questo passo avremo un presidente nero. Ciao, buona giornata a tutti.
1: C'è stato in America. Ciao con Obama. Grazie per aver ricordato Baywatch, anche quello. Quanti ricordi, quante serie televisive. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa, poi pronti perché giochiamo con il vero e falso. Abbiamo dei biglietti, insomma, un sacco di carne da mettere al fuoco anche la prossima ora. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni.

0: cominciamo! Accetti o rifiuti inadeguati al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
1: Rifiuto!
0: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
1: Rifiuto!
0: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
1: Rifiuto!
0: Colpo di scena, rifiuta tutto!
1: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: molto bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 10 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno. Non è ancora arrivato il picco del caldo. Ieri intanto 38 gradi in Veneto sono stati registrati a Castelfranco Veneto, a Barbarano Vicentino e a Sorga nel Veronese. Il picco arriverà nei prossimi giorni con punte che potranno superare i 40 gradi.
6: L'aeroporto Marco Polo di Venezia è stato insignito del Best Airport Award, premio per il migliore aeroporto nella categoria 10-25 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratrice delegata di Save, Monica Scarpa, al congresso annuale di ACI Europe, l'associazione che promuove gli interessi collettivi degli scali europei e l'eccellenza professionale nelle operazioni aeroportuali.
5: Il capogruppo di Forza Italia Alberto Bozza ha presentato il progetto di legge 13, di cui è primo firmatario, per istituire in Veneto l'osservatorio olivicolo. L'assessore regionale all'agricoltura, Dario Bonde.
7: Questa approvazione della legge all'unanimità dimostra la grande sensibilità del consiglio regionale, dei suoi consiglieri, del consigliere Alberto Bozza. C'è stato un corale aiuto su tutto e importante è aver dati, perché senza dati noi non riusciamo fondamentalmente anche a misurare quali sono le potenzialità del nostro territorio e soprattutto a finalizzare degli interventi specifici in previsione anche della nuova PAC, del nuovo CSR.
5: È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
3: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
4: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

stagione estiva, partiamo così in questa terza, seconda, quarta, non lo so, è da questa mattina alle 7 che sono qui in vostra compagnia, ormai ne avrete piene le scatole, ma forza e coraggio perché stiamo per giocare con il vero e falso. Come funziona? Vi racconto tre notizie, possono essere tutte vere, possono essere tutte false, alcune vere, alcune false, voi dovete individuare la sequenza corretta. Agevoliamo la base. Sono cose serie, eh? Partiamo dalla prima notizia. Oggi ricorre la nascita della prima donna laureata al mondo. Ma è inutile che scrivete adesso falso, vero, vero. Devo ancora partire con le notizie. Allora, oggi ricorre la nascita della prima donna laureata al mondo, Maria Montessori, che discendeva poi da una delle più importanti famiglie veneziane. Il suo volto, tra l'altro, era nelle banconote del valore di 1000 lire. Sarà vero, sarà falso? Andiamo alla seconda. Il pilota Francesco Bagnai ha salutato con un emozionante messaggio su Instagram la fine del rapporto con Aprilia, che si concluderà proprio al termine della stagione. Il campione italiano andrà alla Ducati, quindi una storia comunque tutta da scrivere. Sarà vero o sarà falso? Andiamo all'ultima notizia. Uno studio ci dice che scrivere con lo smartphone ci porta a commettere più errori o orrori ortografici rispetto alla scrittura a mano. La differenza dipende dalle competenze linguistiche, dipende dalla concentrazione e dalla percezione di maggiore rapidità del mezzo digitale. Sarà vero o sarà falso? Quale sarà la sequenza corretta? Ditemelo voi al 393 7366 170. Oggi siamo buoni, mettiamo in palio lo zainetto targato Bella e Monella. Forza forza!

0: eccoci qua, ci siamo. Avranno indovinato i nostri ascoltatori? Saremo riusciti a ricavare la sequenza corretta? Lo scopriamo insieme.
1: Corretta, ma guarda, sarà sicuramente vero, falso, vero. Ciao Donato.
0: No, non è vero, falso, vero. Sentiamo qualcun altro, buongiorno.
2: Ciao belle monella, secondo me falso, vero, vero. Ciao Agata da Monfalcone.
0: No Agata, grazie che ci hai provato, ma no, neanche falso, vero, vero. Sentiamo qualcun altro, buongiorno.
3: Ciao, sono Barbara, per me è falso, falso, vero.
0: Esattamente, sì, sì. Sono in tanti ad aver risposto falso, falso, vero, era la sequenza corretta. Leone, suppongo, si è aggiudicato i gadget, però Leone, mi raccomando, mandaci tutti i dati, altrimenti niente. Fra poco vi spiego perché falso e perché vero. Intanto, se volete richiedere una canzone, è il momento di farlo. Pronti a cantare al 393-7366-170. Arriva la canzone che fa.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: con Buon Vento su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Abbiamo giocato con il vero falso, la sequenza era falso, falso, vero, grazie anche a chi ci ha inviato i dati e quindi si è aggiudicato lo zainetto. Falsa la prima notizia, perché oggi si ricorre la nascita della prima donna laureata al mondo. Non è stata Maria Montessori, che è vero che era sulle banconote del valore di 1000 lire, ma era Elena Lucrezia Cornaro. Siamo nel 1678, una delle Cornaro chiaramente arriva da una famiglia veneziana nobile, quindi la prima notizia era falsa. La seconda era falsa perché ho invertito le cose: il pilota Bagnaia abbandona la Ducati, va in Aprilia, una storia anche qui tutta da scrivere. La terza era vera: c'è questo studio che ci dice che scrivere con lo smartphone ci porta a commettere più errori ortografici rispetto alla scrittura a mano. Perché? Perché siamo meno concentrati, siamo molto più rapidi, perché quello ci richiede il mezzo digitale, e quindi commettiamo più errori. Bravi coloro che hanno individuato la sequenza, bravi tutti che avete partecipato, vi siete lanciati in questo meraviglioso gioco, e adesso vediamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro al mio cuore, lei lascia che dica lei, non sa cos'è l'amore, lascia pure che ti parli male di me. Forse quel che vuole è solo ascoltare Bella e Monella tutte le ore.
0: E noi ci ascoltiamo questa canzone, facciamo un viaggio nel 2006 con Miani, Tu vivi nell'aria.

0: canzone che fa tutti che vogliono vincere. Ragazzi, dovete essere super sprint, super veloci per vincere i nostri gadget. Dai, domani potete ritentare, domani giocheremo ancora con il vero e falso. E fra poco ho dei biglietti da regalare.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 650.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso
4: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Arrivano messaggi di apprezzamento per questo mix. Tre grandi successi: gli 883 con la regina del celebrità, gli Eiffel 65 con quelli che non hanno età, e Merck e Cremon, Tananai e Marrakesh con Un altro mondo.
0: Bella e Monella.
1: Fra pochissimo tenetevi pronti al 393-7366-170 perché andiamo a giocare, andiamo ad aggiudicare i biglietti per il concerto di Luca Carboni. Fra poco vi do tutte quante le indicazioni, voi telefono a portata di zampa. Radio

0: ricordi, era il 1997 quando usciva questo successo di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei. Adesso siamo pronti per giocare. Ci siete col telefonino? Assolutamente sì. Allora vai con la sigla.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con un concerto speciale. Protagonista è Luca Carboni. Si terrà venerdì 10 luglio a Villa Manin. Siamo a Codroipo, luogo meraviglioso, in una location davvero splendida. Eseguirà i suoi più grandi successi. Quindi avete tutto il tempo per organizzarvi. Venerdì 10 luglio, Villa Manin. Aggiudichiamo i biglietti per il concerto, il live di Luca Carboni. Cosa dovete fare per vincere i biglietti, per essere tra i fortunati? Al 393 7366 170 dovete inviare un messaggio audio in cui cantate un pezzettino di uno dei grandi successi di Luca Carboni. Siete pronti? 3 2 1 si gioca.
1: 393 73 66 170.

0: su Radio Belle Monella, ma sì, venite con noi ai vari concerti che vi stiamo regalando qui in diretta, ma anche attraverso la nostra app. Quindi scaricate l'app che è gratuita, basta andare su Google Store, Google Play e venite reindirizzati anche alla pagina che riguarda tutti i nostri appuntamenti, eventi di cui siamo collaboratori o partner. Abbiamo una vincitrice, è stata lei la più veloce a cantare uno dei grandi successi di Luca Carboni.
1: Mare, quanta voglia di arrivare lì da te, e al concerto ci vado me.
0: E ci vai tu, bravissima! Brava Silvia, che è stata la più veloce, che si è aggiudicata chiaramente questo favoloso concerto. Giocheremo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ci sono un sacco, dicevo, di concerti, ma anche parchi acquatici, parchi divertimento, quindi come dicono i bravi, stay tuned. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo, l'ultimo singolo di Biagio Antonacci, You and Me.

0: Viaggio Antonacci, io e me siamo in chiusura anche di quest'ora. Fra qualche istante attendiamo insieme la signorina Paola Frizzante, come sempre. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. A fra poco!
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Motore. Azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: tutta da cantare.
1: Ora le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Un machete con una lama di 47 centimetri e due accette della lunghezza complessiva di 40 centimetri è quanto hanno trovato e sequestrato le volanti della questura di Padova al parco di Largo Debus.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Del Best Airport Award, premio per il miglior aeroporto nella categoria 10-25 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratrice delegata di Save, Monica Scarpa, al congresso annuale di ACI Europe, l'associazione che promuove gli interessi collettivi degli scali europei e l'eccellenza professionale nelle operazioni aeroportuali.
2: Grazie per l'ascolto. A risentirci.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella. Per Italian People. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
7: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Bella e Monella, tutta

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: È arrivata, ragazzi.
2: Eccoci, buongiorno.
1: Ma finalmente, buongiorno
2: Elisa, buongiorno dalle cugine d'Italia in questo frangente di vacanziero che ci riguarda. Parliamo di novità, tutti i giornali riportano questa notizia, non c'è ancora nulla di certo, ma ci sarebbe una nuova versione beta di WhatsApp che configura, che introduce sto pallino verde sul profilo dei contatti, un segnale chiaro che quella persona è online, un pallino verde minuscolo, hai capito? Che troverà in basso a destra sulla foto, si vede subito scorrendo la cronologia delle nostre conversazioni, lo vedi subito già dalla lista chat, ed è diverso perché prima come si faceva?
1: Beh, prima è facile, no? Tu entravi nel contatto, vedevi se era online, non era online, oppure se uno nelle impostazioni della privacy aveva messo di non far vedere il proprio stato, quindi tu non potevi vedere niente. Invece adesso con questo pallino, qualora questa cosa fosse entrasse in vigore, si può vedere lo status di uno online anche prima di accedere
2: a colpo d'occhio.
1: A colpo d'occhio. Come succede con Facebook, come succede con Messenger.
2: Ah, è vero, sì. Esatto. E allora parliamo di questa roba qui.
1: Uno chiaramente può scegliere, può entrare nelle impostazioni della privacy e dire a me non va bene che gli altri vedano questo pallino verde.
2: E allora voi lo mettereste oppure no, il pallino verde accanto alla vostra foto, in modo che tutti vedano che siete online? Se sì o se no, giustificateci anche i motivi, no? Perché questo è il bello della diretta. Mandate WhatsApp audio, vi aspettiamo
1: al 393 7366 170. Insomma, avete paura per la vostra privacy o dite chi se ne frega?
2: No, no.
1: Viva sto pallino verde,
2: io metto la spunta, tutto, il pallino, tutto, tutto.

0: Club Astronave su Radio Bella Monella. Stiamo parlando di questa cosa in via sperimentale, sì, che è legata a WhatsApp, sì, che potrebbe inserire un pallino verde e far vedere a tutti che siete online. Vi stiamo chiedendo se siete favorevoli oppure no, perché è una funzione che potrebbe essere a scelta e quindi va a discrezione del singolo utente. L'utente può decidere, sì, di far vedere il pallino verde a tutti quanti e quindi di far vedere a tutti che è online, come capita anche su altri portali, oppure assolutamente no. E quindi vi stiamo chiedendo voi che cosa fareste.
1: Allora andiamo con questo nostro ascoltatore da Piazzola sul Brenta, Davide, mi sembra, cosa dice?
2: Mi sembra che ci sia già qualcosa, un pallino verde, ad esempio su Messenger, sì, se sei in linea c'è un pallino verde.
1: Sì.
2: E poi una cosa simile è anche su, c'è anche su Telegram, se sei in linea c'è scritto sopra in linea. Non vedo una cosa tanto, una novità, insomma
1: lui dice non mi cambierebbe più di tanto, perché in altre applicazioni, in altri social già esiste sta roba qua. Stiamo parlando di WhatsApp, ragazzi. Marco da Treviso, non ci penso neanche, la nostra domanda, tu lo metteresti il pallino verde? Dice già adesso la gente ti controlla all'ultimo accesso e se poi non rispondi subito si offende, se mettono anche il pallino verde divento matto, io non lo metterei mai. E quindi insomma poi
0: ha paura della troppa,
1: esatto,
0: connessione.
1: È a propria discrezione, no? Lo puoi mettere o non mettere. Comunque è una funzione in più che WhatsApp sta testando, ma sicuramente arriverà, figurati se non arriverà. Quindi voi siete pro pallino verde, chi apre WhatsApp subito colpo d'occhio vede se siete online oppure no, mentre prima bisognava entrare, no?
0: Sì.
1: Oppure meglio non dire niente e preservare la propria privacy, perché ormai la privacy, questa parola oscura, non esiste
0: abusata
1: più.
0: Abusata.

0: e c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Salvati questo numero 393

0: Italia con Bossa Nostra. Sì, sì, bella, bella,
1: bella. Allora, stiamo parlando del pallino verde sulla foto profilo dei contatti WhatsApp. Voi lo mettereste oppure no? È una novità che potrebbe essere presto introdotta appunto su WhatsApp.
0: Esatto.
1: No? E quindi come la vedete questa storia? Leggiamo un po' di messaggi. Ad esempio, Moni da Sovizio dice: a me cambia poco, tanto ho sempre le notifiche silenziose, però se devo scegliere dico di no, preferisco decidere io quando mostrarmi disponibile e quando stare per i fatti miei. Quindi lei non metterebbe il pallino verde accanto alla sua foto. Non è che ve lo mettono, capito, decidono loro, metta voi in base alle solite procedure delle impostazioni privacy, decidete se può essere visto visibile, questo pallino, sì, verde oppure no.
0: Esatto.
1: Moni al servizio quindi dice no.
0: Sonia dice: la trovo una funzione troppo invadente, perché ti toglie il diritto di ignorare le persone. Vabbè, diciamo che lei non è favorevole, sicuramente non metterebbe questa funzione, farsi vedere da tutti con il pallino verde non è una cosa che condivide.
1: Daniele da Pordenone invece è favorevole, lui lavora molto con WhatsApp, vedere subito chi è online mi fa risparmiare un po' di tempo per le comunicazioni urgenti con i colleghi, per me è una cosa che promuovo, quindi secondo, vedi, dipende sempre anche dall'uso che ne fai di WhatsApp, può essere anche un'arma a doppio taglio, perché magari ti vedono online e stai lavorando, non dovresti usare WhatsApp, no?
0: Esatto,
1: quindi,
0: esatto,
1: voglio dire, bisogna un po' stare attenti adesso con la privacy, essere un po' furbi.
0: Sì, e poi dipende se è un telefono aziendale, se non è un telefono aziendale, personale,
1: sì, certo.
0: Uno può avere anche diverse funzioni e diversi metodi di accogliere questo pallino verde. Voi che fareste? Accettereste il pallino verde oppure no?

0: con Bruci la città del 2007. Sì, stiamo parlando di questo pallino verde che potrebbe essere introdotto tra le funzioni di WhatsApp, sì, a discrezione dell'utente, quindi l'utente può decidere se far vedere questo pallino verde, che significa sono online, sì, sono disponibile a chattare, a rispondere ai messaggi, oppure no. Vi stiamo chiedendo come vi comportereste qualora questa nuova funzione arrivasse anche in Italia.
1: La cosa nuova è che vedi subito la persona online scorrendo sui nomi della tua lista WhatsApp senza entrare, no, nella conversazione. È questa la novità, no?
0: Esatto.
1: Quindi voi mettereste questo pallino verde oppure no? Giulia da Venezia ci saluta, dice: io lavoro nel commercio, uso WhatsApp Business tutto il giorno, sapere che un cliente è attivo in quel momento esatto mi aiuterebbe a chiudere le vendite al volo. Quindi sul lavoro magari potrebbe essere per contattare un cliente, lo vedi che è online, sempre se il cliente ha deciso di mettere il pallino verde sulla sua foto WhatsApp. Valeria da Cartura: se vedi il partner online e non ti sta scrivendo, partono i film mentali e i litigi per sempre. Meglio non sapere, meglio non mettere nessun pallino verde. Qua mi ragiona da donna un po' gelosia, portami via.
0: Sì, allora voi, sì, che fareste? 393-7366-170, torniamo fra poco.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: successi remixati dal nostro Antonello Cerri, Ornella Vanoni, Santa Allegria nella versione chiaramente remix, Daniela Silvestri con Salirò e poi Alan Sorrenti con Figli delle Stelle.
1: Ma ha fatto sentire proprio l'estate questa sequenza. Alan Sorrenti.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: Allora stiamo commentando sta roba qua. WhatsApp potrebbe introdurre per voi la possibilità di mettere il pallino verde accanto alla vostra foto o profilo per far sapere a tutti che siete online, giusto? Voi lo mettereste oppure no? Sentiamo come si schiera il pubblico di Bella e Monella. Andiamo a leggere. Kevin da Fara Vicentino dice: WhatsApp secondo me dovrebbe invece installare un sistema in cui le persone appena leggono un messaggio ti rispondono subito, capito? Io personalmente, dice Kevin, rispondo quasi subito alle persone che mi scrivono, ma c'è chi legge i messaggi e poi non ti risponde per giorni, che è una cosa fastidiosissima. Quindi sono favorevole all'installazione del pallino verde che ti fa vedere che sono online alle altre persone.
0: Ma queste persone a cui tu mandi il WhatsApp, cioè leggono il messaggio e non ti rispondono,
1: sì,
0: e ti rispondono dopo tanto tempo, o lo ignorano proprio?
1: Perché ti rispondono, beh sì, forse gli rispondono, queste persone lo leggono ma gli rispondono non immediatamente, insomma. C'è un lasso di tempo ragionevole, poi
0: io
1: insomma,
0: ho un'amica,
1: non puoi superare quel lasso di tempo. Sì,
0: ho un'amica, lei legge il messaggio, dopo 3 giorni mi arriva la risposta. Io dico sempre,
1: ecco,
0: se sono in punto di morte non ti chiamo.
1: Esatto, beh, se non è assolutamente affidabile. Stefano da Castelfranco: stiamo scherzando? Io passo subito a Telegram, già la gente non capisce il concetto di ti rispondo rispondo quando posso, se ci si mette anche il pallino verde siamo alla follia collettiva. Voto no tutta la vita. Quindi Stefano è uno che non metterebbe né sono online, né la spunta azzurra,
0: sì,
1: che ha letto il messaggio, né il pallino verde per far vedere agli altri che è attivo.
0: Però se fossi in Stefano non passerei a Telegram, dove questa funzione, se non erro, deve già essere presente.
1: Sì,
0: sì, sì. Voi come la pensate?
3: Radio Bella e Monella.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: padre madre, grandioso come sempre lui.
1: Leggendo i vostri messaggi si capisce che molti vedono sto fatto che potresti mettere il pallino verde accanto alla tua foto su WhatsApp come una cosa positiva, di aiuto, altri come una cosa ancora più invadente, quindi insomma che toglie un po' di privacy. Dipende sempre in che situazione, che vita hai.
0: Esatto.
1: Perché te lo dico? Perché è arrivato il messaggio dalla tisana della Esterina, che è una diversamente giovane da quello che scrivi. Esterina dice: ciao, io vivo da sola, per i miei nipoti vedere quel pallino verde sulla mia foto sarebbe un modo per sapere che sto bene senza dovermi chiamare ogni ora. Quindi lei lo metterebbe il pallino verde accanto alla sua foto per far sapere a tutti che è online, quindi che è viva, brava. Nazareno da Padova invece dice: ben venga a mettere obbligatorio il pallino verde e anche le spunte. Io anzi farei, gli darei una validità come fosse una PEC, che leggi e arriva la notifica. No che uno tira giù la tendina e se vuole ti risponde, altrimenti fa ghosting e pazienza. La gente è troppo superficiale, ti risponde solo se gli fa comodo e quando vuole. Vuol dire che non sei una persona seria e per me non vali nulla.
0: Addirittura.
1: Quindi lui il pallino verde lo metterebbe obbligatorio.
0: Obbligatorio con l'arrivo anche della notifica, quindi
1: esatto.
0: Un super plus,
1: super Nazareno.
0: Allora, questo pallino verde che vi fa vedere a tutti quanti che siete online, ma che può essere messo, come no, voi come vi comportereste? Cioè, siete di quelli che non ve ne può fregare di meno e quindi va bene anche se tutti vedono che siete online, oppure siete di quelli che tentennano nella risposta di alcuni messaggi e quindi preferireste non far vedere che siete online? Raccontateci.

0: deciso a agitare Coca-Cola. Siamo quasi in chiusura della nostra puntata, ma abbiamo ancora qualche messaggio.
1: Sì, c'è Gigi, quello della cremeria che suonava, che voleva gelato. No, Gigi, stiamo scherzando. Allora, ciliegina sulla torta. Il commento di Gigi, che insomma introduce un po' di polemica e ci sta molto bene. Dici un po'.
2: Se hai bisogno di avere una risposta, prendi il telefono e fai la telefonata. E io ti rispondo.
1: Sì.
2: Non è che siamo tutti uguali.
1: Sì.
2: Io ad esempio WhatsApp lo odio.
0: Ecco.
2: Lo odio quelli che fanno le telefonate.
1: Sì.
2: Minchia, ti fanno la telefonata con WhatsApp. Ma vaffanculo, fai la telefonata col telefono normale, no?
0: Cioè lui dice, se tu devi telefonare, mi telefoni. Se devi mandarmi il messaggio, aspetti la mia risposta. Non può essere sempre tempestiva. Quindi lui sicuramente il pallino verde non lo
1: metterà.
0: No,
1: secondo me, anche perché odia quelli che sono sempre collegati e dice, ma non pensiate che il mondo sia sempre collegato su WhatsApp. C'è anche gente che magari fa qualcos'altro.
0: O magari sei collegato su WhatsApp perché hai un'urgenza e all'altra persona risponde.
1: Portate un cremino a Gigi che era un po' incacchiato. Finisce così questa puntata del giovedì con Cugine d'Italia. Grazie Elisa.
0: Grazie Paola. Arriva il bro adesso, Damiano. Ciao ciao. Bella e monella, tutta
3: da cantare. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20 Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
8: Non potete perdervelo!
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: notte da cantare.
1: Ora, mezzogiorno in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese, e annuncia una unità operativa di crisi. Solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le

0: Tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: parte così la nostra pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon giovedì 25 di giugno. Si va sempre più avanti ormai con i giorni. È finito un altro mese. Vabbè, manca 5, 6 giorni. È finito. Altro mese ormai giunto alle porte. La nostra pausa pranzo, però, non ha variazione. Nel senso che tra poco si canta con la canzone che fa. Quindi, pronti, veloci al 393-7366-170 per cantare a squarciagola insieme a noi. Uno di voi verrà scelto ovviamente e messo in diretta quest'oggi. Poi si gioca al gioco della parola misteriosa. Quest'oggi in palio due biglietti per Orietta Berti, quindi ovviamente giocate se interessati. Poi si chiacchiera

0: quindi il numero è sempre quello per dire la vostra, per interagire con noi. E poi questo pomeriggio ci vediamo da Coin a Treviso in Corso del Popolo 44 dalle 17.30 per il secondo appuntamento di Ciao Estate. Ci sarò io, ci sarà Antonello Cerri per questo splendido aperitivo insieme, ci saranno gli omaggi, la musica, l'intrattenimento, i gadget della nostra radio, tutta da cantare. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate, quindi vi aspettiamo questo pomeriggio in Corso del Popolo 44. Intanto la musica, quella italiana, tutta da cantare, in questo caso si torna indietro nel tempo, fino al 1979 c'è Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.
1: Radio Bella e Monella.

0: ecco, come hanno fatto loro a cantare a squarciagola, erano Sara Toscano e Mida insieme con Semplicemente, adesso tocca a voi, quindi quella canzone che avete in testa da tutto il giorno, la canzone che proprio volete ascoltare adesso, bene, cantatela al 393-7366-170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Punk, qui su Bella e Monella. Adesso è arrivato il momento di scoprire la voce di chi canta questa canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Oi Maria, ti amo. Oi Maria, ti voglio. Maria, Maria, Maria.

0: Tanto voto pannella e canto.
1: Era il 1995 e gli articolo 31 con Oi Maria, è stata questa la scelta per la canzone che fa, ma non finisce qui la musica ovviamente italiana tutta da cantare, perché lo sapete, facciamo i bellissimi salti temporali, quindi dal 1995 ci tuffiamo nell'anno corrente, il 2026 arrivano le bambole di pezza con Porno.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sconsigli per i market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
13: Eli, ma che facciamo stamattina?
14: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
13: E li facciamo cantare. Dopo tutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
15: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: bella voce di Mara Sattei con 2000 minuti, era il Sanremo 2023, quindi siamo tornati un po' indietro nel tempo, ma adesso è un momento importante, quello di giocare al gioco della parola misteriosa.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca, ragazzi, pronti, veloci al 393-7366-170, perché ci sono due biglietti in palio per lo spettacolo del 28 luglio. Siamo a San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, al Parco San Tommaso, per Orietta Berti al Vintage Music Festival. Come funziona? Noi vi diamo 5 parole, voi avete il compito di trovare come sempre la sesta, quindi quella che noi chiamiamo parola misteriosa. Veloci, ripeto il numero 393-7366-170. Oggi è facilissimo. Cielo, mare, uomo, volto e cuore. Ve le ripeto. Cielo, mare, uomo, volto, cuore. Quale sarà la parola misteriosa di oggi? È facilissima. 393-7366-170 per giocare con noi e per portarvi a casa, ripeto, due biglietti per Orietta Berti al Vintage Music Festival.
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Clamoroso dell'anno 2009, quasi quasi potrei proporlo a Thomas Menegazzi per il disco limone della nostra bella disco. Va bene, comunque stiamo giocando, il gioco è quello della parola misteriosa. Al 393 7366 170 potete portare a casa due biglietti per Orietta Berti al Vintage Music Festival. Mi raccomando, giocate solo se interessati. Spettacolo del 28 luglio a San Zenone degli Ezzelini. Quali sono le parole di oggi? Abbiamo detto cielo, mare, uomo, volto e cuore. Andiamo a sentire un po' di voci, perché anche quest'oggi siete tanti e tanta gente vuole portarsi a casa i biglietti. Pronto?
1: Ciao belle Monella.
0: Ciao.
1: Per me la parola è immenso. Pamela da Pianezza.
0: Ciao Pamela, grazie per aver giocato, niente da fare.
2: Ciao Radio Belle Monella.
0: Ciao.
3: Noi la parola di oggi è
2: rosso. Ciao da Giulia.
0: Ciao
2: Anna.
0: Ciao.
2: E Giorgia da Porcia.
0: Ciao ciao belle, grazie per aver giocato, ma niente da fare, non è questa la parola di oggi. C'è chi gioca con grande, Jessica, e non è la sola, perché tanta gente ha provato con grande, ma non è questa la parola di oggi. Può essere rosso? No. Francesco ci saluta e dice potrebbe essere brutto la parola di oggi. Niente da fare. C'è chi gioca con caldo. No, poi pronto.
4: Ciao Selina Pordenone.
0: Ciao.
4: La parola potrebbe essere terra.
0: No.
4: Ciao.
0: Ciao Celine.
5: Ciao, la parola di oggi è azzurro. Davide da Martellano.
0: Davide, niente da fare. Ragazzi, ve le ripeto: cielo, mare, uomo, volto, cuore. Ci sono due biglietti per lo spettacolo del 28 luglio a San Zenone degli Ezzelini per Orietta Berti.
6: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

voi, partiamo da voi, perché siete voi a giocare con noi al gioco della parola misteriosa. 393-7366170, in palio due biglietti per lo spettacolo di Orietta Berti il 28 di luglio a San Zerone degli Ezzelini. Siamo in provincia di Treviso al Vintage Music Festival. Cielo, mare, uomo, volto, cuore. Queste erano le cinque parole di oggi. E in realtà più di un complimento io lo devo fare, perché devo fare i complimentoni a Steffi, devo fare i complimentoni anche a Francesco. Però il più veloce, quello che quest'oggi si porta a casa i due biglietti per Orietta Berti, lo volete sapere? Fausto! Fausto, bravo! Sei stato velocissimo. La parola misteriosa era sereno, ragazzi, era facile. Un cielo sereno, un mare sereno, un uomo sereno, il volto sereno di una persona e avere il cuore sereno. È bello, quando magari non ci sono inceppi amorosi che vi buttano giù di morale. Però quello che conta è che Fausto è stato il più veloce di oggi e si porta a casa questi due bellissimi biglietti per lo spettacolo del 28 luglio di Orietta Berti. Mi raccomando, facci sapere se sei interessato, e ti conviene essere interessato, sennò poi ovviamente daremo i biglietti al secondo vincitore e così via. Va bene, allora, tempo dell'ultima canzone della nostra prima ora insieme, è nuova, è dell'anno 2026, è il nuovo singolo di Paolo Belli, si intitola Profumo d'estate, questa ci piace e ci fa cantare.

0: pensa a tutte le persone che magari sono in ufficio, che stanno ancora lavorando, stanno ascoltando la radio e sentono questa melodia con questo profumo d'estate, e magari guardano la finestra e vengono fuori i pensieri, la voglia di ferie magari, ci sarà tempo per tutti. Finisce la prima ora qui su Bella e Monella, pronti perché c'è anche la seconda.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 13 e 2 minuti.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. Nel quadriennio 2022-2025 Cassa Depositi e Prestiti ha destinato ingenti risorse alle aziende del Veneto, interessati circa 250 comuni. L'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapiedi.

0: Chirurgico ha asportato su un paziente di 82 anni una rara forma di tumore maligno che aveva raggiunto i 20 kg di peso. L'intervento è stato possibile attraverso la collaborazione tra diverse equipe specialistiche.
1: È stato identificato l'orso che dalla provincia di Trento si è spostato sulle montagne vicentine di Asiago. Si chiama M13 ed è un maschio. Lo confermano i risultati degli accertamenti genetici sull'esemplare. L'animale era già stato campionato durante il 2025 in Val di Sole e sulla base dei dati disponibili si ritiene sia nato nel 2024.
0: L'ultima notizia per il momento è questa. Il prossimo appuntamento tra circa un'ora. Buon pomeriggio.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Grazie, Samurai J con Flamenco Paranoia. Seconda ora insieme, 8 minuti dopo le 13 nel nostro giovedì, dove abbiamo cantato, abbiamo giocato, abbiamo regalato due biglietti per Orietta Berti con il nostro gioco della parola misteriosa. E adesso si chiacchiera un po' con voi. Perché? Perché c'è il caldo in casa e ci sono tanti errori che si fanno tutti i giorni, ma noi abbiamo la soluzione per evitare di creare quel effetto forno. Il caldo anomalo che sta arrivando in questi giorni in buona parte dell'Europa e anche e soprattutto dell'Italia continua a far lamentare. Il consiglio ovviamente degli esperti è quello di rimanere a casa nelle ore centrali almeno, quindi state attenti e bevete tanta acqua. Tra poco arrivano i nostri consigli.

0: questa nuova versione della Macarena, la Tuca Macarena di Baby K, nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Si parla di consigli per non far diventare la casa un forno, anche perché le giornate di questi giorni stanno dimostrando un caldo un po' anomalo e bisogna stare attenti. Abbiamo detto bere tanta acqua, non uscire nelle ore centrali, e questo è proprio un tema, un fenomeno, che è quello del baking domestico. Sapete, bisogna sempre fare i fighi mettendo le parole in inglese, quindi termine con il quale si fa riferimento al surriscaldamento degli ambienti interni dell'abitazione, che si possono trasformare in veri e propri forni. Questo perché succede? Cos'è che innesca questo baking domestico? Ci sono degli errori da non commettere, abbastanza umani, ad esempio quello di spalancare le finestre di casa nelle ore centrali, far circolare l'aria, ma far circolare aria calda, e quindi magari voi dite vabbè, apro le finestre così gira un po', fa corrente, ma in realtà è peggio perché surriscaldate gli ambienti interni. C'è qualcuno al 393 7366 170 che dice ma dai, è arrivato finalmente il caldo. Negli anni 80-90 che lavoravo a Jesolo si arrivava in spiaggia tranquillamente ai 40 gradi e dice nessuno si lamentava, invece al giorno d'oggi tutti fanno un po' le frigne. Pensa che in albergo l'aria condizionata la pagavi come un servizio a parte, altri tempi. Però effettivamente, ragazzi, fa caldissimo. Tra poco vi parlo anche di un documentario che ho visto negli scorsi giorni di uno youtuber che parla delle temperature a Milano.
1: Radio Bella e Monella, tutta

Monella, si parla di ondate di calore, visto che ne parlano già i telegiornali, abbiamo detto perché non parlarne anche noi, cioè perché non entrare anche nell'argomento meteo. Abbiamo dei consigli, cose da non fare per tenere la temperatura vivibile della casa, per non farla diventare un forno, anche lasciare le finestre senza una schermatura esterna, quindi tapparelle, persiane o chi più ne ha più ne metta, può permettere di creare una sorta di effetto serra, quindi mi raccomando, attenzione. Non consigliabile ovviamente in questo caso anche l'uso di grandi elettrodomestici o la produzione di vapore magari proprio nel cuore di una giornata molto calda, perché può favorire l'aumento della temperatura percepita. E ancora, meglio evitare di lasciare il ventilatore acceso in stanze vuote, perché può alzare le temperature a causa del calore generato dal motore elettrico. Al 393 7366 170, vi state un po' sfogando contro questo caldo, e lui dice: troppi lamentoni, caldo, caldo, è estate ragazzi, si porta pazienza, se non fosse caldo la sera non si starebbe bene fuori a divertirsi, o di giorno andare al mare, eccetera eccetera. Quindi lui dice: io ho lavorato per 20 anni davanti a un forno in fonderia, si porta pazienza, più ci si lamenta più caldo senti. Il messaggio di Nazareno, che salutiamo. Voi che rapporto avete con il caldo? Avete acceso il condizionatore, vero? Radio Bella e Monella.

0: Questo qui su Belle Monella si parla con voi al 393 7366 170. Che rapporto avete con questo caldo?
1: Ciao Belle Monelli.
0: Ciao.
1: Di Andrea di Jesolo. Che rapporto ho con il caldo?
0: Beh,
1: che rapporto con il caldo? Io ho fatto impermeabilizzazioni, cioè ho usato guaina,
0: ok,
1: per la pioggia, appunto antipioggia, perché non entrasse l'acqua, per 30 anni sopra i tetti.
0: Mamma.
1: Quindi, catrame e fiamma in mano sotto il sole.
0: Mamma
1: per 30
0: mia
1: anni.
0: Che caldo.
1: Adesso ho 51 anni. Beh, e non lo faccio più perché purtroppo schiena e ginocchia mi hanno un po' abbandonato.
0: Certo.
1: Però cazzo, è stata dura.
0: Immagino.
1: Era dura.
0: Immagino, che calore, che temperature. Va bene, arriva anche 13 Pietro, uomo che cade qui su Bella.

0: Uomo che cade è la voce di 13 Pietro. Finisce un'altra mezz'ora insieme. Si parla con voi al 393-7366-170. Che rapporto avete con il caldo?
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: La Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: riposo mai, mai.
1: Quanti artisti nella pillola di Antonello Cerri, Tiziano Ferro, Raff, Norto Floreto, Gue Pechegno, Cesare Cremonini, alla fine con Ora che non ho più te. È stata questa la selection firmata Antonello Cerri per la pillolina, lo sapete, di Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Musica italiana, tutta da cantare, che vi aspetta, lo ricordo, anche questo pomeriggio, ore 17.30, da Coin a Corso del Popolo 44 a Treviso. Ci saremo io, Antonello Cerri, per un pomeriggio pieno di sorprese, i gadget ovviamente della vostra radio tutta da cantare. Vi aspettiamo, venite numerosi. Comunque, stiamo parlando di caldo, abbiamo detto, che rapporto avete con il caldo? Abbiamo un po' rigirato la domanda al 393-736-6170. Noi abbiamo dato dei consigli utili comunque per affrontarlo.
3: Ciao belle Monella.
1: Ciao.
3: Beh, posso dirvi che per me, anche se ci fossero 80 gradi, mi darebbe nessun tipo di problema.
1: Esagerato, esagerato. Voglio vederti, voglio vedere se è la verità, poi tutto sudato. Comunque, effettivamente ci sono persone che non lo soffrono in maniera così elevata. Diteci voi i segreti a noi. Arriva Irama su Belle Monella con Cabana.

0: Simone Cristicchi, vorrei cantare come Biagio, brano dell'anno 2005. Si parla di caldo, abbiamo dato diversi consigli, soprattutto quello di non spalancare sempre ste finestre in casa per far arieggiare, perché in realtà si fa peggio. E poi abbiamo un po' rigirato il tutto al 393 7366 170, e vi abbiamo chiesto: ma che rapporto avete con il caldo? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno belle Monelli.
0: Ciao bello.
1: Sono Cara da Montichiari.
0: Dici.
1: Secondo me il caldo è una questione di suggestione.
0: Che senso?
1: Basta ignorarlo e non pensarci. Dunque, perché più si pensa che c'è caldo, più si ha caldo. Invece bisogna ignorarlo. Dunque, perciò dico, è una questione di suggestione.
0: Non è così facile.
1: Tutto qua. Poi il caldo, siamo a giugno. Dunque,
0: quasi nulla,
1: è anche normale. Ma io con il caldo ho un ottimo rapporto.
0: Vabbè, perché
1: preferisco i 40 gradi piuttosto che i 0 gradi d'inverno.
0: Chissà perché.
1: Ciao belli,
0: ciao,
1: Monelli.
0: Ciao,
1: buona giornata.
0: Buona giornata anche a te.
1: A tutti.
0: Grazie. Diciamo, perché tu vieni da una parte d'Italia, probabilmente, dove sei stato abituato a sopportare tutto quel caldo. Però non è facile, e ognuno poi ha al suo limite, no? Anche perché c'è gente che il condizionatore l'ha già acceso da maggio, è già da mesi che la bolletta lievita a prezzi esorbitanti. E tu che ci stai ascoltando, che rapporto hai con il caldo? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: praticamente un quarto di secolo. Erano gli anni 2000, i gemelli diversi con musica. Abbiamo dato consigli per il caldo. C'è chi ne vuole qualcun altro?
1: Vorrei salutare il mago Fonest di Radio Belle Monella.
2: Buonasera, buonasera.
1: Ciao, mago Damiano.
0: Salve, salve.
1: Un consiglio per sentire meno il caldo e perdere peso.
0: Allora, abbiamo detto che non bisogna aprire le finestre perché fanno circolare aria calda, non bisogna tenere accesi gli elettrodomestici, soprattutto quelli con motore, perché fanno caldo. E poi l'ultimo consiglio, però non lo so se mi sento di consigliarlo, però è quello che dice l'articolo. Avete presente il ventilatore? Ecco, nell'articolo dicono di metterlo non verso la vostra direzione, ma verso la direzione della finestra, perché questo favorisce l'uscita dell'aria calda da casa. Però vabbè, se c'è qualcuno all'ascolto che lo ha mai fatto, gli diamo un premio Oscar. Ma dai, ma si sa che uno lo accende perché vuole sentire l'arietta addosso, ma è sempre così dai secoli dei secoli. Comunque va bene, 393 7366 170, il numero per dire la vostra. Arriva anche Achille Lauro con Comuni Immortali.
3: Radio Bella e Monella.

0: Mondo,
1: mamma mia,
0: ma chi è quel genio che mette il ventilatore verso la finestra?
1: Oh, la scienza, dice
0: che l'aria va fuori. Ma scusa, ma a sto punto manco me lo accendo. Ma sono proprio scemo a sto punto. Scusa, sa,
1: lo dice la scienza. Lo dice la scienza.
0: Abbio mio,
1: abbio mio. Grazie come sempre per il feedback. In sottofondo l'avete sentito, come annunciato, Achille Lauro con Comuni Immortali nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Noi ci fermiamo un attimo, lo sapete, perché il post lunch time qui sulla radio Tutta da Cantare dura fino alle 15. Bella e Monella, Tutta da
2: Cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora. Le 14 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Castello Festival a Padova torna per la 12ª edizione dal 4 luglio al 13 settembre. Andrea Zangirolami, che dirige l'evento, ci spiega quali sono i primi importanti eventi.
6: Siamo contentissimi di questa 12ª edizione perché probabilmente è il programma più bello di sempre. Abbiamo tantissimi eventi imperdibili, dalla musica, basti pensare a Susan Vega, famosissima, Paolo Fresu, quindi grandi nomi della musica, ma anche tanta comicità, Luca Bizzarri, Marco Epi.

0: vendute, perché il programma è molto atteso, quindi vi consigliamo di acquistare i biglietti in anticipo, perché Piazza Eremitani, che è un posto meraviglioso, è un salotto in pieno centro a Padova, ha una capienza di soli 700 posti, quindi è importante arrivare già con il biglietto acquistato.
1: Castello Festival a Padova, direzione artistica di Maurizio Camardi. Io invece ringrazio il direttore organizzativo Andrea Zangirolami.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli Iper e Market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Bella e Monella, tutta da

0: Mazza ora qui su Bella e Monella, 9 minuti dopo le 14. E noi dovremmo dire nelle puntate precedenti. Sì, perché allora abbiamo parlato di caldo, degli effetti e dei consigli che si possono utilizzare per non trasformare la propria casa in un forno. Beh, uno di questi era quello di mettere l'aria fuori, che vada verso fuori, il ventilatore che vada verso fuori, quindi verso la finestra. E c'è chi ha deriso, un po' riso di questa cosa. Sentite un po'.
1: Ma come chi lo dice? Certo che è così. Non
0: che lo dice lui?
1: Tutta sta scienza.
0: È così
1: la
0: da
1: mattina,
0: sempre.
1: Quando è più fresco, sì. Quando ti svegli, metti sì. Il ventilatore che butta l'aria verso fuori.
0: Vedi?
1: Così, l'aria è calda.
0: Vedi?
1: Della notte.
0: Sì.
1: L'umidità la butti fuori.
0: Vedi?
1: Ma io lo faccio da sempre.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Non ci voleva un articolo scientifico universitario per
0: vedi, vedi, vedi che abbiamo trovato chi lo sapeva già da tempo. Complimentoni. Quando bisogna farli, bisogna farli.

0: possiamo quasi dire che nell'ultima ora siamo diventati Radio Bella Monella tutta da cantare. Acqua gazzata gagganella, per citare Aldo, Giovanni e Giacomo. Va bene, si ritorna nel post lunch time e si torna anche con la canzone che fa. Faccio una piccola spiegazione per i nuovi o chi magari ancora non ha capito come funziona. È molto semplice, basta mandare un audio, il numero è il nostro, quindi il 393 7366 170, lo salvate sul vostro Prozap e mandate un audio dove canticchiate un pezzettino della canzone che vorreste ascoltare. Mi raccomando, è importante che non sia un artista passato nelle vicinanze se state ascoltando la radio da un pochino, e soprattutto un pezzo ovviamente di un artista italiano, perché siamo la radio italiana tutta da cantare. Vediamo chi viene scelto quest'oggi.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa lo sento. Adesso è arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.

0: Ultima canzone della nostra penultima mezz'ora insieme. Abbiamo anche ascoltato la canzone che fa era Luce di Elisa. Tutto molto bello, ci prendiamo una piccola pausa. A tra poco. Bella e monella,
1: tutta da cantare. In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
17: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
18: Ageo!
17: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
18: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
19: Tu lascia fare, sempre polemico.
20: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Avete sentito bene, la pillola degli anni, in questo caso tocca a Matteo Monti, tre canzoni, New Trolls, quella carezza della sera, Lucio Battisti con il nastro rosa e Cocchi e Renato. Alla fine li avete appena sentiti con E la vita e la vita. Noi torniamo in diretta alle 14.40, mentre questa notte noi facevamo le ninne, o almeno qualcuno di noi, si sono giocate altre partite dei mondiali, e per tutti gli appassionati che cercano per forza un motivo per guardare le partite e comunque per essere sempre vicini a questo mondiale 2026, uno di quei motivi potrebbe essere Carletto Ancelotti, che lo sapete da quest'anno allena il Brasile, che lo ha portato a vincere il girone C, perché il Brasile questa notte a mezzanotte, quindi questa mattina, insomma, vedete voi come definirla, ha battuto per 3-0 la Scozia e si è portata al primo posto del girone C, seguito dal Marocco che ha vinto per 4-2 contro Haiti. Stava perdendo, cioè, è stato un bel rischio per i tifosi marocchini. E poi il Messico che fa 3-3, vince 3-0 contro la Repubblica Ceca, 9 punti primo nel girone, e il Sudafrica che a sorpresa un po' batte la Corea del Sud. Questa sera ore 22 in contemporanea anche Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Radio Bella e Monella.

Gazzè, era un brano del 2023, che c'è di male? Suona qui, da queste parti, su Belle Monella. Si parla di mondiali, abbiamo un po' fatto presente i risultati del Brasile, visto che è allenato da Carletto Ancelotti, potrebbe essere uno dei motivi per tifare i verde oro. Altro motivo, però non c'è da pensarci tanto perché fa un po' male al cuore, è anche che nella giornata di ieri si sono giocate le partite decisive del gruppo B, gruppo che ci avrebbe potuto vedere protagonisti se solo avessimo battuto la Bosnia che passa e strappa un pass per i sedicesimi, ottenendo tranquillamente un terzo posto nel girone composto da Svizzera, Canada, appunto la Bosnia ed il Qatar, che si piazza all'ultimo posto. Svizzera che ieri riesce a battere in questo scontro decisivo per il primo ed il secondo posto il Canada, e quindi chissà chi incontrerà i sedicesimi, ovviamente in base anche ai risultati delle partite che si dovranno ancora giocare, che si giocheranno in questi giorni. Staremo a vedere e soprattutto vedremo chi si porterà a casa questo bellissimo mondiale del 2026. Tante le favorite. Radio Bella e Monella.

0: salto temporale nel 1989, era la voce di Zucchero con Diamante. Va bene, noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15 per la nostra pausa pranzo e poi ci vediamo questo pomeriggio insieme ad Antonello Cerri da Coin a Treviso, via Corso del Popolo 44. Intanto vi lascio nelle mani di Alvise. Ciao! Bella e monella, tutta da cantare.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da...
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 15.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Sono prodotti materiali come PVC, alluminio, legno e combinati. Sono gli infissi, ante, finestre e porte che conferiscono completezza a edifici e spazi. A Faenza, nel Ravennate, c'è Visa Infissi, il rappresentante legale Vito Fiume.
5: Questa azienda è nata da un'attività che effettuavamo trasporto, facchinaggio, montaggio, dopodiché ci siamo dedicati anche alla vendita fino a produrre infissi nostri.
4: In dettaglio, attualmente qual è la gamma di prodotti e servizi che proponete?
5: Profili in PVC, alluminio, alluminio legno e PVC alluminio. Noi siamo aperti come pronto intervento H24, 7 giorni su 7, e garantiamo gli infissi per 10 anni, quindi per qualsiasi necessità noi raggiungiamo il cliente nel raggio di un'ora dalla chiamata.
4: Grazie a Vito Fiume, rappresentante legale di Visa Infissi.
5: Grazie a voi.
3: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa. Classe 1 Network. Chiamaci 800.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Bella e Monella, tu.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 fino alle 18 naturalmente con Andrea Ferrara. Detto questo, ripartiamo immediatamente con questo pomeriggio, riequilibrandoci però, perché bisogna prendersi questi 3 minuti di tempo per ritornare nel 1997, dove l'aria probabilmente il 25 di giugno di quell'anno era leggermente più fresca rispetto ad oggi. Quindi un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: E Cristina Lora con Melodrammatica su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di andare a vedere quali erano le tre canzoni in tre anni diversi, prima in classifica proprio il 25 di giugno, e potremo ritornare insieme a voi il 25 giugno 1983, quando la prima in classifica era Amico è di Dario Baldambembo. O se volete possiamo ritornare nuovamente, prima l'abbiamo fatto con Irene Grandi, ma se volete ci possiamo ritornare nel 1997, la più alta in classifica proprio il 25 di giugno era Un giorno così degli 883. Oppure, se volete, possiamo ritornare nel 2017 con Fabri Fibra e dei giornalisti Pamplona. A voi l'ardua sentenza, amici, al 393-7366-170. Un bel messaggio scritto vocale se volete tornare nel 2017 con Pamplona, nel 1997 con Un giorno così, oppure nel 1983 con Amico è.
1: Radio Bella e Monella.

quali erano le canzoni prime in classifica il 25 di giugno 1983, 1997 e 2017. Le abbiamo raccontate prima, ma le ridiciamo per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso. Nel 1983, il 25 di giugno, primo in classifica, ovviamente nelle classifiche italiane, era Amico Eddie Baldambembo. 1997, Un giorno così, gli 883, mentre per quanto riguarda il 2017 c'era Pamplona di Fabri Fibra con I De Giornalisti. A voi è stata data la sentenza di dover decidere quale di queste canzoni si va ad ascoltare in questo preciso momento, e vi dico già che non torneremo nel 2017 con Pamplona. Fabri Fibra e I De Giornalisti andranno in onda in un altro momento, come anche quella del 25 giugno 1983. Amico Eddie Dario Baldambembo deve mettersi un attimo in panchina, ma adesso ritorniamo per la seconda volta nel 1997 con gli 883, Un giorno così. Radio Bel-

0: Samurai J con Ossessione su Radio Bella Monella. Chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e si torna prima con Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi. A tra poco.
1: Io ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
3: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
4: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona
17: Italiamo.
18: Italiamo.
19: Italiamo.
20: Italiamo.
21: La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Raff con Inevitabile Follia, Zucchero con Sere d'Estate e in chiusura Gaia con Nuda. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come sempre, come al solito, su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo.
0: Anche oggi ritorna il cruciverbami questo. Qui a fianco a me ho un cruciverba cartaceo che puntualmente andiamo a fare tutti quanti insieme. Come funziona? Io vi darò due definizioni. Voi al 393-7366-170 potete mandare le risposte quando volete. Ovviamente se la mandate adesso non potete sapere qual è la definizione. Detto questo, stiamo cercando due parole, una di 7 lettere e l'altra di 11 lettere. Se siete pronti, se volete giocare state guidando, fermatevi un attimino perché non potete scrivere o mandare vocali mentre state guidando, perché adesso vi dico le due definizioni. Precede il tuono in cielo e la seconda è antica scrittura egizia. Quindi precede il tuono in cielo 7 lettere, antica scrittura egizia 11 lettere. Quali parole stiamo cercando? 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella. Tutto.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: gara Diamanti Grezzi su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta. Beh, oggi abbiamo giocato con il cruciverbami questo. Le due definizioni erano: precede il tuono in cielo con 7 lettere, perché c'è stato ci sono stati tanti di voi che hanno detto una parola che è giusta, cioè è un sinonimo, però ne ha solo 5. E poi invece l'altra è antica scrittura egizia. Sentiamo che cosa ci avete risposto al 393 7366 170. Dica.
1: Fulmine la sì? Prima,
0: ok,
1: la seconda non ho capito cosa cercavate.
0: Mannaggia. Cercavamo un'antica scrittura egizia, ok? Sentiamo qui.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Le parole possono essere lampo e geroglifico. Ciao.
0: No, non stavamo cercando la parola lampo. In tanti avete detto lampo, lampi, eccetera, eccetera. Sentiamo qui che cosa ci avete raccontato. Dica.
3: Le parole che state cercando sono lampo e geroglifici. Alessandra da Sagarida.
0: No, stavamo cercando invece fulmine, che ha 7 lettere, e geroglifico, ok? Perché bisogna sempre tener conto che il cruciverba ha sia il singolare che il plurale, maschile e femminile, eccetera eccetera, tutto quello che può servire. Bravi voi che avete risposto nella maniera corretta, bravi comunque anche voi che ci avete provato. Magari non è andata oggi, ma sicuramente andrà un'altra volta. Facciamo però le congratulazioni a Tommaso da Treviso, che è stato il più veloce e ovviamente rispondendo nella maniera corretta si è aggiudicato la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monella.

0: Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e si torna con Andrea Ferrara fino alle ore 18. A tra pochissimo.
1: C'è sempre un sogno.
2: Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Se cerchi dolcezza
13: o se preferisci un gusto più deciso,
12: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
13: Sono entrambi buonissimi.
12: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1, raccordo A14, Bologna-Casalecchio di Reno, questo per traffico intenso. In direzione Napoli, l'uscita di Valsamoggia è chiusa al traffico provenendo da Milano a causa di un incidente, l'uscita consigliata provenendo da Milano è Modena Sud. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
6: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bella e Monella, tutta.

0: comincia questa nostra puntata, come al solito.
1: Sì.
0: Sgargianti, festeggianti, un po' biondi, perché siamo metà, siamo metà biondi. Il 50% di questa coppia, certo, è biondo, certo, l'altro 50% è castano, e così vogliamo informarvi di questa situazione.
1: Va bene.
0: Il 100% è alto. Ma questa è una,
1: sì,
0: cosa che
1: è
0: questo possiamo dirlo, possiamo dirlo. Abbiamo una bella massa, ma andiamo avanti, signori. Non vogliamo parlare di questo, ma dobbiamo parlare fra pochissimo con voi, o meglio, prima vi informiamo di qualcosa, poi parliamo anche con voi.
1: Sì, esatto, perché tra poco arrivano i nostri titoli di notizie casuali. Abbiamo riciulato nuovamente la ruota della fortuna a quella buonanima,
0: sì,
1: di Gerry Scotti.
0: A parte buonanima, sembra che non sia più fra noi, ma comunque
1: non è ancora tra noi, assolutamente.
0: A proposito, ha mandato il suo amico, quello che conosce.
1: Noi li rimandiamo?
0: No, l'ha mandato, è qua giù, ci aspetta.
1: Paolo Bonolis.
0: Ti aspetta, ti aspetta. Adesso quattro schiaffi ti deve dare, a quanto pare, okay, perché vuole la ruota della
1: padella.
0: La vuole indietro.
1: Va bene, vabbè, adesso gliela andiamo a ridare, ma nel frattempo torniamo nel 1998 con Laura Pausini.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cose e posti vuoti su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
1: Ah, che bel momento, soprattutto sì, perché siamo riusciti a tenere la ruota un pelino in più del normale, infatti stiamo bloccando fuori con la porta chiusa il mandatario, chi è? Insomma, quello mandato da Gerry Scotti. Giriamo la nostra incredibile ruota, vai!
2: Vai, attenzione, guarda, attenzione, attenzione.
1: Quanto dura?
2: Dura sempre di più.
1: Incredibile.
2: Sì. Vabbè. Sì. Eccolo qua.
1: Oh, notizia 393-736-6170.
2: È proprio come il nostro numero.
1: Incredibile.
2: Ma attenzione, Alessia Mancini, il nido d'amore con Flavio Montrucchio a Roma, la cabina armadio da sogno, la cucina color antracite, il salone con divano ad angolo.
1: Perché? Perché?
2: Perché no?
1: Che notizia è?
2: No, è un titolo.
1: Ma che titolo è? Ma
2: se
1: cosa vuol dire?
2: La notizia devi schiacciare il link in descrizione.
1: Ma scusami, io ascolto solo i due nomi che già comunque Montrucchio.
2: Guarda, no, vabbè, riconosci, dai.
1: Sì, Alessia Mancini.
2: Alessia Mancini e Flavio Montrucchio.
1: Flavio Montrucchio o meno, il nome però mi fa sempre molto sorridere. Comunque, Roma, e quindi già mi dà. Sembra tipo una cosa del tipo scene iniziali di film, no? Tipo, Alessia e Flavio si incontrano. Roma, tramonto, luce calante.
2: Esatto,
1: cucina in sottofondo.
2: Di una cabina armadio da sogno.
1: In sottofondo la musica che suonava.
2: Esatto.
1: Ma ti ricordi che.
2: No, quello no, però la cucina con l'antracite. Fatevi i cazzi vostri, ragazzi.
1: Però è bella la cucina con l'antracite, complimenti.
2: Per carità, ma siccome magari la stavano appena posizionando, non andatevi là subito con i fotografi.
1: Ah, secondo te non erano loro a testare la cucina dopo?
2: Assolutamente. Ma. Secondo me, magari sbaglierò. Radio Bella e Monella. Ciao.

0: Coez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Monella. Andiamo con il secondo titolo di notizia casuale. Se il primo ti ha così toccato nel profondo,
1: mi ha fatto incazzare.
0: Figuriamoci il secondo.
1: Devo far girare ancora la ruota.
0: Vai, gira.
1: Ma davvero,
0: prego,
1: ancora,
0: vai.
1: Ogni volta sì, dobbiamo sì, fare, non sì, basta sì, una sì, volta sì, sola.
2: Vabbè, sentiamo un po' com'è la situazione. Ecco, guarda. Abbiamo anche il pubblico che balla sulle note di questa ruota, eh? Attenzione.
0: Eccolo qua.
1: Oh. Numero?
0: Numero uno.
1: Uno?
0: Bene,
1: uno.
0: Incredibile.
1: Mi piace.
0: Andrea Dianetti.
1: Chi?
0: Andrea Dianetti. Ad Amici per Caso, sono il Toto Cutugno dei talent, sempre secondo. Il matrimonio con Miriam lo organizza la Wendy Planner.
1: Ma chi sono?
0: E voilà.
1: Cioè,
0: Andrea. Andrea è il titolo. Tu devi
1: attenerti
0: al titolo.
1: Ma chi è Miriam? Chi è Andrea Dianetti? Chi è?
0: Potrei risponderti come un macellaio del Novecento.
1: Dovresti saperlo, tu guardi molto spesso Amici, mi informi anche da un certo punto di vista e guardi anche altri talent.
0: È un ex concorrente.
1: Sì, esatto.
0: Non so di quale anno.
1: Ha fatto altri talent?
0: Penso di sì, perché se dice sono sempre il secondo.
1: Ha fatto anche X Factor.
0: Poi si è elevato a Toto Cutugno comunque. Cioè, almeno Toto Cutugno un Eurovision
1: dei talent, sempre secondo.
0: Cioè,
1: come dire, guarda, l'altro giorno ho giocato a calcetto, ho sbagliato un rigore, sono un po' Roberto Baggio del calcetto.
0: Io avrei detto il Damiano Amenta della situazione.
1: Sì,
0: però Damiano forse disegnava, nel 94 l'avrebbe segnato Damiano.
1: Non credo, però va
0: sicuro?
1: Bene.
0: No, secondo me sì.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Nina Zilli, L'amore verrà, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme, ad archiviare la nostra ruota della fortuna. Ridiamola a Jerry Scott.
1: Assolutamente no, no, ce la teniamo tutta la stagione. Adesso ci prendiamo una piccola pausa a tempo poco e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
17: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
18: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
18: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni. Su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Grazie mille per queste tre canzoni tutte da cantare. La prima è stata Mango con Bella d'estate.
2: Marcella Bella con Nell'aria.
1: E in chiusura Biagio Antonacci con Pazzo di lei.
2: Bravo, bravo, bravo, questo trittico degli anni straordinario.
0: Bella e Monella.
2: Era un anno solo comunque, non so se l'hai notato.
1: No, beh, insomma, credo che ci fossero più anni insieme.
2: Non credo, non credo.
1: Detto questo, amici, ieri, se vi ricordate, si parlava che l'estate è un momento di grandi eventi,
2: è
1: concerti
2: vero.
1: E tanto, tanto altro.
2: Ci è piaciuto, capire i vostri primi concerti. È stato molto emozionante.
1: Assolutamente. Tuttavia, c'è sempre quel qualcosa che apre ufficialmente questa stagione, ok? Cioè, l'estate. Anche e soprattutto a livello culinario.
2: Ecco, ecco, perché se parlavamo invece di eventi, io so già cosa apriva la mia estate quando ero più giovane, no? C'era un evento specifico che apriva l'estate e poi questo indicava anche la fine della scuola, ma lasciamo stare. Però il piatto, lì vado un po' in... non so, sono un po' stranito perché poteva succedere qualsiasi cosa.
1: A dici?
2: Io
1: c'ho. Cioè, tu una bella pasta e fagioli.
2: Culturalmente c'ho la pasta a forno anche a luglio, capito? Quindi non è una cosa così strana.
1: Nel frattempo, tu vai a snocciolare nei tuoi ricordi.
2: Vabbè.
1: E voi, amici, al 393-7366-170, oggi vorremmo sapere da voi qual è il piatto che segna l'inizio dell'estate. Quello che nel momento in cui lo fai, lo prepari o te lo trovi preparato e dici: è partita l'estate. Vedi un po'?
2: Come
1: così? Non proprio così, guarda. Però insomma.
2: Andiamo avanti che con la musica c'è Marco Mengoni con Angelina Mango, Canto d'amore.

0: Lo Zero Assoluto con Sei parte di me su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il piatto che per te segna l'inizio dell'estate.
1: A quanto pare per il 99.9% dei nostri ascoltatori il piatto è l'insalata di riso. Che
0: perché?
1: Così, non c'è poco da dire.
0: Ad esempio, questa domanda mi è venuta in mente perché? Perché io in pausa pranzo che cosa ho mangiato? Ho mangiato quello che per me è il piatto che apre la mia estate.
1: Qual è?
0: Ovvero la pasta fredda con... Bene, cioè, mozzarella, pomodorini e basilico.
1: Buona, potevi portarne un po' in più che... No. Oggi ho mangiato molto leggero,
0: sì, deve essere. Sì.
1: Ma davvero?
0: 8 quintali di kebab?
1: No.
0: Due patatine fritte proprio per sgrassare.
1: Assolutamente no, quello è stato ieri sera. Oggi a pranzo ho mangiato decisamente bene. Un po' di prosciuttino, giusto un 2-3 peperoni e basta.
0: Ripieni con ragù d'anatra.
1: No, vabbè. Quello è stato ieri sera.
0: Mamma mia, quante cose hai mangiato ieri?
1: Vabbè, aperitivo, un bel paninetto con ragù d'anatra, non te lo fai.
0: Giusto, scusami. Mamma mia.
1: Riso freddo, che secondo me è la sacrezione.
0: Il riso freddo sta andando per la maggiore,
1: ma è sempre un'insalata di riso comunque, no? Come concetto.
0: Sì, sì, no, cioè, riso freddo, insalata di riso è quello.
1: Esatto. Però anguria.
0: Ok.
1: Questo sì, è arrivato Roberto e dice anguria, cocomero per molti. Robertino.
0: Però possiamo dire che c'è insalata e insalata di riso.
1: Ma infatti dovreste dirmi con cosa l'insalata di riso. Perché io posso fare un'insalata di riso con dentro tutto il maiale e invece posso fare un'insalata di riso tutta la verdurina e già.
0: Esatto, anche perché nel senso la cosa più comoda è quello che quelle persone che magari vanno a prendere il condiriso, no? Cioè quel
1: hai fatto della pubblicità?
0: No, assolutamente, si chiama così proprio la cosa. Il fatto di avere tante verdure messe insieme,
1: ok,
0: sotto olio, sotto aceto, come gli piace,
1: sì.
0: E poi ovviamente mangiarlo. Ci sono invece altri che non vogliono fare questo, ma vogliono prendere direttamente le cose fresche. 393-7366-170.
1: Il piatto che per te segna l'inizio dell'estate.
2: Radio Bella e Monella.

0: La voce di Gaia con Bossa Nostra a chiudere questa nostra prima ora insieme. Siamo sempre più verso il weekend, ragazzi.
1: Esatto, amici, il piatto che per voi segna l'inizio dell'estate. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro Buoni Amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
8: Fare, fammi fare tempo, assento la canzone che mi piace, la pubblicità.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17 in punto.
9: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Buon pomeriggio in redazione, Mauro Baldan. L'elevata domanda di energia per attivare i sistemi di raffrescamento di abitazioni e uffici a causa delle alte temperature sta mettendo sotto pressione le reti elettriche del paese, causando interruzioni del servizio in numerose parti d'Italia. Negli ultimi giorni le più colpite sono state Napoli e Torino, ma anche l'Interland milanese e Pavia. Altre segnalazioni da Pescara e Jesolo. Nel frattempo permane l'allerta dovuta alle ondate di calore in Italia. In queste ore il bollino è rosso in 17 città, tra cui Verona, Milano, Bologna, Trieste, Torino e Roma. E fino a lunedì l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature fino a 40 gradi centigradi. Nel fine settimana il bollino sarà arancione a Trieste. Dal 1 ottobre le automobili diesel Euro 5 non potranno più circolare nei giorni feriali nei principali centri urbani di 4 regioni del nord Italia. Una stretta che riguarda i veicoli immatricolati tra il 2011 e l'agosto 2015, con effetti diretti sulla mobilità quotidiana. Le limitazioni riguarderanno Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È tutto.

0: Lidl anche quest'anno è... Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e marchi.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Bella e Monella, tutta

0: Minacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella. Apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle ore 18 qui con voi. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il piatto che per voi segna l'inizio dell'estate.
1: Sentiamo lei, vai.
2: Buon pomeriggio,
1: buon
2: ragazzi.
1: Anno, sì.
0: Buon Natale.
1: Cosa?
2: Allora, fatti che non sono mai andato a un concerto.
0: Va bene.
2: Comunque,
1: non c'entrava nulla, però.
2: Qualsiasi piatto fatto a freddo, tipo riso freddo, sì, o prosciutto a freddo,
0: una minestra,
2: sì, quelli mi ricorda l'estate.
1: Un bel brodo freddo.
2: Sì.
1: Esatto. Va bene, grazie. Tu hai capito qualcosa? Cioè,
0: sì, che tutto, quello che le va servito freddo per lei fa estate.
1: Va bene,
0: quindi una bella pasta ai fagioli fredda e via.
1: Ciao, dice Marianna. Per me sicuramente caprese, prosciutto e melone, mozzarella e pomodoro. La combinazione dolce salato del melone con il prosciutto o la freschezza del pomodoro con la mozzarella al basilico fresco. Ah, zero fornelli, massimo rendimento estivo.
0: Ma la mia domanda è sulla caprese, amici.
1: Dici.
0: Preferite metterci, quando ti fai il bel piattone con il pomodoro tagliato, con la mozzarella tagliata,
1: la caprese,
0: ci mettete il basilico o l'origano?
1: L'origano.
0: Vedi, però lei ha detto basilico.
1: Beh, è buono lo stesso, però io metto anche l'origano.
0: Certo, cioè, per carità, poi uno può anche mettere tutti e due. È che secondo me uno copre l'altro. Il basilico è più delicato
1: rispetto all'origano. Non è che metti il curry e poi metti pure il peperoncino, che senso ha?
0: Però qui potremmo aprire una Civil War, capito? Cioè è un non vogliamo, è un termine cinematografico.
1: Esatto, però non l'apriremo lo stesso.
0: Che magari ci sono persone che dicono: ah, finalmente! No,
1: non è quelli che sgasa. 393-73.

0: 66170.
1: Il piatto che per te segna l'inizio dell'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

0: Morelli, profumo d'estate su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo il piatto che per voi segna l'inizio dell'estate.
1: Attenzione, perché da tutte cose crude, leggiadre, passiamo a lei che dice: ciao ragazzi, senza dubbio i bovoetti. Saluti da Mattia, anzi lui.
0: Bovoetti per tutti quelli che ci ascoltano, magari fuori dal Veneto, sono le lumachine di mare, ok?
1: Bene.
0: Io ad esempio non posso mangiarle perché ne sono allergico, mi verrebbe un attacco d'asma.
1: Ecco, assolutamente. Non portateli assolutamente qui onda, va bene.
0: Purtroppo.
1: Ancora Rossana dice: buon pomeriggio a voi, io mangio tanta frutta, anguria, melone con prosciutto crudo anche e tanta verdura con dentro pomodorini, rucola e mozzarella e tanto gelato pure, capito?
0: Brava, brava, che fa bene.
1: Poi ci ha detto che sulla caprese lei mette l'origano.
0: Giusto.
1: Ogni
0: giusto.
1: Tanto il basilico però.
0: Continuate a raccontarcelo al 393-7366-170, il piatto che per voi segna l'inizio dell'estate.
2: Radio Bella e Monella.

0: Dare Coca-Cola, che consiglio, continuo a dirlo, non è così conveniente
1: ma
0: farlo.
1: Sì, ma bene, amici.
0: No, ho capito, Tommy, però la prossima volta magari di aprire con delicatezza Coca-Cola, chiamala così.
1: Non puoi neanche dire agitare la nonna, perché neanche quello non va bene.
0: Ma che parallelo è, perdonami.
1: E non agiti la Coca-Cola e non agiti neanche la nonna.
0: Il piatto che per voi segna l'inizio dell'estate, 393-7366-170, sentiamo la nostra Fede, vai.
1: Dica!
0: Pronto?
2: Ehi là, ciao ragazzi. Ehi là. Beh, assolutamente prosciutto e melone, che lo state dicendo che adesso è troppo buono. È estate, prosciutto e melone.
0: Posso capire che non lo capisco il prosciutto e melone.
1: Io lancio una provocazione.
0: Vai, dimmi.
1: Ma se ogni tanto al posto del prosciutto provaste lo speck,
0: ma cosa cambia?
1: Sarebbe la stessa cosa?
0: Ma certo, salato sul dolce, certo.
1: Ma non è la stessa cosa.
0: È lo stesso.
1: No, il prosciutto mi ha un gusto crudo, lo speck mi ha un gusto affumicato.
0: Vuoi fare una provocazione più aggressiva?
1: Metteteci l'ananas.
0: No, che ananas? Scusa, c'entra, c'è già il melone.
1: La pizza con l'ananas.
0: Melone,
1: mi sta sul
0: cazzo. Aggiungi una porchetta. Vedi che fa un effetto particolare.
1: Cosa? Non cambia niente, allora stessa indicazione.
0: Ma capito, ma dici soltanto tu perché non posso dirle io, perdonami.
1: Beh, hai iniziato tu.
0: Comunque, devo dire che sul melone, per esempio, anche semplicemente una cosa come il cran potrebbe fare lo stesso effetto. C'è un contrasto secco.
1: Cosa stai dicendo?
0: Provalo. Sì. Provalo.
1: Mamma, uno zoccolo di gnu. Perché non proprio uno zoccolo di gnu? Bello.
0: Una vertebra di moffetta?
1: Esatto, perché no? Radio Bella e Monella.

0: Guarda che bontà che ci arriva, addirittura insalatone di meloni con feta, questo sì che è buono.
1: E anche ovviamente prosciutto crudo. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: No!
2: Sì!
3: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È Carta Casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
18: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: grazie al nostro Antonellone Cherry, ci ha fatto ascoltare Fred De Palma con Ecstasy.
1: Pino Daniele, Un cielo senza nuvole.
0: E Annalisa con Non Marianella Mashup.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry, adesso continuiamo a chiacchierare con voi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Ultimi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170, il piatto che per voi segna l'inizio dell'estate.
0: Senti Sonia.
3: Ciao. Allora, posso confermare che melone e speck è buonissimo, ecco. Provatelo.
0: Quindi lei punta sul melone e speck.
1: Mi costa meno.
0: Costa meno, sì, ma andiamo a focalizzare su.
1: Dai, vabbè, ci sta, le tasche degli italiani. Insomma.
0: Come sei veniale, scusami. Una volta
1: no, è giusto.
0: È giusto.
4: Buongiorno. Pronto? Bella Emonella. Allora io
0: sei caduto.
4: Vorrei consigliare, al posto del riso, quando si fa l'insalata di riso, occhio, farlo con il couscous.
0: Genio.
4: È uno spettacolo.
0: Ma è una cosa diversa però.
1: Couscous.
4: Ciao Bella Emonella.
0: Sì, ci sta. È completamente diverso però. Il couscous è una cosa e l'insalata di riso è un'altra.
1: Sì, no, ma lei intende invece mettere il riso?
0: Sì,
1: metti il couscous.
0: Avevo intuito anche la prima
1: pareva
0: volta.
1: Di no, pareva di no, per quello
0: comunque,
1: non ribadito.
0: È comunque tutta un'altra storia. Che mi dici, ma sai che al posto dell'insalata di riso mettici la pasta e diventa la pasta fredda. È
1: di riso.
0: Non diventa la
1: perché
0: pasta
1: sicuramente
0: di riso.
1: Ci sarà qualcuno all'ascolto che butta via le verdure e mette il riso con la pasta o la pasta con riso.
0: Però non deve essere male.
1: Capito? Una pasta di riso.
0: La pasta di riso.
1: Molto bello.

0: premi con voto a perdere su Bella Monella. In conclusione dell'argomento andiamo a vedere qual è la classifica dei piatti che aprono l'estate, perché c'è gente che ci ha fatto lo studio su questo.
1: Allora, sono 10 posizioni, le facciamo rapide. Allora, tiramisù freddo, anche perché caldo non...
0: No, però in realtà secondo me qualcuno caldo lo ha fatto, però tendenzialmente il tiramisù lo mangia anche d'inverno.
1: Nona posizione, insalata mista, quella leggiadra e fresca. Grigliata mista, ottava posizione. No, il barbecue fuori all'aperto. Così. La panzanella al settimo, il pane raffermo con pomodori, molto buono.
0: Ecco, però molto spesso nei social vedi quelli che vanno nel mare a pucciare la panzanella.
1: Sono dei sono persone che hanno delle problemi
0: delle
1: seri.
0: Persone che non sanno cos'è la culinaria.
1: Anche perché in realtà quando fai così ti prendi l'olio motore della barca, di solito, non è che sono altre cose. Buono, per carità.
0: Buonissimo, non serve neanche quello d'oliva.
1: Non so a quanti ottani, ma comunque va bene. Prosciutto melone al sesto posto, caprese al quinto, insalata di pasta al quarto, insalata di al terzo.
0: Attenzione, e le prime due posizioni?
1: Le abbiamo già dette praticamente. Anguria al secondo posto e al primo, signori, incredibilmente c'è il gelato.
0: Ma scusatemi, ma il gelato non l'ho mangiato anche d'inverno?
1: Sì, io sì.
0: E allora è sempre estate.
1: È sempre estate, sempre. Certo, anche l'anguria, no, l'anguria non la mangia.
0: L'anguria non la mangia, a meno che non arrivi da determinati paesi dove può.
1: La grigliata mista sì, invece.
0: Quindi che nonostante tutto è sempre estate. Sempre. Questo è molto bello.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Belle Monella, chiudiamo le nostre due ore insieme con Andrea e Alvise. Per quanto mi riguarda ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 proprio con Andrea.
1: Il weekend ormai è partito, signori, ma c'è un'altra ora insieme, dalle 18 fino alle 19, non mancate, e poi si torna domani, come ha detto Alvise.
0: Salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato anche in replica la notte dall'una alle 3, a tutti quanti voi una buona serata, ciao ciao, ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: botta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Arriverà tra domenica e lunedì il picco dell'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. Nel nostro paese cresce l'allarme blackout e a Milano famiglie e sindacati chiedono di ridurre gli orari degli asili nelle classi registrati anche 36 gradi. Ad Antibi il bilaterale tra Meloni e Macron. Il presidente accoglie la premier al Museo Picasso, poi l'incontro si sposta a Villa Eulen Roch. Sul tavolo del vertice il 36esimo tra i due paesi, molti dossier internazionali e quello sulla difesa, già oggetto di discussione alle 5 di ieri a Berlino. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro e non sul privilegio. Così Mattarella alla Camera per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma: il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte vittoria del Marocco su Haiti per 4-2, il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico con la Repubblica Ceca, tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di Digicom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors. E signori, per cominciare, per aprire un po' quest'ora che va dalle 18 fino alle 19 con me in solitaria, Andrea Ferrara, parliamo di una notte che dovete assolutamente segnarvi sul calendario: giovedì 9 luglio alle 21, ok? Quindi notte barra sera. Rosolina Mare si trasformerà nel cuore della musica live con una nuovissima, imperdibile tappa della notte tutta da cantare. Saremo all'interno del Roseland Festival, un evento grandissimo, quello in cui Radio Belle Monella sarà media partner ufficiale. Sul palco di Piazzale Europa saranno alcuni dei protagonisti della musica italiana, tra cui Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke, Blind, Sonico, insomma, veramente. Ad aprire la serata, tra l'altro, ci sarà anche il nostro Andrea De Luca DJ, presenta Monica Morgan alle interviste, al track, al Vise. Ma che volete di più? Che volete di più? Roseland Festival, Piazzale Europa, Rosolina Mare, giovedì 9 luglio, ore 21. L'ingresso, signori, è gratuito, quindi segnatevelo, giovedì 9 luglio, dovete esserci.
1: Radio Bella e Monella.

0: Voce nera epopea qui su Radio Pelle Monella. È arrivato il momento adesso di collegarci col Coin di Treviso, dove c'è il nostro Damiano. A te la linea.
1: Ciao, grazie per la linea. Siamo qui da Coin a Treviso, in Corso del Popolo 44. Damiano Menta, il buon Antonello Cerri. Siamo qui con tanta musica, tanta gente. Ci sono anche i gadget di Pelle Monella e tanto shopping da fare insieme. Ci saranno anche un sacco di giochi, omaggi. Quindi il super pomeriggio in questo secondo appuntamento di Ciao Estate da Coin. Lo ripeto, siamo a Corso del Popolo 44 a Treviso, vi aspettiamo.
2: Radio Pelle Monella.

0: Francesco Gabbani ad aprire il momento delle nostre news sotto sopra. Parliamo di uno studio che a quanto pare darà ragione a tanti. Ha analizzato come cambia la percezione del gusto in base al modo in cui si ottiene il cibo, ok? 120 partecipanti, non due, 120, hanno assaggiato patatine identiche in quattro condizioni diverse, fra regalo e furto simulato, ok? Le patatine prese di nascosto sono risultate fino al 40% più piacevoli rispetto a quelle ricevute normalmente. Perché? Vabbè, comunque il piacere a quanto pare aumenta quando entrano in gioco rischio, eccitazione e senso di colpa. Quindi una cosa è più è negata, più ci piace, capito? Vabbè, sorpresona. Comunque il cervello amplifica il gusto quando il cibo viene percepito come proibito o sottratto. Così conclude, insomma, lo studio, gli scienziati. Io devo capire ancora chi commissiona questi studi, perché ci deve essere qualcuno, che ne so, l'imprenditore delle patatine, che dice: voglio sapere se rubate è meglio, così blocco prima. Ma che vuol dire?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesca Michelin, una donna non può chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo con voi. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: A tavola con il cuore c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro, buoni amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Carena, Baby K, yow, Baby K, a cominciare ad aprire l'ultima mezz'ora insieme con me, Andrea Ferrara, qui su Radio Bella e Monella. Chiudiamo con le news sotto sopra. Parlavamo già prima di studi, adesso invece parliamo di qualcosa che sta accadendo. Sta accadendo proprio adesso, capito? Un fenomeno, quello delle fidanzate a noleggio, che è nato in Giappone e si è diffuso anche in Australia. Quindi siamo molto molto a oriente, va bene? Il servizio è rivolto a uomini tra i 18 e i 60 anni, va bene? Quindi è abbastanza lasco come cose. Per cene, eventi, serate, non per quello che state immaginando voi, no, sono proprio accompagnatrici. Le regole vietano ogni tipo di fatti di intimità e prevedono sanzioni in caso di violazioni, quindi se lo fate si paga molto. Sanzione, non dovete pagare di più assolutamente. Comunque i costi sono già alti, un appuntamento supera anche i 400 euro, e gli esperti hanno avvertito che il servizio non risolve davvero la solitudine. Ma dai, magari è una cosa veramente, quindi mi stai dicendo che pagare la compagnia non risolve la solitudine? Questa è un'innovazione incredibile.
1: Radio Bella e Monella.

Bravissimo Rubio, passiamo a una notizia poco romantica, un po' veniale probabilmente, perché una sposa in un matrimonio ha chiesto alla famiglia dello sposo di fare praticamente tutto. Alla cognata ha fatto finanziare l'addio al nubilato in cambio del ruolo di damigella. Che se una persona mi dice una cosa del genere, io dico, ma sai cosa, te la tieni, ma non importa. La suocera invece si è fatta carico delle spese, oltre a pagare chiesa, location e altri costi, ha superato tipo gli 8.000 euro di spesa. I genitori invece della sposa non hanno fatto assolutamente nulla e il menù del matrimonio prevedeva addirittura una sola crocchetta di pollo per ogni invitato. Cioè, che se sono un invitato, ma io ti ho fatto pure il regalo, mi arriva una crocchetta di pollo, devo morire di fame per ore? Una cosa devastante. Comunque la storia ha suscitato indignazione, sarcasmo anche sui social chiaramente, e ha sollevato un po' di dubbi su cosa stesse facendo il marito. Cioè, dov'era mentre la sua famiglia veniva prosciugata? C'era qualcosa da fare? Era occupa? Qualche idea c'è. Radio Bella e Monella.

0: Anna Cabara a chiudere questa nostra ora in solitaria, quasi a chiudere la settimana, ma c'è ancora domani, torneremo dalle 16 domani. Fra pochissimo Rocky e Greta, ma prima c'è lui, Roby Borillo, con i Belli di Gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Proprio settimana scorsa abbiamo partecipato a Loano a un festival anni 80. In realtà noi come Los Locos siamo anni 90, ma dai, cioè ci siamo un po' allargati, diciamo, indietro in quegli anni. Abbiamo conosciuto anche un sacco di personaggi dell'epoca. Mi è venuto in mente appunto questa storia degli anni 80 perché volevo riproporvi una canzone storica del 1984 del mio amico Sandy Martin e la sua chitarrina mitica, i suoi capelli lunghi, biondi, ricci e ovviamente, chiaramente, People from Ibiza. E il capostipite di tutta questa bella moda anni 80, chi è stato? Li ha scoperti tutti lui. Sto parlando del grande Claudio Cecchetto, che dall'81 ci ripropone sua Gioca Jouer. E allora cominciamo a dormire, salutare, capelli, campane,

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: Avete fatto il ballettino? Forse il uno dei capostipiti dei balli di gruppo. Grazie Claudio Cecchetto con il Jacques Jouet. E poi dall'84, People from Ibiza di Sandy Martin. Io sono Robby Borillo di Los Locos, ai microfoni di Radio Belle Monella. I tormentoni torneranno puntuali domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1990 euro, camera completa da 2800, cucina da 4800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: niente da cantare.
1: Ora
2: le 19.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Continua a salire il numero dei dispersi dopo le violente scosse di terremoto in Venezuela. Il conteggio del tutto provvisorio è salito a 30.000. Fermo da ore il bilancio di vittime e feriti destinato ad aggravarsi. 164 morti e oltre 1.000 feriti. Caracas teme fino a 100.000 decessi. Il caldo non dà tregua. Domani in Italia 18 città bollino rosso. Cresce l'allarme blackout e il timore di decessi, 5 quelli confermati. A Palermo interrotte le udienze in tribunale, a Milano allarme temperature negli asili e negli ospedali si fa scorta di benzina per i gruppi elettrogeni. Attese a giorni le dimissioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma, a spingere per il passo indietro il ministro Salvini che punta il dito sui troppi disservizi. L'ultimo è ancora in corso, un regionale fermo da ore senza aria condizionata vicino a Milano Lambrate, in centinaia a bordo. Convalidato il fermo della madre delle due sorelle scomparse per 15 giorni e ritrovate a Formia, segregate in casa di una parente. Convalida anche per il compagno della donna e il nonno delle piccole che hanno aiutato nel sequestro, disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma 2 volte al giorno a Latina. Re Carlo III lascia per sempre Buckingham Palace, la decisione nota da tempo formalizzata dalla Casa Reale. Il palazzo rimane sede istituzionale ma non sarà più residenza privata dei sovrani. Al termine dei lavori di restauro sarà aperto al pubblico in maniera più estesa rispetto al passato. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Poi nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
2: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed eccoci qua, confermato anche questa sera, non vi lasciamo mica soli per le prossime ore. Dai che si comincia con il primo brano di Achille Lauro.

0: E diamo il via a questa puntata con il disco di Achille Lauro, Comuni Mortali, qui su Radio Bella e Monella. Ma buonasera a tutti quanti, 19.08, state sempre ascoltando Radio Bella e Monella. Io mi ripresento, sono sempre lo stesso scemetto che vi accompagna dalle 19 alle 21, sempre qui in vostra compagnia, pieno di news, pieno di novità da raccontarvi. Però avete sentito che non si è infilata nessuna voce femminile, nessuno mi ha intromesso, nessuno mi ha disturbato? Certo, perché Greta anche stasera non sarà presente. Non ho capito bene dove sia, era so solo che ieri sera ha cantato talmente tanto forte che ha perso la voce, e quindi probabilmente questa sera non è in onda con me, perché appunto è zero voce. Senza voce purtroppo questo lavoro qui non lo puoi fare, però vabbè, dai, vabbè, ci divertiremo lo stesso assieme in queste due orette, ok? Certo, tutto confermato? Sì. Salutiamo anche Andrea Ferrara, che torna ad accompagnarvi anche domani pomeriggio. Poi oggi, ragazzi, abbiamo tantissime cose da raccontarvi, eh. Poi avremo anche tantissime pillole, come ogni sera, quelle di Matteo Monti, di Antonello Cedi, che comunque ringrazio perché erano presenti e carichissimi anche la serata di ieri sera al Naviglio, al Karaoke World Record Day. Poi ci farà anche un passaggio qui in radio anche Damiano, faremo direttamente il collegamento. Però direi di non perdere altro tempo, ma andiamo nel 2007, che ci sono Eros Ramazzotti e Ricky Martin con Non Siamo Soli.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: all'interno di una vasca perché probabilmente avete finito il turno di lavoro. Vi ricordo che c'è il nostro caro amico Damiano, il nostro caro collega, no, della pausa pranzo, che vi sta aspettando da Coin di Treviso, che è direttamente poi qui in collegamento con noi. Buonasera!
1: Ciao ragazzi, siamo qui a Treviso da Coin in Corso del Popolo 44 con Antonello Cerri in console. C'è un super aperitivo, quindi vi aspettiamo, ci sono gli omaggi, ci saranno un sacco di giochi, ovviamente i gadget della nostra radio tutta da cantare per passare questa splendida giornata insieme fino a chiusura. Diamo il benvenuto alla nuova stagione insieme con questi appuntamenti da Coin. Siamo già stati a Padova, saremo a Vicenza e chiuderemo a Mestre con questo nuovo appuntamento di Ciao Estate, quindi non mancate, noi oggi vi aspettiamo in Corso del Popolo 44, siamo da Coin a Treviso, vi aspetto, ciao!
0: Ciao, grazie mille signorino Damiano, caro collega, io vi ripeto la via, Corso del Popolo 44 da Coin di Treviso, quindi se siete di passaggio andateli a trovare per sentire tanta musica e anche ricevere tanti gadget, perché no?
2: Radio Bella e Monella.

0: un disco dei Pinguini Tattici Nucleari intitolato Sorry Scusa Lo Siento, che parla di due persone che si amano ma non riescono a comunicare bene. Praticamente parlano di me e Greta quando siamo nel fuori onda, perché poi sì, ovvio, in onda siamo sempre belli così, simpatici. No, vabbè, si scherza. Anche se stanno insieme e condividono molte cose, spesso si fraintendono e si fanno soffrire, diciamo. Le continue scuse, sorry, scusa, lo siento, mostrano il loro tentativo di sistemare il rapporto, ma il vero problema è la difficoltà di capirsi. Beh, ogni tanto succede, comunque, si può dire. Invece il prossimo disco che ci stiamo per ascoltare parla di una storia d'amore che viene paragonata a una partita di calcio molto importante. La relazione è piena di passione, litigi, gelosia e continui ritorni, proprio come una sfida intensa tra due squadre, no? Super classico di Ernia.
1: Ora che fai?

0: prima mezz'ora è proprio porno, come dicono le bambole di pezza, che ci portano verso la conclusione della prima nostra mezz'ora assieme. Non vi preoccupate perché torno tra pochissimo e suoneremo dopo la pubblicità gli anni selezionati dal nostro amico Davide.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
13: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
18: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
17: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: La cassa.
21: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
27: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Guarda.
1: Gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella. I tre dischi selezionati dal nostro caro amico Davide erano quelli di Elodie con Guaranà, Luca Di Rizio con Per Sempre e ad aprile con Antonello Venditti 21 modi per dirti ti amo.
2: Bella e Monella.
1: Ed eccoci qui 19:41, pronti per ricominciare con la seconda mezz'ora qui su Radio Bella e Monella. E ovviamente il tema principale, il tema più succolente, quello di cui stiamo parlando tantissimo in questo periodo qua, riguarda proprio ai mondiali. Ne abbiamo parlato anche ieri sera, non so se qualcuno mi ha ascoltato, qualcuno ha avuto modo di ascoltarmi, ecco, anche in macchina oppure da casa. Abbiamo parlato di cartellini rossi, perché a quanto pare quest'anno abbiamo raggiunto il record. 8 cartellini rossi e siamo solamente a fine della seconda giornata. Però invece oggi volevo soffermarmi sui giocatori, per l'esattezza, per la precisione, su quello che indossano. Vi siete mai chiesti il perché, oppure domandate appunto il perché, alcuni giocatori indossano il reggiseno? Beh, molto semplicemente, per misurare le proprie prestazioni fisiche. Sebbene abbia comunque l'aspetto di un normale reggiseno sportivo, questo indumento, detto sport bra, non ha nulla a che vedere comunque con l'intimo femminile, quindi scordatevelo. Però contiene, diciamo, un'apparecchiatura elettronica che registra tutti i movimenti del giocatore, nonché i dati sullo stato di salute, come per esempio il battito cardiaco. Tra poco vi spiegherò anche da cosa è formato, perché all'interno sì c'è un GPS il quale non rivela solo le distanze percorse ma anche altre cose. Intanto ci ascoltiamo Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La Testa Gira.
3: Radio Bella e Monella, tutta da

sicuramente non tutti saranno interessati a comprare questo sport bra, questo reggiseno che viene praticamente utilizzato quasi sempre dai calciatori, ma non solamente dai calciatori, ma anche da persone che praticano anche altri sport come ciclismo, rugby, pallacanestro e comunque tanti altri sport, che abbiamo detto che non è un reggiseno per donne assolutamente, però viene utilizzato appunto per registrare tutti i movimenti del calciatore, stati sulla salute, comunque il battito cardiaco. Però questo sport bra, questo reggiseno che può sembrare femminile, si avvale appunto di un GPS, il quale non rivela solamente le distanze percorse, ma anche la variazione di velocità, i cambi di movimenti, traiettorie, la frequenza comunque degli impatti con la palla, che poi posso dirvi sicuramente molto utile per chi pratica sport all'esterno, sotto il sole, anche perché vedendo il caldo che c'è in mondiali, è meglio utilizzarlo per evitare magari qualche colpo in testa, oltre a tutti i colpi di testa che fanno, o anche qualche calo di pressione. Beh, sicuramente molto utile. Però adesso andiamo avanti con la musica, perché arriva Mahmood, un disco dell'anno scorso, del 2025, e si intitola Sottomarini.

E quindi abbiamo capito che tantissimi giocatori di qualsiasi sport fanno utilizzo di questo sport bra, questo registro, no? Che praticamente, in poche parole, serve per misurare le prestazioni fisiche di un giocatore, battito cardiaco, insomma, le prestazioni in generale. Ma chissà se il prossimo che sta arrivando qui su Radio Belle Monale, il prossimo cantante, utilizza questo sport bra. Anche perché, vi do un piccolo spoiler, è anche un atleta amatoriale di alto livello, ha corso, pensate, 13 maratone, partecipato 4 volte alla maratona di New York e si allena regolarmente con corsa e palestra per mantenere la forma. E perché non mettere una sua hit? Dai, è Gianni Morandi che arriva con Hit Parade.

0: ce lo siamo appena ascoltati, la novità di Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso con Hit Parade, tra l'altro un disco molto figo uscito un paio di giorni fa e che noi continuiamo a ringraziarlo perché ci ha inclusi anche nel suo videoclip, che potete andare a vederlo su YouTube e si intitola, come ho appena detto, Hit Parade.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
10: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 22.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella e Monella, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sulle regioni del nord Italia, con valori anche quest'oggi oltre 35 gradi diffusi su tutta la pianura padana, valori un po' più bassi sulle coste ma con elevati tassi di umidità. Da segnalare ancora qualche locale temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori alpini, sulla dorsale appenninica settentrionale, il locale sconfinamento, le zone prealpine alle pedemontane, specialmente del nord-ovest. Anche tra venerdì e weekend farà molto caldo, con temperature addirittura in ulteriore lieve aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pranzo, durante il pranzo, mentre mangiavo da solo, perché ormai mi sono trasferito da un paio di mesi, in realtà, che giorni. Insomma, mentre mangiavo nella mia casetta qui a Castelfranco, mi è venuta in mente una domanda curiosa, no? Stavo anche immaginando i miei di lato, le mie sorelle, eccetera. Ho notato che quando ci sediamo a tavola, quando vado anche a trovarli, insomma, tendiamo quasi sempre a scegliere lo stesso posto, anche quando non ci sono dei posti assegnati, effettivamente. È solo una questione di abitudine, mi chiedevo, oppure c'è qualcosa di più profondo dietro questo comportamento? Ma quindi perché a tavola ci sediamo sempre nello stesso posto? In realtà non è una risposta così scontata, anzi c'è anche uno studio che lo dice, però intanto ci ascoltiamo il brano di Claudio Baglioni, che arriva dal 1981 con Strada Facendo.
1: Radio Bella e Monelli,
2: state tutte da cantare.

0: Coez con mal di te. Ma Coez, completa la frase, perché a me viene da dire mal di testa. Avevo mal di testa oggi a pranzo perché mi ero focalizzato talmente tanto su questa domanda del perché ci sediamo quasi sempre sullo stesso posto che mi è salito tipo un nervoso, perché non riuscivo a darmi una risposta. A casa, al bar, in ufficio, a scuola, molte persone tendono a scegliere sempre la stessa sedia o lo stesso angolo, e diciamo che non è una regola scritta, non è che devi per forza sederti lì, ma lo facciamo in modo quasi automatico. E quando quel posto, pensate, perché poi ovviamente succede sempre, è occupato da qualcun altro, spesso proviamo anche un leggero fastidio. Vabbè, sì, mi è successo un sacco di volte anche a casa, quando mio papà, che solitamente si siede sempre a capotavola, si siede nel mio posto, quello a lato, e a me dà fastidio, cioè cavolo. Sì, poi per esempio c'è lei che ci invia un messaggio al 393 73 66 170, dice: vero, mio fratello è da anni che si è trasferito a Roma, ma quando è tornato su da solo, ok, alla fine si è seduto al solito posto come una volta, e non ha voluto stare sul posto più comodo per guardare la televisione. Hai capito? Quindi questo problema non ce l'ho solo io.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 73 66 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

e stiamo discutendo del perché ci sediamo quasi sempre nello stesso posto, che sia al bar, a casa, in ufficio, a scuola, perché praticamente in poche parole ci affezioniamo. E abbiamo appena detto che molte persone tendono a scegliere sempre la stessa sedia o lo stesso angolo, perché sì, ci piace sederci lì, ci siamo abituati, ci siamo anche affezionati. Tra l'altro, gli studiosi hanno osservato che la scelta del posto non avviene per caso, perché appunto, come ho detto io, ci sono appunto dei luoghi che ci fanno sentire anche un pochettino a nostro agio, perché magari conosciamo l'ambiente, abbiamo già un bel rapporto con le altre persone che ci sono all'interno, che conosciamo bene, da cui possiamo anche osservare ciò che ci circonda. In questo modo ci sentiamo più sicuri e rilassati. Se frequentiamo spesso uno stesso ambiente, alcuni posti diventano anche dei punti di riferimento, anche se magari non ci appartengono davvero, finiamo più per considerarli nostri. Stavo pensando proprio alle scenette che mi succedevano appunto in pulmino, che salivano i ragazzetti, quelli un po' tra virgolette bulletti, e che se non trovavano il posto in autobus, quello in fondo, quello più largo, niente, si incavolavano. E invece di good times, come dice Gali, diventavano proprio dei bad times. Sì, perché scendevi e diventavi triste. Sì.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Eccomi qua, sono uscita dal bagagliaio e adesso mi piacerebbe sentire canzone che fa. Shakerando, shakerando, shakerando. Buonasera.

0: dal 2021 Rove con lo Shaker Hand. Avete capito che beat, quanti BPM ci ha sparato dentro Rove per concludere un'altra nostra mezz'ora assieme? Rimanete con noi perché ce ne manca un'altra. Eh certo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: nuovamente Antonello Cerri per averci suonato queste tre hit: Marcella Bella con Montagne Verdi, Bondabash con L'unica cosa che vuoi, e ad aprire con il brano di Jovanotti, Ragazzo Fortunato. Io sono un ragazzo fortunato, molto, perché mi state facendo un sacco di compagnia.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Intanto ne approfitto, prima di continuare con tanta musica tutta da cantare, per ricordarvi l'appuntamento in corso alla Coin di Treviso, in corso del Popolo 44. E certo, perché c'è Damiano e il caro nostro amico Antonello Cerri, colui che ci ha appena suonato questo Italiamo, che vi stanno aspettando con uno splendido aperitivo insieme, caratterizzato da tanti omaggi, musica, intrattenimento, gadget della nostra radio, che si chiama sempre Radio Bella e Monella, shopping e tante sorprese. Andateli a trovare, perché vi stanno aspettando dalle 17:30 e probabilmente saranno già ubriachelli, è certo, ovvio.
2: Radio Bella e Monella.

un disco del 98. Sono passati tanti anni quando Vasco Rossi ha fatto uscire questo pezzo che si intitola Luna per te, che tra l'altro Vasco Rossi è ancora impegnato nel tour Vasco Live 2026, che ormai sta giungendo anche ormai alla fine. Infatti le ultime date in programma sono 28 e 29 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, dopo i concerti già tenuti a Rimini, Ferrara, Olbia, Bari, Ancona, che poi tra l'altro tra le sorprese della scaletta c'è anche il ritorno di Vado al Massimo, brano storico riproposto dal vivo dopo molti anni di assenza. E per il 2027 sta già annunciando anche il suo tour, il suo progetto Vasco Residency Show allo Stadio Olimpico di Roma, con 10 concerti previsti nel mese di giugno. Hai capito?

Latin Lover, brano di Cesare Cremonini che dal 2005 ce le suona un pochettino così, un po' elegante. Tra l'altro anche lui sta concludendo un tour di grande successo che ha registrato, pensate, tra l'altro 950.000 biglietti venduti tra strade e grandi eventi in tutta Italia, e ha detto: sai cosa, quasi quasi mi prendo anche una piccola pausa da questi concerti, da questi tour, anche perché ormai è diventato troppo famoso. Però entro il 2026 dice che uscirà con un nuovo album, è descritto come un progetto più spontaneo e vicino alle sue radici musicali. Ah!

0: godiamo altre due ore assieme. Ragazzoli e ragazzole, principini e principesse, non vi preoccupate perché tornerò operativo domani sera, sempre 19:21, però insieme a Greta. Chissà se è tornata la voce. Dai, vado a vedere, vado a controllare. Ciao! Bella e bonella, tutta da cantare.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: causa.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tempora, con quanto fiato ancora, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 21.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di...

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Brixa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delex.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella.

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: labiale da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: salmonella.
1: Tutta da cantare.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Tavola con il cuore, c'è più gusto. Cena di gala con Egidio Fior e ristoratori locali e la partecipazione del campione paralimpico René Di Silvestro. Martedì 30 giugno alle 20, Centro Atlantis, Castelfranco Veneto. Evento pro, buoni amici Social Street. Prenotazioni al 366 48 20 824 o sui social del Centro Atlantis.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Proprio settimana scorsa abbiamo partecipato a Loano a un festival anni 80. In realtà noi come Los Locos siamo anni 90, ma dai, cioè ci siamo un po' allargati, diciamo, indietro in quegli anni. Abbiamo conosciuto anche un sacco di personaggi dell'epoca. Mi è venuto in mente appunto questa storia degli anni 80 perché volevo riproporvi una canzone storica del 1984 del mio amico Sandy Martin e la sua chitarrina mitica, i suoi capelli lunghi, biondi, ricci e ovviamente, chiaramente, People from Ibiza.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: Avete fatto il ballettino? Forse il uno dei capostipiti dei balli di gruppo. Grazie Claudio Cecchetto con il Jacques Jouet. E poi dall'84 People from Ibiza di Sandy Martin. Io sono Robby Borillo di Los Locos, ai microfoni di Radio Belle Monella. I tormentoni torneranno puntuali domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Chateau d'Axe, Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

a bomba in questa puntata con me, Elisa, come sempre in solitaria. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ben collegati, e siamo pronti per fare un tuffo nell'infanzia. Allora, io oggi volerei una sigla che mette d'accordo tutti quanti. Vai!

parliamo di Pippi Calze Lunghe, perché tornerà protagonista di una nuova serie animata, una reboot. La serie sarà composta da questi 52 episodi della durata minima, sono 11 minuti ciascuno, realizzata in animazione 3D, chiaramente pensata per un pubblico di bambini. Ci sono quelle serie televisive che ci hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza? Mi viene in mente La Casa nella Prateria, per esempio, piuttosto che nell'adolescenza, per quanto mi riguarda, Dawson Creek, D.O.C. E allora parliamo di questo, parliamo di tutti quei telefilm, quelle serie televisive che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Vediamo cosa salta fuori al 393-7366-170. Questa mattina apriamo i cassetti dei ricordi, telefilm, serie TV che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Quali sono? Sentiamo.

0: aspetto.
1: Negra Marra, ricominciamo tutto. Stiamo parlando delle serie televisive, dei telefilm che guardavate, che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza, perché rimetteranno in onda per le giovani generazioni 52 episodi da 11 minuti di Pippi Calzelunghe, fatta in maniera, in versione un pochino più moderna. Sentiamo voi.
2: Ciao, sono Laura.
1: Allora, ciao Laura.
2: Io il primo ricordo è Furia Cavallo del West, Orzo Way, Rin-tin-tin, e un po' più avanti ho visto la serie anche di Chi piangono, che l'ho seguita fino alla fine e mi è piaciuta tantissimo, la ricordo ancora adesso. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao. Fabio scrive: il mio telefilm dell'infanzia è stato sicuramente Happy Days, ma il telefilm che più mi ha appassionato è stato Jag, Avvocati in divisa. Lo guardavo anch'io, bellissimo, tra l'altro, con un'attrice famosa. Loro erano anche tutti belli, a dir la verità. Allora, parliamo di telefilm, serie televisive che guardavate durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Quali sono le vostre? 393 7366 170. Ma è arrivato anche quel momento, il momento dove siete voi i protagonisti. Se c'è una canzone che volete ascoltare, una canzone che vi frulla per la testa già da qualche tempo, già da qualche ora, è il momento di richiederla, purché sia una bella canzone italiana. Mandate il vostro messaggio audio al nostro numero cantando un pezzettino del brano che volete ascoltare. Avete 5 minuti, forza!
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ciao Elisa, ciao. E buongiorno a tutti, sono la Fiore. Allora, le mie serie TV o telefilm, insomma, c'era, vabbè, La Tata, Beverly Hills 90210, mm-hmm. Genitori in Blue Jeans, perché ero innamoratissima di Kirk Cameron, che era il protagonista, insomma, ragazzino. Cioè, e queste sono solo alcune, potrei dirtene un'infinità di cose che guardavo, però queste... insieme alla Tata anche, diciamo che erano le mie preferite. Ciao a tutti.
1: Quelle che vi hanno accompagnato durante l'infanzia e l'adolescenza, eh sì, perché poi noi donne ci prendevamo malissimo, ci innamoravamo degli attori, allora facevamo dei film mentali pazzeschi, avevamo i poster e tutte queste cose qui. Stiamo parlando proprio di telefilm che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Raccontatemi i vostri preferiti, quelli che vi ricordate al 393 7366 170. Ma è arrivato il momento di scoprire chi si è aggiudicato la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, io oggi vorrei ascoltare la canzone che fa. Abbronzatissima e bellissima, gli occhi come il mare. Grazie Agata da Monfalcone.

0: con 30 gradi, più o meno quelli che ci sono fuori, forse qualcuno anche di più, ma abbiamo anche l'aiuto del pubblico, la regia qui. Buongiorno, buongiorno Giorgia.
1: Buongiorno.
0: Sapete che ogni tanto viene a trovarmi qualcuno. Stiamo parlando di tutti quei telefilm, quelle serie TV che hanno accompagnato i vari ascoltatori durante il periodo dell'infanzia, dell'adolescenza. Io ho detto, per me magari Dawson Creek o The O.C., che era una cosa che guardavano tutti quanti. Per te?
1: Allora, io guardavo Gossip Girl.
0: Gossip Girl, bellissimo anche quello. Ragazzi, quali sono e quali erano i vostri? 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa, tempo di un caffè, poi torniamo. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri, Ma che mix. Ieri anche lui era al Naviglio con il nostro Paolo Zippo e con tutti gli altri speaker. Vasco Rossi con Vita Spericolata, Giorgia con La cura per me, poi Blanco con Notti in bianco. Parliamo di serie televisive e telefilm che vi hanno accompagnato durante l'infanzia.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Siamo partiti da questa notizia: Pippi Calzelunghe tornerà protagonista con una serie animata di 52 episodi della durata di 11 minuti ciascuno, che verrà realizzata in animazione. E Pippi Calzelunghe sicuramente è uno di quei telefilm che ha accompagnato tantissimi bambini nel corso degli anni, dagli anni 70, 80 più o meno, quando la serie è arrivata anche in Italia. Ma ce ne sono tantissime altre. Per esempio, qualcuno mi dice: in assoluto la serie TV preferita è stata Una mamma per amica, anche quella un sacco di episodi interessanti, un sacco di avventure con questa mamma un po' pazzerella e la figlia che fa un po' da mamma. Sentiamo.
2: Ciao bellezza, buongiorno.
0: Ciao.
2: Caldetto, ma va bene. Allora, sì, dell'infanzia, parliamo degli anni 70, diciamo che non potevo perdermi il cartone animato di Goldrink, con cui sono nato, cresciuto e ho avuto. E come film direi Rin Tin Tin, ma anche Zorro, la prima versione,
0: bella,
2: quella degli anni 70, che la facevano nel pomeriggio.
0: Sì.
2: E ricordo anche che una cosa che non si perdeva mai era alla sera, prima del telegiornale e poi si andava a letto, perché ti mandavano a letto, c'erano il Carosello. Il Carosello era fatta da dei mini film che erano bellissimi, poi magari Linea, per esempio, Carmencita o robe di sto genere. Questa è stata l'infanzia. Ciao, ciao.
0: Il Carosello io non l'ho vissuto, ne ho sentito parlare tanto, ho visto degli episodi, però deve essere stato davvero un divertimento per grandi e piccini. Parliamo di telefilm, serie televisive che vi hanno accompagnato durante il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. Quali sono state le vostre? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: Amici, con Guasto d'amore stiamo parlando di quei film, quei telefilm che guardavate quando eravate più piccoli, più giovani. Chiara per esempio dice: io sono sempre innamorata di Friends, lo rivedrei sempre. Tra l'altro lo stanno rifacendo, se non sbaglio, sei amici che si sostengono, si aiutano sempre con situazioni tragicomiche. Bellissimo, sono d'accordo, è uno di quei telefilm che ha accompagnato anche la mia adolescenza. Sentiamo.
1: Ciao, io da bambina il telefilm che non mi potevo assolutamente perdere erano A-Team, Hazard e poi, quando ero più grande, Casa Keaton. Mi piacevano tutti da morire. E i Jefferson, ovviamente, mamma mia quante risate.
0: Belli, sì.
1: Wizzy. Bellissimo.
0: Quanti
1: ciao, ciao.
0: Telefilm, quante serie TV guardavamo, e soprattutto erano tutte storie in cui ci potevamo ritrovare, storie che ci facevano sorridere. Quali erano i vostri preferiti? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Ehi, fatti viva.

0: il tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Festival. Qui in questa mattinata stiamo tirando fuori dai cassetti tutte le serie televisive, tutti i telefilm che ci hanno accompagnato, che abbiamo guardato dalla prima all'ultima puntata durante l'infanzia, durante l'adolescenza. La casa nella prateria, ci scrivono, la guardavo sempre, adesso la rifanno sul canale 27, poi Happy Days. La casa nella prateria, nonostante io sia di un'altra generazione, è una cosa che anch'io ho adorato, me li sono riguardati tutti. Sentiamo, buongiorno.
1: Oh, io non potevo assolutamente perdere Fame, saranno famosi,
0: bello.
1: E Beverly Hills 90210, top. Proprio top.
0: Tra l'altro non vorrei sbagliare, ma forse su Sky stanno rifacendo anche Beverly Hills 90210. Furia Cavallo dell'West, anche questo grande successo, una serie TV sicuramente che in tanti hanno guardato. Ma ho anche un consiglio per voi.
2: Messaggio promozionale.
0: Ricordiamo che oggi, giovedì 25 giugno, saremo a Coin a Treviso in Corso del Popolo 44 per Ciao Estate, un sacco di musica, gadget della nostra radio, intrattenimento con Damiano e Antonello Cerri, un aperitivo meraviglioso da vivere insieme e tante occasioni di shopping. Coin a Treviso e Radio Belle Monella insieme per dare il benvenuto all'estate. Vi aspettiamo questo pomeriggio a partire dalle 17:30. Radio Belle.

0: e nessuno che abbia ancora nominato Love Boat, Baywatch,
1: sì, Baywatch,
0: il tenente Colombo, le Charlie's Angels.
1: È vero.
0: E comunque una battuta storica dei Jefferson, che prima un'ascoltatrice a cui un'ascoltatrice ha fatto riferimento, è stata: se andremo avanti di questo passo avremo un presidente nero. Ciao, buona giornata a tutti.
1: In America, ciao con Obama. Grazie per aver ricordato Baywatch, anche quello. Quanti ricordi, quante serie televisive. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa, poi pronti perché giochiamo con il vero e falso. Abbiamo dei biglietti, insomma, un sacco di carne da mettere al fuoco anche la prossima ora.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: maiale da cantare.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Radio Belle Monella aprono ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ma anche ufficiosamente, signori, diventano tre per quanto mi riguarda, ma è il momento adesso. Apriamo le

0: ricomincia questa nostra puntata come al solito.
1: Sì.
0: Sgargianti, festeggianti, un po' biondi, perché siamo metà, siamo metà biondi. Il 50% di questa coppia è biondo, l'altro 50% è castano, e così vogliamo informarvi di questa situazione.
1: Va bene.
0: Il 100% è alto. Questa è una cosa che
1: questo
0: possiamo dirlo, possiamo dirlo. Abbiamo una bella massa, ma andiamo avanti, signori. Non vogliamo parlare di questo, ma dobbiamo parlare fra pochissimo con voi, o meglio, prima vi informiamo di qualcosa, poi parliamo anche con voi.
1: Sì, esatto, perché tra poco arrivano i nostri titoli di notizie casuali. Abbiamo riciulato nuovamente la ruota della fortuna a quella buonanima di Jerry Scotti.
0: A parte buonanima, sembra che non sia più fra noi, ma comunque
1: non è ancora tra noi assolutamente.
0: A proposito, ha mandato il suo amico, quello che conosce.
1: E noi li rimandiamo?
0: No, l'ha mandato, è qua giù, ci aspetta.
1: Paolo Bonolis.
0: Ti aspetta, ti aspetta. Adesso quattro schiaffi ti deve dare, a quanto pare, perché vuole la ruota della
1: padella.
0: La vuole indietro.
1: Va bene,
0: vabbè.
1: Adesso gliela andiamo a ridare, ma nel frattempo torniamo nel 1998 con Laura Pausini.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cose e posti vuoti su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
1: Ah, che bel momento, soprattutto sì, perché siamo riusciti a tenere la ruota un pelino in più del normale, infatti stiamo bloccando fuori con la porta chiusa il mandatario, chi è? Insomma, quello mandato da Gerry Scotti. Giriamo la nostra incredibile ruota, vai!
2: Vai, attenzione, guarda, attenzione, attenzione.
1: Quanto dura?
2: Dura sempre di più.
1: Incredibile.
2: Eh sì.
1: Vabbè.
2: Sì. Eccolo qua.
1: Oh, notizia 393-736-6170.
2: Proprio come il nostro numero. Incredibile. Ma attenzione, Alessia Mancini, il nido d'amore con Flavio Montrucchio a Roma, la cabina armadio da sogno, la cucina color antracite, il salone con divano ad angolo.
1: Perché? Perché?
2: Perché no?
1: Che notizia è?
2: No, è un titolo.
1: Ma che titolo è? Ma
2: se
1: cosa vuol dire?
2: Se vuoi la notizia devi schiacciare il link in descrizione.
1: Ma io ascolto solo i due nomi che già comunque Montrucchio.
2: Guarda, no, vabbè, riconosci, dai.
1: Sì,
2: spira.
1: Sì, Alessia Mancini.
2: Alessia Mancini e Flavio Montrucchio.
1: Flavio Montrucchio meno, il nome però mi fa sempre molto sorridere. Comunque, Roma, e quindi già mi dà, sembra tipo una cosa del tipo scene iniziali di film, no? Tipo, Alessia e Flavio si incontrano. Roma, tramonto, luce calante.
2: Esatto,
1: cucina in sottofondo.
2: Di una cabina armadio da sogno.
1: In sottofondo la musica che suonava.
2: Esatto.
1: Ma ti ricordi che
2: No, quello no, però la cucina con l'antracite. Fatevi i cazzi vostri, ragazzi.
1: Ma è bella la cucina con l'antracite, complimenti.
2: Per carità, ma siccome magari la stavano appena posizionando, non andatevi là subito con i fotografi.
1: Ma secondo te non erano loro a testare la cucina dopo?
2: Assolutamente. Ma secondo me, magari sbaglierò. Radio Bella e Monella. Ciao.

0: Coez, ci vuole una laurea su Radio Belle Monella. Andiamo con il secondo titolo di notizia casuale. Se il primo ti ha così toccato nel profondo,
1: mi ha fatto incazzare.
0: Figuriamoci il secondo.
1: Devo far girare ancora la ruota.
0: Vai, vai, vai, gira.
1: Ma davvero,
0: prego,
1: ancora,
0: vai.
1: Ogni volta dobbiamo fare. Non basta una volta sola.
2: Vabbè, sentiamo un po' com'è la situazione. Ecco, guarda. Abbiamo anche il pubblico che balla sulle note di questa ruota, eh? Attenzione.
0: Eccolo qua.
1: Oh. Numero?
0: Numero uno.
1: Uno?
0: Bene,
1: uno.
0: Incredibile.
1: Mi piace.
0: Andrea Dianetti.
1: Chi?
0: Andrea Dianetti. Ad Amici per Caso, sono il Toto Cutugno dei talent, sempre secondo. Il matrimonio con Miriam lo organizza la Wendy Planner.
1: Ma chi sono?
0: E voilà.
1: Cioè,
0: Andrea. Andrea è il titolo. Tu devi
1: attenerti al
0: titolo.
1: Ho capito, ma chi è Miriam? Chi è Andrea Dianetti? Chi è?
0: Potrei risponderti come un macellaio del Novecento.
1: Dovresti saperlo, tu guardi molto spesso Amici, mi informi anche da un certo punto di vista e guardi anche altri talent.
0: È un ex concorrente.
1: È un ex concorrente,
0: sì,
1: esatto.
0: Non so di quale anno.
1: Ha fatto altri talent?
0: Penso di sì, perché si dice sono sempre il secondo.
1: Ha fatto anche X Factor.
0: E poi si è elevato a Toto Cutugno comunque. Cioè, almeno Toto Cutugno,
1: sono
0: un
1: Toto
0: Eurovision
1: Cutugno talent, sempre
0: vinto.
1: Secondo.
0: Cioè,
1: cioè, come dire, guarda, l'altro giorno ho giocato a calcetto, ho sbagliato un rigore, sono un po' Roberto Baggio del calcetto.
0: Io avrei detto il Damiano Amenta della situazione.
1: Sì,
0: però,
1: ecco.
0: Però Damiano forse risegnava, nel 94 l'avrebbe segnato Damiano.
1: Non credo, però va
0: sicuro?
1: Bene.
0: Sicuro? Secondo me sì.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cooking soul.

0: Melina Zilli, l'amore verrà, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme, ad archiviare la nostra ruota della fortuna. Ridiamola a Jerry Scott.
1: Assolutamente no, no, no, ce la teniamo tutta la stagione. Adesso ci prendiamo una piccola pausa a tempo poco e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, bella e monella. Bella e monella.
1: Grazie mille per queste tre canzoni tutte da cantare. La prima è stata Mango con Bella d'estate.
2: Marcella Bella con Nell'aria.
1: E in chiusura Biagio Antonacci con Pazzo di lei.
2: Bravo, bravo, bravo, questo trittico degli anni straordinario.
0: Bella e monella.
2: Era un anno solo comunque, non so se l'hai notato.
1: No, beh, insomma, credo che ci fossero più anni insieme.
2: Non credo, non credo.
1: Detto questo, amici, ieri, se vi ricordate, si parlava che l'estate è un momento di grandi eventi, concerti e tanto, tanto altro.
2: Ci è piaciuto, capire i vostri primi concerti. È stato molto emozionante.
1: Assolutamente. Tuttavia, c'è sempre quel qualcosa che apre ufficialmente questa stagione, ok? Cioè, l'estate. Anche e soprattutto a livello culinario.
2: Ecco, ecco, perché se parlavamo invece di eventi, io so già cosa apriva la mia estate quando ero più giovane, no? C'era un evento specifico che apriva l'estate e poi questo indicava anche la fine della scuola, ma lasciamo stare. Però il piatto, lì vado un po' in... non so, sono un po' stranito perché poteva succedere qualsiasi cosa.
1: Ah, dici?
2: Io
1: c'è tu una bella pasta e fagioli.
2: Culturalmente c'ho la pasta a forno anche a luglio, capito? Quindi non è una cosa così strana.
1: Nel frattempo tu vai a snocciolare nei tuoi ricordi.
2: Vabbè.
1: E voi amici al 393-7366-170 oggi vorremmo sapere da voi qual è il piatto che segna l'inizio dell'estate. Quello che nel momento in cui lo fai, lo prepari o te lo trovi preparato e dici è partita l'estate. Vedi un po'?
2: Come così?
1: Guarda. Però, insomma.
2: Andiamo avanti che con la musica c'è Marco Mengoni con Angelina Mango, Canto d'amore. Radio Bella e Monella.

0: Di Zero Assoluto con Sei parte di me su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366170 il piatto che per te segna l'inizio dell'estate.
1: A quanto pare per il 99.9% dei nostri ascoltatori il piatto è l'insalata di riso, che
0: perché?
1: È così, non c'è poco da dire.
0: Ad esempio, questa domanda mi è venuta in mente perché io in pausa pranzo che cosa ho mangiato? Ho mangiato quello che per me è il piatto che apre la mia estate.
1: Qual è?
0: Ovvero la pasta fredda con mozzarella, pomodorini e basilico.
1: Buona, potevi portarne un po' in più che...
0: No.
1: Oggi ho mangiato molto leggero,
0: sì,
1: devo essere.
0: Deve essere, sì.
1: No, davvero.
0: 8 quintali di kebab.
1: No.
0: Due patatine fritte proprio per sgrassare.
1: Assolutamente no, quello è stato ieri sera. Oggi a pranzo ho mangiato decisamente bene. Sì. Un po' di prosciuttino, giusto un 2-3 peperoni e basta.
0: Ripieni con ragù d'anatra.
1: No, assolutamente. Vabbè. Quello è stato ieri sera.
0: Mamma mia, quante cose hai mangiato ieri?
1: Beh, aperitivo, un bel paninetto con ragù d'anatra, non te lo fai.
0: Giusto, scusami.
1: Mamma mia. Riso freddo, che secondo me è la sacrificazione.
0: Il riso freddo sta andando per la maggiore,
1: ma è sempre un'insalata di riso comunque, no? Come concetto.
0: Sì, no, riso freddo, insalata di riso è quello.
1: Esatto.
0: Però
1: anguria.
0: Ok.
1: Questo sì, è arrivato Roberto, dice anguria, cocomero per molti. Robertino.
0: Però possiamo dire che c'è insalata e insalata di riso.
1: Ma infatti dovreste dirmi con cosa l'insalata di riso. Perché io posso fare un'insalata di riso con dentro tutto il maiale e invece posso fare un'insalata di riso tutta la verdurina e già.
0: Esatto, anche perché nel senso la cosa più comoda è quello che quelle persone che magari vanno a prendere il condiriso, no? Cioè quel
1: hai fatto della pubblicità?
0: No, assolutamente, si chiama così proprio la cosa.
1: Sì.
0: Il fatto di avere tante verdure messe insieme,
1: okay.
0: Sotto olio, sotto aceto,
1: come
0: gli piace,
1: sì.
0: E poi ovviamente mangiarlo. Ci sono invece altri che non vogliono fare questo, ma vogliono prendere direttamente le cose fresche. 393-7366170.
1: Il piatto che per te segna l'inizio dell'estate.
2: Radio Bella e Monella.

0: La voce di Gaia con Bossa Nostra a chiudere questa nostra prima ora insieme. Siamo sempre più verso il weekend, ragazzi.
1: Esatto, amici, il piatto che per voi segna l'inizio dell'estate. 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Bella e Monella, tutta da